0: musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Sono le 5 e 59 minuti.
1: La musica grande.
0: Radio Alta. La musica grande.

0: Radio Alta Nuovo Giorno. Per fare colazione prima di colazione. Sei con noi?
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buon nuovo giorno, oggi venerdì 8 maggio, parto subito con l'almanacco, 128esimo giorno del calendario gregoriano, quindi un nuovo giorno molto particolare anche perché, rullo di tamburi, mancano 237 giorni alla fine dell'anno, peraltro è anche una data storica fondamentale per la fine della seconda guerra mondiale in Europa. E poi oggi si celebra la giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, oltre a diverse figure religiose, ma qui entriamo in un seminato che non è il nostro, quindi dobbiamo giustamente rispettare il nostro sagrestano che poi arriverà e ci racconterà qualcosa di molto particolare per quanto riguarda questo venerdì 8 maggio. Cosa farete questo weekend? Cosa farete? Dove andrete? Fatemelo sapere qui a Nuovo Giorno. 329-1184-864. Sono curiosa di sapere le vostre mete. Dove andrete in questo weekend? Io poi vi segnalerò qualche evento, magari non relativo proprio a questi giorni, ma in modo che possiate anche pensarci, diciamo, su, anche se non è proprio una così una locuzione italiana perfetta, però insomma è anche così il nostro dialetto che poi diventa anche utilizzato tutti i giorni, anche se magari non è proprio bellissimo da sentire. Dai che si parte, buon venerdì 8 maggio, buon nuovo giorno e partiamo ovviamente con la musica.

Noi siamo partiti bene questa mattina con Fiorella Mannoia. Devo dirvi che non è sicuramente una delle mie cantanti preferite, anche se ovviamente non posso negare la sua bravura, la sua sensibilità e insomma anche la sua voce meravigliosa. Però ecco, se dovessi scegliere nel palinsesto di tutti i cantanti, lei mi piace, ma non è nella mia top 10. Invece voglio darvi un pochino di speranza. Perché? Perché ovviamente io non sono più una ragazzina e tante volte, sai, uno dice: ah, se fossi stato più giovane, bla bla bla. E mia figlia mi dice sempre: mamma, non ti devi preoccupare, perché ci sono degli esempi di persone che hanno cominciato molto tardi nella vita e però hanno avuto successo. E ha ragione, perché per esempio a Tokyo c'è Sumiko Yamamuro, nonna, che di giorno lavora al ristorante e di notte nei club techno. Sumiko ha scoperto la passione per la musica a 70 anni durante una festa, si è iscritta a una scuola per DJ e oggi è diventata una leggenda nella nightlife giapponese. Quindi volevo dare speranza, ovviamente, insomma, a tutte quelle persone che scoprono una passione che poi può diventare un lavoro, ma che può essere anche semplicemente una passione, anche se non si è più proprio dei bambini. Quindi via, chapeau, buttiamoci nelle nostre passioni, coltiviamo i nostri sogni, e intanto arriva Michele Zarrillo.

0: Radio Alta Nuovo Giorno.
1: E come vi dicevo, vi porto in un evento veramente meraviglioso a Costa di Mezzate dal 22 al 24 maggio. So che oggi è ancora presto, però penso che sia anche bello poter partire raccontandovi di eventi per non arrivare in ritardo, no? Perché sapete che adesso le persone giustamente si portano molto più avanti rispetto a un tempo, per cui penso che sia anche giusto prepararsi e sapere che cosa succede. Quindi, in occasione dell'annuale Festival Internazionale d'Arte di Strada e Circo Contemporaneo, quindi stiamo parlando di magie del borgo, il borgo di Costa di Mezzate diventa il cuore delle arti performative. Segnatevelo, dal 22 al 24 maggio tornerà per la sua 24esima edizione Magia al Borgo, con la sua 3 giorni dove le strade del centro storico si trasformeranno in un unico grande palcoscenico. I muri diventeranno originali fondali scenici, le piazze accoglieranno spettacoli di improvvisazione e i vicoli si riempiranno di allegria. Ci saranno trampolieri, illusionisti, acrobati, musicisti che daranno vita a un percorso diffuso, e questa è la meraviglia, un percorso diffuso quindi per tutto il borgo di Costa di Mezzate. Peraltro quest'anno la manifestazione offrirà un cartellone di eventi ampio e variegato, con prime nazionali e internazionali, anteprime esclusive e produzioni davvero originali. Ci sarà la compagnia britannica Gandhiji Juggling, che si esibirà in Smarshid, una performance ispirata alla poetica di Pina Bausch, che unirà teatro, danza e circo. Quindi, al di là insomma di questi personaggi così famosi, ci sarà la possibilità di vivere questa magia in questo borgo. Io il borgo di Costa di Mezzate, devo dirvi che un pochino lo conosco, perché un po' grazie a Tosca Rossi ho visitato il meraviglioso castello Camuzzi Vertova, che vi consiglio, ve l'ho già detto, ma forse vi consiglio di andare a visitare, perché è uno dei luoghi veramente più iconici e assolutamente meravigliosi, con dei quadri anche davvero di grande pregio. E poi vi consiglio anche di andare, visto che non semplicemente per magia nel borgo, ma vi consiglio anche di andare in questa torre medievale meravigliosa, dove all'interno c'è questo locale che si chiama Ein Maß, una birreria d'eccellenza con anche piatti veramente molto particolari. Per cui, al di là di questa iniziativa, appunto, comincia, come vi dicevo, insomma, dal 22 al 24 di maggio, se anche in questi giorni volete andare in avanscoperta, magari in questo fine settimana, vi consiglio di farvi una passeggiata in questo borgo incantato. Anche solo passeggiare all'interno di queste vie è una sensazione meravigliosa, magari di controllare con Tosca Rossi quando ci sono le visite del castello di Mezzate, Costa di Mezzate, quindi il castello Camuzzi Vertova, e di andare a bervi una buona birra o assaggiare anche dei piatti spettacolari all'interno di questa torre medievale che si chiama Ein Maß. Quindi, che sia per magia del borgo, che sia per una gita fuori porta, vi consiglio vivamente, perché ci sono stata, Costa di Mezzate.
0: Radio Alta Nuovo Giorno.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Take That, You Are a Superstar. Nuovo capitolo della band britannica tratto dall'album This Life, pubblicato da EMI con produzione di Dave Cobb e un ritorno al pop elegante che caratterizza la formazione di Gary Barlow. Per nuovi suoni su Radio Alta, Take That, You Are a Superstar.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. La musica grande.

Freaks Chic, meravigliosa questa canzone che ci riporta un pochino indietro nel tempo. Se vi siete messi all'ascolto solo ora, male, no, scherzo ovviamente. Buongiorno, buongiorno a tutti, io sono Micaela Carrara, questo è Nuovo Giorno, abbiamo ancora qualche minuto e poi ascolteremo anche il nostro sagrestano social, poi arriverà Tio Mangione, poi tutta la programmazione di Radio Alta che vi terrà compagnia. Quindi non potete assolutamente declinare l'invito di continuare ad ascoltare Radio Alta con questo bello squadrone, ognuno insomma con le proprie peculiarità, le proprie capacità, ma uniti dalla musica. La musica grande, lo diciamo sempre, no? Questo fil rouge che attraversa la giornata, insomma in qualsiasi ora, in qualsiasi momento voi accendiate Radio Alta, siete assolutamente sicuri di ascoltare musica grande, musica meravigliosa, musica che entra nel nostro cuore, nella nostra anima, insomma che apre quel cassettino, quello che dico sempre io, no? Quello dei ricordi. Vediamo un po' se anche questa canzone o soprattutto questa interprete vi apre questo cassettino dei ricordi. Sto parlando di Grace Jones.

0: Radio Alta. La musica grande.
1: Radio Alta. State ascoltando Radio Alta Nuovo Giorno. Anteprima dei programmi della giornata.
2: Giustamente, mi avete ricordato, mi avete scritto che anche ad Ardesio dal 23 al 24 maggio Ardesio si trasformerà in un palco a cielo aperto, perché nel piccolo borgo della Valle Seriana torna la 14ª edizione del Festival degli Artisti di Strada con performance sorprendenti. Quindi non solo a Costa di Mezzate, ma anche ad Ardesio. Quindi ci sarà questo weekend di magia, 23 e 24 maggio, con sorprese, risate, tante emozioni, con questa come d'incanto 14ª edizione, un'occasione per valorizzare il centro del borgo riscoprendo i suoi angoli più suggestivi. Dobbiamo ringraziare la Proloco di Ardesio. Il festival prenderà via sabato sera con due appuntamenti scenografici e poetici, e poi ovviamente si potrà andare avanti fino alla domenica. Ci saranno momenti dedicati sabato alla creatività, come la realizzazione di murales, poi ci sarà l'Ardesio Express, la caccia al tesoro tra bellezze del paese. Quindi insomma una serie davvero di appuntamenti molto molto carini, molto magici, e per niente il festival si chiama Come d'Incanto ed è questo festival degli artisti di strada. Mi stavate dicendo che Ardesio ci lascerà senza fiato, e ne sono assolutamente convinta, e mi viene segnalato anche che questa manifestazione ci sarà anche in caso di pioggia. Per tutte le informazioni contattate la Proloco di Ardesio per sapere poi tutte le specifiche. Adesso io non sto ovviamente a raccontarvi tutto quello che è il discorso, insomma, a elencarvi, perché non mi piace, insomma, l'idea di elencarvi tutto quello che ovviamente succede, però credo che sia importante andare poi a scoprire quelli che poi possono essere gli appuntamenti che più vi possono piacere. Ovviamente lo diciamo, gli artisti di strada, io ricordo il Basker Festival di Sarnico, l'abbiamo seguito per tantissimi anni con Bergamo TV, e devo dirvi che è sempre stato uno degli appuntamenti più belli per noi. Come diretta era molto complicato dover seguire tutto quello che succedeva, vi assicuro, perché bisognava spostarsi, c'erano sempre tantissime persone, quindi noi dovevamo spostarci per andare a seguire appunto tutti le performance, insomma i momenti più emozionanti, ed era veramente molto complicato. Ma al di là di questo rimanevamo davvero senza fiato, perché magari una puntata ne parleremo, perché essere artista di strada significa essere grandi performer, grandi atleti, grandi, insomma, non è più l'idea dell'artista di strada come si poteva intendere una volta, era qualcosa davvero di assolutamente incredibile. Per cui io vi consiglio, insomma, sia Costa di Mezzate che Ardesio, se amate questo genere di arte, e ovviamente, insomma, per tutte le specifiche però andate a curiosare i siti e ovviamente i Facebook e tutto quanto per trovare quello che più fa per voi.
1: Radio Alta Nuovo Giorno.

0: La musica grande. Radio Alta. L'almanacco del giorno. Anteprima di colazione con Radio Alta.
1: Ultima sagrestanata, chiamiamola così, di questa settimana per nuovo giorno. Non so dove ci porterà, sagrestanata ovviamente in senso buono e anche simpatico, perché sto parlando del nostro sagrestano Crippa da Merate. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Micaela, buongiorno a te, buongiorno a tutti. E oggi la sagrestanata di oggi, sono stato richiamato.
1: Ho coniato un nuovo termine.
2: Sì, una sagrestanata di oggi, perché sono stato richiamato all'ordine, perché io ho parlato di Bergamo e oggi è arrivato ieri sera è arrivato un ordine dai piani alti della diocesi ambrosiana che mi hanno detto: guarda che tu sei sagrestano social ambrosiano, quindi se devi fare le tue sagrestanate a Bergamo devi farle anche, la fai per Bergamo e dopo subito a Milano
1: per la par condicio.
2: E quindi per par condicio oggi 8 maggio torniamo a parlare di Milano, ma partiamo un po' più lontano, perché non proprio da Milano, ma partiamo dalla Tunisia, dal Nord Africa. Perché già nei primi, anticamente, quindi siamo nei primi secoli del cristianesimo, c'era quello che adesso se ne parla tutti i giorni, così, del fenomeno delle immigrazioni, ma non è una novità dei nostri giorni, perché se voi pensate che nei primi secoli del cristianesimo Milano c'erano tantissimi immigrati dal Nord Africa, no? Perché questi nordafricani, lo stesso Sant'Agostino era un immigrato, perché Tagaste è nel Nord Africa e quindi è un nordafricano. E proprio questi tre santi, un santo di questi tre famosi di cui voglio dire oggi, erano nordafricani, principalmente erano soldati romani che andavano appunto a combattere e arrivarono a Milano. E tra i tanti

0: ci furono questi tre soldati, Vittore, Navore e Felice, che sono ricordati, se ne parla insieme, poi hanno due festività diverse, Navore e Felice il 12 luglio e Vittore l'8 maggio, che è proprio oggi. Quindi oggi parliamo di San Vittore. E chi era questo San Vittore? Era appunto un soldato dell'esercito romano e insieme ai suoi amici Navore e Felice e chissà quanti altri vennero uccisi da Massimiano, dall'imperatore Massimiano, e furono uccisi così, furono portati a Lodi dopo l'editto di Costantino del 313 che liberalizzava la religione cristiana, erano a Lodi perché loro appunto erano stati uccisi a Lodi e vennero portati trionfalmente a Milano. A Milano Sant'Ambrogio scrisse addirittura un inno che è arrivato fino ai giorni nostri, l'inno Victor, Nabor e Felix, che è ancora oggi utilizzato nella liturgia cristiana, perché Sant'Ambrogio aveva questa grande venerazione dei martiri, tant'è che Sant'Ambrogio seppellisce suo fratello Satiro, patrono dei sagrestani ambrosiani, lo seppellisce proprio vicino a San Vittore, dove nel sacello di San Vittore in ciel d'oro, presso la basilica di Sant'Ambrogio. Il sacello di San Vittore era stato costruito dal vescovo San Materno e poi appunto Ambrogio, che succedette a San Materno, ne costruì la grande basilica. Pensate che la volta di questo sacello dedicato appunto a San Vittore è fatto tutto in tessere d'oro a mosaico. Aspetta. E in centro appunto, sì, molto bello, in centro appunto c'è San Vittore con una ghirlanda, rappresentato con una ghirlanda di frutti che richiamano l'autunno e di spighe che richiamano l'estate. Sulle pareti ci sono sei santi. Allora, Sant'Ambrogio e San Materno come vescovi, ma Ambrogio è presente in abiti civili, perché lui prima di diventare vescovo era prefetto delle Gallie, quindi ancora con gli abiti civili, ma già insieme al vescovo materno. Poi Gervaso e Protasio, che sono i fratelli martiri milanesi, e Nabore e Felice, appunto questi due santi, amici proprio di San Vittore. E su questo grande mosaico si può dire che il ritratto di Ambrogio presente nel mosaico, comparato con lo scheletro che si ritrova nella basilica, è stato fatte delle comparazioni dalla dottoressa e anatomopatologa, ecco, Cristina Cattaneo, che appunto ha detto che è proprio il volto di Sant'Ambrogio, che è perfettamente sovrapponibile con gli studi che sono stati fatti, il volto che c'è appunto nel mosaico di San Vittore in ciel d'oro con le reliquie, lo scheletro di Sant'Ambrogio che si trova sotto l'altare della basilica. E a Milano è molto importante, ma anche a Varese è il patrono di Varese, San Vittore, di Rò e di tante altre parrocchie della nostra diocesi di Milano. E chiudo, permettetemi questo piccolo accenno molto personale, visto che la settimana prossima non siamo in onda, perché domenica 10 il mio papà Elio compie 80 anni.
1: Auguri!
0: E quindi mi sembra bello fargli gli auguri anche in radio.
1: Auguri, auguri!
0: Tanti auguri. Mio papà non ci sente perché diciamo che nella mia famiglia non sono io che si sveglia molto molto
1: Vabbè,
0: presto,
1: ma glielo facciamo sentire in qualche modo, dai.
0: Lo facciamo sentire, e quindi mi permetto di fare gli auguri al mio papà e a tutte le persone che compiono gli anni oggi, e tutti i papà che ci sono ancora, sia che abbiamo come io che ho ancora il mio papà vicino a me, e anche a tutti quei papà che sono in Cile, che sono vicini ai loro figli. Comunque, e grazie e buona giornata a tutti.
1: Grazie mille, tanti auguri, una persona veramente molto discreta, carina tuo papà, veramente tanti auguri. Ciao Franco, un bacione.
0: Ciao,
1: abbiamo
0: sforato
1: tutti
0: giornata.
1: I tempi. Settimana prossima, come già anticipato Franco, saremo in ferie, perché ogni tanto insomma dobbiamo prendere, insomma come tutti i lavoratori ogni tanto dobbiamo fermarci, quindi ci fermiamo ma ritorniamo, quindi ecco, non spaventatevi se non ci sentite, ma ritorniamo subito la settimana dopo, programmazione poi perfetta fino a fine stagione. Un bacione, ciao a tutti.
0: Ciao a tutti.
2: Radio Alta Nuovo Giorno.

0: fra pochi minuti Teo Mangione vi aspetta su Radio Alta in contemporanea televisiva su Bergamo TV con Colazione con Radio Alta dalle 7.
1: La musica grande, Radio Alta.

È ancora bella questa canzone, nonostante siano passati veramente tantissimi anni, 4 decenni, cioè, siamo gli anni 80, il primo grande, immenso successo di Eros Ramazzotti, Questa terra promessa. E allora vi prometto che vi do il segnale orario, sono le 6:59 minuti, 58 secondi, praticamente sono le 7 in questo momento. Buona giornata a tutti.

0: Ma cosa vi ha raccontato Micaela Carrara insieme a Franco? Perché ho visto dei messaggi, non l'ho seguito questa mattina, stavo facendo altro, cioè l'avevo in sottofondo, perché lei è una chiacchierona tra le 6 e le 7. Vi invito sempre, ricordate, lo dico a chi ci segue dalla televisione, che la radio si sveglia alle 6 con Micaela Carrara, dalle 6 alle 7, poi Porella, noi la facciamo lavorare, Micaela poi torna in onda ancora con In Vostra Compagnia, insieme a Franco, insomma con tanti, tanti ospiti su Bergamo TV, in questo caso alle 11 del mattino, ormai da un mesetto a questa parte. Buongiorno, voglio salutare le mamme, anche perché allora, noi boomer, figli degli anni 60, abbiamo festeggiato sempre la mamma l'8 di maggio, poi non è così, adesso credo la prima domenica del mese, ma la prima domenica era il 3 di maggio, quindi si è già festeggiata la mamma, non lo so, o la prossima domenica. Sta di fatto che secondo me a feste comandate, in questo caso, cioè, proprio non esistono, cioè per la mamma, mamma sempre, tutti i giorni. Però ecco, c'è questo momento dedicato alla mamma, se avete voglia di mandare qualche saluto. Forse l'abbiamo già fatto il nostro sondaggio sul nome della vostra mamma, però è sempre importante. Io saluto la mia mamma Tina, perché comunque lei c'è sempre. Quando ne abbiamo bisogno, il nostro angelo custode è lei, la nostra mamma. Quindi se volete salutare la mamma, ecco, fatelo. C'è questa bella occasione, anche perché parleremo della mamma con una storia importante, anche toccante, che riguarda Juanita Pezzotta, che è una mamma diventata tale grazie tra l'altro alla trasfusione del sangue, quindi era a rischio per quanto riguarda la sua maternità. Ci racconterà questa storia perché sarà in studio con noi alle 7:50 grazie alla raccolta che ha avuto con l'Avis provinciale di Bergamo del sangue. Ecco, riuscita a diventare mamma, ci racconterà insomma la sua storia alle 7:50. Poi parliamo di musica. Oggi è venerdì, c'è un gruppo bergamasco che noi stiamo trasmettendo tanto qui a Radio Alta con due canzoni, una che va in Keep on Rockin', l'altra che circola durante la nostra giornata, le nostre 24 ore. Canzone veramente molto molto molto bella, interessante, gruppo gruppo anche storico di Bergamo, che esistono da un po' di anni, però adesso sono tornati in auge, si chiamano Disarm e saranno qua in studio per parlarci della loro storia. E poi tanto altro, traffico in questo momento abbastanza tranquillo, è venerdì, come sapete la situazione il venerdì è un po' più calma rispetto agli altri giorni, si viaggia bene verso Milano, verso Venezia, meno in A4, poi sentiremo anche le nostre sentinelle. Claudio Castelli, io sono Teo Mangione, 7-3 minuti, fate le vostre belle cosucce anche questa mattina. Andiamo a leggere la prima pagina.
1: L'eco di Bergamo, prima pagina.
0: La prima pagina di oggi venerdì 8 maggio 2026, il giornale diretto da Alberto Ceresoli. Purtroppo si apre con questa notizia drammatica, perché c'è stato un altro incidente, investito in bici da un'auto, perde la vita a soli 19 anni, la tragedia a Tagliuro mentre il giovane rincasava sulla provinciale 91, quindi un dramma a Tagliuro di Castelli Calepio, dove Nicola Belbruti, un ragazzino di soli 19 anni, è morto investito da un'auto mentre tornava in sella la sua bici da una corsa con gli amici. Il giovane, che dopo essersi diplomato lavorava come cameriere in un ristorante di Gruello del Monte, è stato investito non distante da casa mentre percorreva la provinciale 91 da una BMW Station Wagon guidata da un 25enne che lo ha tamponato all'altezza di una rotatoria, scaraventandolo a diverse decine di metri di distanza. I soccorsi del personale del 118, intervenuto con automedica, ambulanza e di soccorso, si sono purtroppo rivelati vani. I carabinieri si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica e la responsabilità. Il 19enne lascia i genitori e un fratello di 22 anni. E poi andiamo a centro pagina, piccoli comuni, da Roma arrivano 12 milioni, sono i fondi in arrivo nella Bergamasca tramite un bando del Ministero dell'Interno per la messa in sicurezza di edifici e territori. La fetta più consistente, 2,6 milioni di euro, va a Urgnano con due progetti per il rifacimento della scuola primaria e la riqualificazione del vecchio acquedotto, ma fondi vanno anche a Bianzano, Costa Valle Magna, Barzana, Valnegra, Costa Serina, Riva di Solto, Fuipiano, Vallimagna, Capizzone, Blello, Torre Boldone e Berbenno. Quest'ultimo paese utilizzerà le risorse, tra le altre cose, per realizzare il polo scolastico, trasferendo la scuola dell'infanzia. E poi tanti titoli di spalla, primo trimestre, dopo i conti Brembo corre anche in borsa, Citalta, scuola Ghisleni, niente prima settembre, Bergamo alloggi, 179 domande da famiglie indigenti, la Lucchini, aumento produzione, dialogo con i comuni. Con i bersaglieri Pontirolo gli studenti adottano i caduti, l'intervento via Baioni, in arrivo un hotel a 4 stelle, a Zano San Paolo la lingua dei segni a scuola per Nicolò. E poi di taglio basso, finanziamenti davanti alla stazione, piazze da vivere, ecco i progetti. David di Donatello Bozzetto dedica il premio al padre e ai suoi colleghi. Il libro di Don Caseri, Il nuovo futuro, il nostro futuro è la scelta tra paura e convivenza. Domenica sera in Milan-Atalanta sarà sfida nella sfida tra i due portieri, in questo caso stiamo parlando di Carnesecchi e Mignan, si contendono il titolo di miglior portiere. E poi la fotonotizia che riguarda questa spaccata in centro Bergamo, Fausti e Daminelli spaccate in centro, appello al Viminale, sono stati due raid notturni, hanno scosso Bergamo in poche ore. All'alba di ieri due ladri hanno usato un'auto rubata per forzare la boutique di Tiziana Fausti in centro, prima di scappare con più di 50 borse griffate per un bottino di 300.000 euro. Mentre in via Ghislandi tre soggetti incappucciati hanno messo a segno una spaccata da Daminelli, negozio di strumenti musicali, sottraendo merce per 75.000 euro. La sindaca Elena Carnevali ha scritto al ministro dell'interno Matteo Piantedosi chiedendo il rafforzamento degli organici delle forze dell'ordine. Sotto la testata il primo trimestre Tenaris, buon avvio, l'anniversario del delitto Moro, storia umana da tramandare, poi Leone XIV, il Papa della pace disarmata, un anno di pontificato, il primo pontefice americano si rivela il volto di una chiesa che rifiuta il paradigma della guerra, ieri l'incontro con Rubio. Questa è la prima pagina del nostro giornale L'Eco di Bergamo, oggi venerdì 8 maggio 2026, San Vittore il Moro. 7 minuti puntuali, andiamo a vedere la situazione meteo e sarà quella weekend, lo facciamo con il nostro Manuel Mazzoleni. Eccoci qua Manuel, buongiorno, benvenuto, eccoci qua.
2: Buongiorno a tutti voi, buongiorno.
0: Allora, dacci delle buone notizie per questo fine settimana Manuel, come sarà il meteo?
2: Abbastanza buono.
0: Okay.
2: Almeno oggi e domani due giornate abbastanza soleggiate, magari solo nel pomeriggio per chi decide di fare un giro sulle nostre orobie potrebbe vedere qualche rovescio formarsi sulle montagne, ma rimarranno confinati lì, quindi per il resto situazione tranquilla. Domani il sole è ancora protagonista, però la brutta notizia è che domenica arriva questa perturbazione, quindi giornata decisamente più uggiosa quella di domenica, con piogge per buona parte della giornata, quindi non saranno forte maltempo, ma però piogge che a più riprese ci interesseranno, diciamo, per buona parte della giornata di domenica.
0: Ok, poi la tendenza è che prosegua questo cattivo tempo?
2: Questa instabilità resta anche la prossima settimana, quindi non ci sono altre pressioni in vista, anzi prosegue questo via vai di perturbazione, quindi anche la prossima settimana tra fasi soleggiate, ma c'è sempre il rischio di acquazzoni temporali che un po' per buona parte delle giornate passeranno per da noi, e quindi ombrella portata di mano anche la prossima settimana.
0: Ok, noi siamo pronti per affrontare, quindi mai come adesso dobbiamo godere di oggi e di domani, no?
2: Sì, esatto.
0: Venerdì e sabato, perché dovrebbero esserci momenti tranquilli, non
2: con più sole,
0: senza pioggia, senza pioggia,
2: anche piacevoli nel pomeriggio. Sì, sì. Restano ancora leggermente bassine il primo mattino, perché di poco sopra i 10-11 gradi, però freschino al mattino e piacevoli poi nel pomeriggio.
0: Senti qua, i nostri ascoltatori, tanti alpini che sono partiti, ho visto dei messaggi, sono in viaggio verso Genova, come sarà lì la situazione domenica per la dunata degli alpini?
2: Anche lì c'è il rischio di piogge, perché interessa tutto il centro nord, e quindi soprattutto la prima parte della giornata, poi magari dovrebbe allentare un pochino più nel pomeriggio, ma però diciamo che sarà una sfilata abbastanza uggiosa.
0: Uggiosa. Amici, ma gli alpini sono pronti a tutto, ci mancherebbe. Cos'è per loro? Un po' d'acqua.
2: Dopo un paio di bicchieri la pioggia non si vede più.
0: E poi l'acqua per gli alpini dà un pochino fastidio, per l'acqua. Va bene, senti, io metto, caro Manuel, sole nuvoletta per oggi.
2: Sì,
0: voglio essere anche ottimista, domani sabato anche sole pieno, che dici?
2: Sì, bravo.
0: Ci sta?
2: E domenica invece.
0: Ma da che ora domenica qua da noi?
2: Sì, fin dal mattino. Partiamo già in mattinata. Arrivano.
0: Polentina, domenica è la festa della mamma, cioè festeggiamo la mamma con la polentina, il dolcetto e polentina. Andiamo tranquilli. Allora, oggi e domani la signora Maria la mandiamo a correre anche al mare, ecco, potrebbe anche essere,
2: bene,
0: cosa dici?
2: Bene,
0: se volete fare il picnic, fatelo oggi e domani sabato, ok? Il picnic, ok? Va bene, Manuel?
2: Esatto.
0: Mentre domenica, ombrello alla mano. È chiarissimo tutto. Senti, Manuel, siccome stiamo festa della mamma, adesso io non ho capito, ma quando si festeggia la festa della mamma, l'8 oppure domenica prossima? Non lo so. La tua mamma come si chiama, Manuel?
2: Mia mamma si chiama Daniela.
0: Daniele, la salutiamo, Daniela.
2: La salutiamo.
0: Esatto. Tanti auguri a mamma Daniela. Ciao Manuel, ciao, grazie.
2: Ciao.
0: Allora, sono le 7:11 minuti primi. Ero indeciso stamattina se parlare della mamma. Però, ecco, se c'è un ricordo, un qualcosa di dolce della vostra mamma, ma anche simpatico. Io, per esempio, la mia mamma la ricordo sempre con la scopa in mano. Quando tornavo da scuola, le pattine, dovevi entrare in casa, se non mettevi le pattine non entravi, quindi massima pulizia, toglievi le scarpe, pattine alla mano. Ecco un vostro ricordo per la vostra mamma. 329 11 84 864, anche questa mattina ho trovato un disco che veramente vi sblocca un ricordo. Era molto carina la canzone, rifatta tra l'altro dall'Ancora Tu di Battisti, De Nuevo Tu, Betty Villani.

0: Eccola qua, de nuevo tu con Betty Villani, uno dei pochi casi dove la canzone non originale ha avuto un buon successo, toccando una icona incredibile come Lucio Battisti, cioè ancora tu di Lucio Battisti. De nuevo tu fu veramente uno dei motivi più trasmessi in radio, ascoltati in tutta Europa, fu veramente un grandissimo successo, e poi c'era lo zampino anche italiano. Allora vi sto chiedendo, ecco, bravi, mandate le vostre immagini, le vostre foto, anche di un tempo, ne ho vista una, questa è del lontano 1952, io e mia mamma nel lontano 52, Gloria, ecco, ma mettete il nome della mamma, questa è una foto in bianco e nero, e se avete voglia anche un piccolo aneddoto, un ricordo della vostra mamma. Io ve l'ho detto prima, cioè quando tornavo da scuola la prima cosa che bisognava fare è mettere le pattine. Adesso io non so se i ragazzi sanno cosa sono le pattine, una volta si usavano, poi poi c'era il compito anche di passare la lucidatrice, ma si usano ancora? Cioè c'è ancora la lucidatrice? Andiamo da Umberto, buongiorno.
1: Io passavo la lucidatrice. Vedi? Buongiorno a tutti.
0: Noi siamo figli della lucidatrice, che c'era la luce davanti, non so se ti ricordi, c'era il fanale davanti della luce, ma si usano più la lucidatrice? Non lo so.
1: Che io sappia no.
0: No. Perché? Cioè, perché non ci sono più i pavimenti di una volta? Poi metti quelli lucidi.
1: Anche i pavimenti sono quelli.
0: Ma porca miseria. Cioè, voglio dire. Dimmi.
1: Dopo la lucidatrice seguiva quella cosa tremenda delle pattine.
0: Le pattine, e lo dicevo prima. Le pattine, con le pattine poi tu lucidavi il pavimento, che doveva essere perfetto. C'erano proprio i pavimenti di marmo, erano di marmo, passavi e guai! Cioè io una volta sono entrato in casa con le scarpe e mi sono frizzato perché c'era mia mamma con la scopa in mano. Via, tornare indietro, pattina. Allora.
1: Ci sono cose legate all'igiene nel passato che sono bellissime. Io ricordo perché mia mamma diceva: dove vai, Umberto? Mamma, vado in bagno, ho appena pulito.
0: Esatto, non potevi. Figurati, ti potevi lavare le mani se non asciugavi il lavandino, il lavello, non potevi assolutamente farlo, no?
1: Sono delle tradizioni che si sono perse, insomma.
0: Dici? Potrebbe essere un sondaggio, ecco, se le mamme di adesso sono
1: le nuove mamme.
0: Le nuove mamme, però le nostre erano incredibili. Cioè, io potessi pagare, vorrei rivivere quel momento in cui tu entravi in casa e ti diceva metti le pattine, cioè, neanche ti salutava, cioè, metti le pattine.
1: Ciao,
0: no, non esistevi proprio. Va bene, dimmi com'è la situazione traffico, Berto.
1: Io sono sull'osservatorio qui di via Carducci, sono sulla Briantea, controllo l'ingresso e l'uscita della città. In questo momento il traffico è molto scorrevole. Sono poche macchine che entrano e poche che escono, veramente.
0: Va bene, come si chiamava mamma? Cioè, come si
1: Maria
0: chiama?
1: Pia, no.
0: Come si chiama?
1: C'è ancora Maria Pia.
0: Maria Pia, che è a Napoli.
1: Maria Pia. È a Napoli.
0: Sì. Questo, perché
1: 89 anni vive ancora.
0: Caspita, cosa, ma quindi aneddoto per te, pattine pure per te, ci sarà qualcosa?
1: No, sono la lucidatrice, pattine.
0: Lucidatrice.
1: Il bagno, a me ha segnato il bagno. Allora il bagno devo intrattenere la pipì perché il bagno era.
0: Il bagno era sacro, non potevi entrare in bagno. Poi ecco, non potevi, per esempio, un'altra cosa, era vietatissimo aprire il rubinetto del lavello della cucina per sciacquarti le mani. Cioè non potevi farlo lì.
1: No,
0: ma proprio non potevi assolutamente, cioè, figurati, già era difficile farlo nel bagno quando era pulito, figurati farlo nel, mamma mia, incredibile. Va bene, ciao Umberto, ciao,
1: ciao, buongiorno a tutti.
0: Salutiamo,
1: ciao,
0: mamma, ciao, ciao. Allora dai, fatemi raccontatemi queste cose che mi piacciono della vostra vita con la vostra mamma, un aneddoto, e mi mettete anche il nome della vostra mamma. 3291184864 qui a colazione con Radio Alta. Fra poco ci siamo.
2: Spot. Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
3: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
3: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
3: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
5: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a

0: caspita, che ricordi con questa canzone. Mi stavo perdendo guardando un po' i vostri messaggi, anche le vostre foto questa mattina. Comunque era Pilaion con Happy Children. Salutiamo Paolo Pelandi, che è un nostro caro amico. Canzone che ha fatto il giro del mondo, Happy Children, è veramente un grandissimo successo. Devo dire, abbiamo sentito due canzoni degli anni 80, cioè Betty Villani e poi Pilaion con questo brano, mentre fra poco ci sarà Cecilia La Rosa con Vivi, una canzone che sta funzionando e sono contento per lei. Allora, volevo tornare le vostre immagini. Allora, qui devo ringraziarvi anche perché a parte che mi piacerebbe vedere la lucidatrice, cioè, ma c'è una foto, l'avete ancora la lucidatrice a casa? Io mi ricordo, dunque, le marche delle lucidatrici c'erano, aspetta, l'AEGE, è scritto AEGE, c'era la lucidatrice che aveva la AEGE con la testa d'acciaio, cioè aveva la testa d'acciaio con la luce davanti, c'era anche la protezione di gomma, perché con la lucidatrice andavi avanti e indietro, rompevi magari qualche mobile, c'era la protezione di gomma, e poi si gonfiava, non ne vedo più di lucidatrici. Mentre, non so chi mi ha mandato questa, allora, dunque, le pattine, sono pattine queste? Marchiate David Bowie Model, le pattine me le sono rifatte, non ho la cera a terra, la mia mamma ottantenne, la lucidatrice la usa ancora, ecco, è la sua palestra, mandami la foto della lucidatrice, qua vedo la pattina, cioè una pattina fatta a mano, però tu ci vai sopra con la tua scarpona e poi slitti con la pattina. Aspetto un po' di vostre immagini. La lucidatrice, se l'avete a casa, però deve essere originale vostra, non andate in internet a prenderla. Andiamo da Selene, eccoci.
1: Ciao.
0: ciao ragazzi, tutto a posto? Tutto bene?
1: Tutto bene.
0: Beh, ma quando si festeggia la mamma? Io non ho capito, cioè oggi oppure domenica, o sei già festeggiata? Com'è la storia, Selene?
1: Allora, io so che il giorno giusto è l'8 maggio, poi si festeggia sempre la seconda domenica di maggio.
0: Esatto, cioè,
1: perché, ma io l'ho sempre saputa così.
0: Però per me è l'8, io ricordo l'8 maggio.
1: Per me è l'8 maggio la festa della mamma.
0: Sì, dovrebbe essere sempre comunque la festa della mamma, tutti esatto. I giorni, È vero, ragazzi, Lorenzo, Elisa, avete fatto il disegnino alla mamma?
2: Sì,
1: bene. Vedremo.
0: È una sorpresa.
1: Certo.
0: Tu non hai sentito, Selene, non hai sentito la sorpresa.
1: No, non so niente.
0: Fate i bravi con la mamma?
2: Sì.
0: E figurati, certo, bisogna fare assolutamente. E la mamma è brava con voi, la vostra mamma?
2: Sì.
0: Va bene, dai, Selene, dimmi del traffico, com'è la situazione stamattina?
1: Ma stamattina siamo partiti anche un momento dopo, direi che
2: scorrevole.
1: È tutto scorrevole, vero?
0: Vedi, brava Elisa, ormai sta diventando una sentita. Lorenzo è sempre così, cioè, per le sue.
1: È sempre taciturno.
0: Come tutti noi maschi.
1: Sta passando sopra la villa dal Medalmine, vediamo.
0: Vai, dimmi.
2: Scorrevole.
0: Scorrevole, va bene.
1: Libera.
0: Ok, senti, lo volevo chiedere a Elisa o Lorenzo, c'è un aneddoto che vi piace ricordare della vostra mamma, Elisa?
2: Uno dei tanti è quando mi lavo le mani in cucina.
0: Quando ti lavi le mani in cucina anche tu, ti sgrida.
1: Li sgrido anch'io quando si lavano le mani in cucina, rimango sempre in bagno.
0: Io rimanevo scioccato, cioè tu avvicinavi le mani al lavello, aprivi il rubinetto, era già lì, non si poteva, dovevi richiuderlo subito.
1: Non lo so perché, ma anche la mia di mamma mi ha sempre mandato in bagno a lavarmi le mani.
0: Bagno quando... Quando il lavandino era bagnato, perché se era asciutto, se era pulito, non potevi andare in bagno.
1: O immancabilmente lei puliva la doccia.
0: certo.
1: Io faccio la
0: ecco,
1: doccia.
0: Brava, l'asciugar la doccia, l'asciugarla anche adesso è così, asciugare la doccia, il vetro, mamma mia, ste mamme. Va bene, Selene, tanti auguri comunque, tanti auguri.
1: Grazie mille, grazie.
0: Ciao, ciao, ciao ragazzi, viva la mamma.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao. Allora, andiamo a fare gli auguri. Allora, la pattina ve l'ho fatta vedere. Allora, ci sono un po' di auguri qua e là stamattina. Allora, auguri a me e mio marito perché festeggiamo 24 anni di matrimonio. Chissà se pioverà come allora. 9 maggio 2002. Anch'io resto affezionata alla data dell'8 maggio. Ecco, auguri a tutte le mamme. Veronica, la nostra Veronica, tanti auguri, Veronica, tanti auguri. Poi tantissimi auguri di buon compleanno ad Alessia, una persona veramente speciale, un bacio da chi ti vuole tanto bene. Tantissimi auguri a mia mamma Delina, la mia mamma era molto ordinata, mi diceva sempre di essere ordinata e essere educata con le persone, ovunque tu sia, proteggici Adele, perché la mamma c'è sempre. Poi buongiorno a te, oggi 8 maggio 2026, nostro papà Silvano compie ben 80 anni, gli auguriamo buon compleanno. I figli Valeria, Laura, Maurizio e i nipoti Gabriele e Michele da Vimercate. Un saluto a tutti gli abitanti di Ornica, paese dove è nato nostro papà. E tra l'altro, ecco, ho capito adesso perché mi è arrivata questa immagine, questa foto proprio di Ornica. Vediamo se riusciamo a vederla. Eccola qua, è questa Ornica, il paese dove è nato papà. Ottimo, ottimo. Poi ci sono tante foto, poi ci stanno arrivando ancora in questo momento. Allora, un pensiero con amore alla mia mamma, che purtroppo è tra gli angeli, perché le mamme sono i nostri angeli custodi, è vero, anche la mia mi vietava di entrare in casa con le scarpe, ci preparava le pattine, vedi, le pattine alla porta, e quando il letto era fatto non si poteva, è vero, né sederci né appoggiare qualcosa. Bellissimi ricordi con amore, viva la mamma, le mamme, così, i nostri ricordi, bellissimo. Poi, buongiorno Teo, mamma Elia di Dalmine, buongiorno Mirko da Dalmine, eccole qua, mamma Elia da Dalmine, la salutiamo, tutte le mamme, che sono bellissime, tanti auguri. 12 anni di amore per te, tanti auguri al nostro Alessandro da mamma Nicoletta e papà Giorgio, Alessandro che suona il sax, bravo Alessandro. E poi io e mia mamma nel lontano 1952, Gloria, però non sappiamo il nome della mamma. Tanti auguri di buon compleanno a Roberta che festeggia i suoi 32 anni, auguri dalla tua mamma Rita e dai fratelli Enea e Alessio, tanti tanti auguri. E poi oggi, che belli, con orgoglio facciamo gli auguri allo zio Riccardo Angioletti, nativo di Chignolo d'Isola, che oggi compie 100 anni, circondato dalla moglie Maria che ne ha 97, ma sono ragazzi bellissimi, 97, dalle figlie, genero, nipoti e parenti tutti, ma dai, è un quadro la vostra foto, lui 100 e lei 97, siamo due ragazzini bellissimi, tanti auguri, sono contento di festeggiare con voi. Poi tanti auguri di buon compleanno al nostro Alessandro che oggi compie 12 anni, dai nonni Santo, Carla, Gigi e Tina, tanti auguri. Poi ce ne sono altre di foto, le vado a prendere dopo, e adesso gustatevi questa canzone, facciamo un bel viaggio con Cecilia La Rosa, che siamo contenti stia avendo un buon seguito, un buon successo con la sua canzone intitolata Viva.

questa è la tranquillità e la bellezza di questa canzone. Salutiamo Cecilia che dalla Calabria ci segue, via streaming. L'ho vista tra l'altro anche nelle TV nazionali. Sono contento, insomma, del successo che sta ottenendo con questa canzone. Più l'ascoltiamo, più piace. Vivi di Cecilia, la Rosa. Allora, voi siete i numeri uno, io lo dico sempre, non lo dico perché siete ascoltatori, ascoltatrici di Colazione con Radio Alta, perché è vero, qualsiasi cosa io vi chieda, voi la fate, siete pazzeschi. Allora, qua mi sono arrivate le lucidatrici originali, non sono prese da internet, quindi esistono ancora le lucidatrici. Questa è di Flavia da Cremona, è la lucidatrice, questa è blu, ecco, questa è una lucidatrice blu. Mi piacerebbe poterla vedere accesa col rumore. Poi non so se ricordate, c'erano le pattine della lucidatrice che erano a spazzole, c'erano le spazzole della lucidatrice, c'erano quelle zigrinate che le passavi una volta con la cera, a me piaceva vedere queste cose, e poi c'erano quelle di feltro, può essere, le mettevi e poi passavi, cioè lucidavi il pavimento che era specchio, era qualcosa di incredibile. Questa è una, poi c'è l'altra, guardate, questa, applauso, questa era più modello mio, con la testa di acciaio, robot, guardi robot, i primi robot, la lucidatrice, e poi si gonfiava, c'era la molla che teneva, poi c'era la polvere, perché era anche aspirapolvere, cioè questa è la cosa bella, tu pulivi i pavimenti ma aspirava anche la polvere, la lucidatrice, io tornerei ancora, e poi facevi ginnastica, ti muovevi, facevi ginnastica con la lucidatrice, grandi davvero. Salutiamo tutte le mamme e adesso andiamo indietro nel tempo, facciamo il nostro viaggio nella storia. Vi porto nel, adesso ve lo dico, 1996, quindi 30 anni fa. 96, era mercoledì 8 maggio, il giornale L'Eco di Bergamo costava 1500 lire, titolo Polo Ulivo, rottura, è saltata la trattativa per la presidenza delle Camere, Tatarella, hanno messo il veto su Cossiga, Veltroni, avevamo già intenzione di rompere. Momenti di tensione per quanto riguarda il governo. Poi i vescovi, lo Stato capisca la necessità, le necessità dei cittadini, il tema scottante della secessione dibattuto all'Assemblea CEI. Siamo nel 96, quindi ricordate che la Lega era appena nata e quindi fece discutere questo loro volere, la secessione. Poi vediamo altre notizie. Ferron, non so se ricordate Ferron, il portiere, se ne va in arrivo micidio. E poi su altre notizie, protocollo d'intesa fra comune e materne non statali, un freno al cemento per la collina, il rilancio. Vado, guardate, nell'ultima pagina, che è quella degli spettacoli che a me piace sempre, qui ecco, vedo una cosa che forse non c'è più, nel senso che c'erano trasmissioni che avevano veramente grande successo. Vi ricordate Stranamore? Bene, faceva quasi 8 milioni di telespettatori, un grandissimo successo, era la top 10 degli ascolti. Poi c'era la Formula 1 che funziona ancora, Striscia la Notizia, che adesso non c'è più, faceva quasi anche lei 7 milioni e mezzo di ascoltatori. Il Grande Bluff, altro momento dedicato allo spettacolo, credo con Barbareschi, 7 milioni e mezzo. Poi i Cervelloni, ancora Striscia la Zingara, ecco, c'erano trasmissioni in Rai e Mediaset che avevano grandissimo successo. Adesso numeri che forse non ci sono più, se non per Sanremo. Questo accadeva nel 1996. E nella musica, che cosa si ascoltava nella musica? Allora, al numero 5 c'erano i Cranberries, quelli di Dolores O'Riordan, bellissima voce, era Salvation. Poi c'era Michael Jackson con They Don't Care About Us. Al numero 4 c'era Tupac con Dr. Dre, California Love, incredibile. Al numero 3 in Italia, California Love. E poi Eros Ramazzotti con La Più Bella Cosa. Ci fermiamo al numero 1 perché c'era lui, George Michael, con Fast Love.

0: That's right, Forget Me Not, c'era questa sample, la canzone di Patrice Rushen in questa canzone di George Michael, Fast Love. Passati 30 anni da Fast Love, che disco, numero uno in Italia nel 1996, nel maggio del 1996. Dunque, cosa mi state scrivendo? La foto della lucidatrice te la manderò, anche il doppio kit di spazzole, c'è fase 1 e fase 2. Sappi che è un problema perché nessuno le ripara più. No, le lucidatrici. La prima, negli anni 80, l'ho dovuta buttare lo scorso anno. No, quella in uso l'ha ereditata dalla sorella e credo sia ancora più datata. Chiara, vabbè, quando ce l'avrai ci fai la foto. Poi il ricordo di mia mamma è che era sempre indaffarata a sistemare la casa, con 7 figli aveva il suo bel da fare, ci credo. Mi ricordo la lucidatrice, dovevano brillare i pavimenti, mi manca tanto, buona giornata Cati da Brusaporto. Poi altri auguri, mia mamma 94 anni usa ancora la lucidatrice e pure le pattine. Sono pronte appena entri dalla porta, via le pattine. Auguri per la festa della mamma, è il mio compleanno. Fabiola di Presezzo, auguri dai cugini a Enea, bene. E poi ci sono altre foto, cioè avete esagerato oggi. Allora, la mia mamma Irma, mi ricordo quando faceva le frittelle ripiene di marmellata, lei aveva un mattarello grande e io un mattarello piccolo, mi insegnava a farle, era cuoca alla mensa delle scuole elementari. Ciao Gisella da Faradadda, bellissima questa foto in bianco e nero con la sua mamma Irma. E poi auguri a mamma Giovanna, mi ricordo quando ero adolescente uscivo la sera per andare in oratorio, si doveva rientrare alle 22, se ritardavo un minuto lei era lì sulla porta con il battipanni o ciabatte. Teo, buona giornata a tutti. Mara, vedi, la mamma usa adesso il battipanni, ti arrestano, cioè, il battipanni, ma mai figli, il no ai figli, il battipanni, porca miseria, ne abbiamo presi di battipanni sulle chiappe. Allora, grazie, salutiamo le mamme meravigliose del mondo, tanti auguri. Fra poco una storia di una mamma, però prima vi portiamo a Caprino Bergamasco perché c'è una bella festa. Sentite e guardate.
1: Ciao, sono Rino Caprino, la mascotte di Caprino Bergamasco. Vi invito sabato 9 maggio alla Notte Rossa. Scuderia Ferrari Club di Caprino Bergamasco organizza una super serata con la musica anni 70, 80, 90 con i favolosi Mamma Love e l'Hit Parade Show insieme a Gianfranco Gori. Notte Rossa, in piazza Vittorio Veneto. Ci saranno anche le favolose rosse. Dalle ore 20:30, musica e divertimento. Ingresso libero. Non mancare, perché si balla, balla, balla con la musica Rosso Ferrari, con il patrocinio del comune di Caprino Bergamasco.
0: Ah, che bello, salutiamo Caprino Bergamasco, salutiamo il club Ferrari, il più grande del mondo, e quindi con il giovane ottantenne Giulio Carissimi, quindi grande festa. Facciamo sosta, torniamo fra poco per una storia molto bella di una mamma. State qua. Radio
2: Alta. Spot, spot. Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
3: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
2: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
7: Radio Alta.

0: Questa è la nostra colazione con Radio Alta. Stiamo festeggiando in questo momento, insomma, la mamma, perché noi, insomma, figli degli anni 60, come dicevo prima, noi boomer abbiamo festeggiato sempre l'8 di maggio. E proprio in occasione della festa della mamma vogliamo raccontarvi una storia di Juanita Pezzotta, che è diventato un simbolo potente di quanto la maternità possa intrecciarsi con la fragilità, con il coraggio e la gratitudine. Adesso lei ci racconterà un po' la sua storia. Juanita Pezzotta qui con noi, buongiorno Juanita.
1: Buongiorno.
0: Benvenuta. Allora Juanita, se riusciamo in pochi minuti, perché sì, non ne abbiamo tantissimi, tu sei diventata mamma quando?
1: Che anno? Nel 2017.
0: 2017, quindi insomma da poco, quasi 10 anni sei, sì, diventata,
1: esatto,
0: mamma di 2 gemelli, mi dicevi.
1: Una coppia di gemelli, esatto, sì.
0: Però ecco, se tu non avessi avuto, diciamo, l'aiuto di avere sangue in questo caso, ecco perché noi ringraziamo Avis Provinciale Bergamo che ci ha messo in contatto con te, tu non avresti potuto partorire, quindi avere questi figli. Sono maschi, femmini?
1: Due maschi,
0: come si chiamano?
1: Davide e Niccolò.
0: Che ti stanno seguendo
1: sì,
0: in questo momento. Quindi hanno 9 anni?
1: Sì. A dicembre fanno i 9 anni.
0: 9 anni,
1: sì,
0: quindi sono piccolini. Mi racconti un pochino la tua storia. Cosa è accaduto?
1: Allora, bambini attesi tantissimo, per anni li abbiamo attesi, finalmente arriva il nostro lieto fine, ma così non è stato quel giorno del parto. E loro sono nati, bellissimi bambini, pronti proprio a già uscire dall'ospedale, sì, il giorno stesso. Ma io no, ho avuto un'emorragia, la cosa che più ricordo è proprio la concitazione dei medici, il panico generale della sala, in quanto ero più di là che di qua, quindi la consapevolezza che non avrei cresciuto questi bambini, non li avrei proprio neanche conosciuti, vissuti, e quindi il trauma è stato più che altro quello.
0: Forte, anche perché tu pensavi, sì, ai tuoi bambini, loro che stavano,
1: sì,
0: bene.
1: Sì, stavano benissimo.
0: Tutto bene, il problema era
1: sì,
0: tuo.
1: Era mio, sì.
0: Avevi,
1: sì,
0: bisogno,
1: sì,
0: di sangue,
1: sì,
0: quindi
1: esatto,
0: di una trasfusione.
1: Sì.
0: Cosa è accaduto?
1: Allora, ho dovuto subire per vivere, sopravvivere, un'esterectomia, quindi un intervento importante. E purtroppo per l'emorragia che ho avuto ho necessitato di 3 sacche di trasfusione, quindi 3 donatori.
0: Tu hai un rammarico, tra l'altro, perché avresti voluto conoscere questi donatori?
1: Allora, da una parte sì, perché comunque la riconoscenza è sempre quotidiana, giorno per giorno sai che è anche merito loro, oltre che merito anche dei medici che sono intervenuti, però insomma chi ti ha donato la possibilità di vivere sono comunque questi donatori. Dall'altra credo che l'anonimato alla fine tuteli e soprattutto sia anche un valore ancora più aggiunto della donazione.
0: Certo, sì, il gesto del donare
1: a chiunque.
0: Anche perché anche loro non sanno che tu sei in vita grazie
1: esatto,
0: a loro, quindi alla donazione di sangue. Quindi ecco, l'iter poi com'è stato? Cioè, una volta arrivato questo sangue che ti ha salvato la vita, poi nel tuo percorso è stato...
1: Allora, la consapevolezza di riconoscenza nei confronti di Avis non è stata immediata, nel senso che ci è voluto del tempo per maturare un po' e soprattutto per assorbire un po' quel trauma che avevo vissuto. Però devo dire che quando ormai vi era la consapevolezza tutto si è...
0: risolto.
1: Si è risolto, sì, è proprio stato un po' un chiudere un cerchio.
0: Come mai avevi questa sensazione di negatività? Perché lo hai vissuto così, quel momento che era invece...
1: Non vedevo il bicchiere mezzo pieno, facevo fatica a vedere il bicchiere mezzo pieno.
0: Eri arrabbiata con te stessa?
1: Con il non lieto fine di allora, perché comunque per un po' di anni ho fatto anche fatica a festeggiare i miei figli, perché in realtà coincideva con quel dramma.
0: Certo,
1: quindi,
0: e adesso ne sei uscita?
1: Nessuno, sì.
0: Appena arrivata in studio, cioè il sorriso per questa giornata dedicata alla mamma, ti hanno fatto il disegnino i tuoi bambini?
1: Sì, ieri sera mi hanno fatto trovare un bouquet di fiori.
0: Perché poi sapevano che saresti stata qui in studio. Tra l'altro, se posso dirlo, Juanita è di origine guatemalese. Cos'è? Però tu sei nata qua. Sei bergamasca,
1: sì,
0: no?
1: Sono stata adottata e ho la famiglia di origine bergamasca. Ah, mamma belga, mamma belga.
0: Caspita, sei internazionale. I tuoi figli devono essere meravigliosi.
1: Sì, sono stupendi.
0: Che salutiamo, si chiamano?
1: Davide e Nicolò.
0: Sì. Ciao Davide, ciao Nicolò. Però è successa un'altra cosa, che tu sei diventata volontaria.
1: Esatto.
0: Dopo quanto tempo?
1: Dopo 2 anni. Sono andata a Avis Ambivere, stava organizzando uno spettacolo teatrale per bambini. E lì ho conosciuto Diego Lazzari, che è il presidente Avis, che saluto tantissimo. E lui mi ha chiesto se volevo diventare donatrice. E in quel momento, parlando con lui, è lì che ho preso consapevolezza.
0: Quindi ti sei sbloccata?
1: Finalmente avevo trovato il mio bicchiere mezzo pieno, avevo trovato un senso a tutto quello che era successo. E da lì Diego, ho iniziato la collaborazione ed è partito tutto un iter di testimonianza.
0: Senti, dato che tu adesso sei passata dall'altra parte come donatrice o comunque come volontaria, sì, no, di Avis, tra l'altro sono alla ricerca di volontari, di donatori di sangue, qual è secondo te il pregiudizio più grande che ancora una persona ha per non donare? Cioè, magari è lì come te, no? Con il bicchiere guardando il mezzo vuoto piuttosto che il mezzo pieno, è lì per ma quasi quasi lo faccio, no, non lo faccio. Qual è il pregiudizio, a tuo parere?
1: Secondo me è un impegno, è una responsabilità, è un comunque un mettersi anche in una condizione di sana salute. Quindi anche il fatto magari che prima della donazione tu debba essere bastamente pulito, nel senso che non devi avere assunto alcolici,
0: certo,
1: non devi aver
0: fatto
1: determinato, ma proprio per tutelare anche te stesso ma anche l'altro. E questa cosa qua è abbastanza impegnativa, soprattutto secondo me per i giovani, però allo stesso tempo credo che si possa lavorare soprattutto con i giovani sulla motivazione. È vero, è un impegno, ma allo stesso tempo perché lo vuoi fare? E quando parlo e do la mia testimonianza, io dico sempre grazie a questi donatori 2 bambini hanno potuto avere una mamma.
0: Questa...
1: E i donatori hanno restituito una mamma a questi bambini che non avrebbero avuto e soprattutto non avrebbero vissuto. Cioè, il dolore sarebbe stato di entrambi.
0: Un regalo enorme. Guarda, volevo chiederti appunto questo, se c'era un pensiero, un messaggio che tu volevi dare. Credo che il più bello sia questo, cioè non tanto della tua vita, ma il pensare ai tuoi figli che possono crescere con la mamma. Se non ci fossero stati i donatori, non avrebbero avuto questa gioia. Quindi è sicuramente un messaggio molto, molto bello. Tanto tu festeggi la mamma, sei consapevole. Oh, quest'anno sei consapevolissima, no? di essere mamma di Nicolò e Davide. Guarda, mi sono ricordato, non le ho scritti i nomi, ogni tanto mi dimentico. Juanita, è stato bellissimo conoscerti. Credo che la tua testimonianza sia la cosa più bella. Qual è la domanda che ti fanno più spesso le persone che ti incontrano quando conoscono la tua storia? Cos'è che ti chiedono?
1: Non mi fanno tante domande, però vedo nei loro occhi la commozione. Ed è lì che capisco che ho centrato l'obiettivo, perché quando doni, non salvi la vita a una singola persona, salvi proprio un'intera famiglia. I miei figli sarebbero stati orfani, mio marito vedovo, e insomma i miei genitori senza una figlia. Insomma, è una rete più ampia di quello che
0: guarda, è un messaggio bellissimo, sì, che stiamo, sì, dando in questo momento, sì, perché non hai parlato di te stessa, ma hai parlato dei tuoi figli, di tuo marito, della tua famiglia, grazie appunto ai donatori di sangue, sì, bellissimo. Juanita Pezzotta, grazie. Adesso torni a fare la mamma,
1: certo,
0: torni,
1: sì,
0: a fare,
1: sì,
0: la mamma,
1: sì,
0: di Nicolò e Davide. Rimanete con me, salutiamo Avis Provinciale, anche Roberto Guerini, il suo staff, insomma il presidente di Avis Provinciale di Bergamo. State con noi perché fra poco parleremo di musica e lo faremo con un gruppo bergamasco, sono fortissimi, si chiamano Disarm, saranno con noi alle 8:20.
2: Spot.
3: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
4: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
3: Questo è Facchi Camini e Stufe.
4: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
3: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
4: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
8: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
0: Segnale orario 8-6 minuti 35 secondi.
9: Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
0: E apriamo con questa notizia che leggete anche in prima pagina sul nostro giornale, sull'Eco di Bergamo questa mattina: una tragedia in bici, il dolore di Castelli Calepio per la morte di Nicola. È successo a Tagliuno nel tardo pomeriggio di ieri all'altezza della rotatoria. La vittima, Nicola Belbruti, che dopo il diploma liceale lavorava ai Filagni, il sindaco, questo crocevia è pericoloso. Ancora in prima pagina, Bergamo da Daminelli Ride, in soli 2 minuti, razzia da 75.000 euro in via Ghislandi alle 4 della notte tra mercoledì e giovedì. La spaccata in azione, 3 incappucciati con torce, guanti e piedi di porco, indaga la questura. E poi si parla di Atalanta, ma in questo caso del logo storico che radici nerazzurre. L'Atalanta lancia una mostra diffusa a Bergamo. Il progetto si svilupperà dall'11 al 27 di maggio con installazioni in diversi luoghi della città, da piazzale Goisis a Colle Aperto, passando per Corus Life, Accademia Carrara. L'ipotesi della presentazione della nuova identità visiva nel club nel secondo anniversario dell'Europa League vinta a Dublino. E ancora in prima pagina, Bonfanti a Venezia accende l'arte con una verde miccia l'8 maggio, quindi oggi, inaugurazione della mostra personale allestita nella sede di Confcommercio nei giorni della Biennale. Aggiorniamo la pagina del nostro giornale, vediamo se ci sono altre notizie. Apprensione in città, segnalato un ragazzo con una pistola, era un'arma giocattolo, è stato denunciato. La polizia, a seguito di una segnalazione, ha fermato un ragazzo di 15 anni che nello zaino aveva una pistola a soft air senza tappino rosso che si aggirava nei pressi di un istituto scolastico in Città Alta. Poi avremo altre informazioni nel corso della nostra giornata. Andiamo a vedere la situazione invece per quanto riguarda il traffico. A 4 si viaggia bene verso Milano, verso Venezia. 671, solito rallentamento, Galleria San Roberto fino a sottopasso di Colognola. Un po' meglio rispetto agli altri giorni sulla Villa dal Meddalmine, ancora rallentamento in zona Ramera a Petosino, asse Mugazzone Paltriniano, anche qui vediamo traffico rallentato, linea verde in Galleria Montenegrone in questo momento per chi sta scendendo dalla Val Seriana. Abbastanza fluido il traffico anche in Val Cavallina, a parte la zona Fornaci a Trescore Balneario. Bene, tangenziale sud e anche Valle Magna. Non ci sono segnalazioni di incidenti. Per quanto riguarda il meteo, oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo presenza di qualche addensamento pomeridiano. Comunque non sono previste piogge, sarà così anche per la giornata di domani. La temperatura massima sarà di 21 gradi. Prossimi aggiornamenti con l'informazione alle 9, alle 10, alle 11, mezzogiorno, contemporanea televisiva Bergamo TG, ore 12 e alle 13.
9: Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.

0: che bella era questa canzone, tutta bella costruita con il Ruggeri, Enrico Ruggeri con la Polvere, ancora con i Decibel, questa era già ancora con i Decibel. Allora, devo fare i complimenti invece al gruppo del Teatro Prova, io non li ho visti, per essere sincero non li ho visti in questi giorni, però mi hanno detto che è stato un successo pazzesco, con lo spettacolo Sparala, terzo anno scuola per attore, Teatro Prova, il 7 che era ieri, l'8 che oggi stasera sono ancora in scena, e poi il 9 e quindi anche sabato alle 20:30 al Teatro San Giorgio qui a Bergamo. Quindi seguiteli questi ragazzi perché sono molto molto bravi, non sono attori professionisti ma molto più bravi probabilmente forse di professionisti, in particolare Stefania Mangione che è attrice in questo spettacolo, è una nostra sentinella, lo è stata per tanto tempo, però ho visto alcune immagini, è stata veramente molto molto brava. Allora andiamo a questo punto da Laura, io quando ti sento Laura mi viene in mente sempre questa canzone, Laura.
1: Sempre quella.
0: Ma sei sull'otto stamattina?
1: Sono sull'otto.
0: Quindi?
1: E quindi? Una situazione tranquillissimissima.
0: Quindi è proprio conferma.
1: Poca gente in strada, poca gente sul pullman, siamo tutti tranquilli, c'è nervosismo. È la festa della mamma.
0: Probabilmente, non lo so. Che poi si festeggia oggi, cioè per noi di una certa, oggi.
1: Di una certa, sì.
0: L'8 di maggio.
1: L'8 maggio.
0: Guarda, io voglio veramente ringraziare tanto i nostri ascoltatori perché a parte diciamo la partecipazione che hanno, cioè ho chiesto della lucidatrice, non so quante lucidatrici mi hanno mandato
1: stamattina. L'abbiamo usata tutti.
0: Ma tu l'hai usata? Usano ancora
1: le pattine
0: sì, ma
1: no,
0: si usano ancora
1: no. Io non la uso più
0: perché
1: devo dirti che perché ormai non abbiamo più, una volta c'erano questi pavimenti
0: lucidi,
1: marmo rosso,
0: vero
1: sì, c'era. La mamma poi si vedeva un alone e te la faceva ripassare.
0: Incredibile. Che poi ti metteva in testa, ce l'avevo anch'io, cioè quando passavi la lucidatrice e vedevi l'alone, no? È presente le pattine, cioè come si chiamano? Le spazzole.
1: Le spazzole sotto.
0: Che
1: sì.
0: Se le passavi in un certo modo ti lasciava il segno, no?
1: Esatto.
0: Quindi
1: esatto,
0: dovevi essere trasversale, cioè dovevi proprio cancellare questa. Se roteavi, non andava bene. E quindi quando lo facevi tu, se arrivava tua sorella o qualche altro amico, cioè controllavi se aveva
1: pestato. Ovviamente, perché poi con la pattina passavi sopra e toglievi il segno.
0: Ecco.
1: Poi per me mamma era tante cose, quindi mia mamma era emiliana, quindi erano lasagne, erano.
0: Mamma mia!
1: Era lucidare il rame.
0: Il cibo della mamma, la domenica era mamma veramente
1: mamma.
0: Incredibile. Ma anche il battipanni.
1: Io non era il battipanni, per me era
0: battipanni.
1: Una sorta di spazzolino in bambù.
0: Quando si batteva il tappeto sul balcone col battipanni, che poi dovevi tenerlo tu. Io tenevo il tappeto, una polvere che si alzava da tutte le parti. Bellissimi ricordi.
1: Magari usarlo così.
0: Sì, io lo userei anche in altre occasioni. Cioè, allora, se vogliamo parlare anche non delle pattine, ma delle ciabatte che ti arrivavano in testa, capocollo, arrivavano.
1: I battipanni anche.
0: Battipanni, certo. Va bene. Come si chiamava mamma?
1: Ivana,
0: salutiamo Ivana.
1: Salutiamo in un'altra dimensione,
0: sì,
1: ovviamente.
0: Sì, ovunque le sia, ma lei è qua. Adesso Ivana è qua, ma anche la mia mamma Tina che sta sridendo da matta con le pattine, con la scopa in mano. Cioè, esci fuori! Ciao Laura, ciao, buona giornata.
1: Buona giornata
0: e tanti auguri alla mamma. E poi sono le 8:17. Dai, facciamo presto, anche perché c'è il gruppo Bergamasco, sono fortissimi loro. Seguiteli perché è veramente forte. Li stiamo programmando in questi giorni, sono di Bergamo, si chiamano Disarm, fra poco qui a colazione.
2: Colazione con Radio Alta, Radio Alta.
3: Spot.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
7: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colf o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
8: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.

0: finalmente è arrivato il momento, è arrivato il momento anche perché li stiamo trasmettendo in questi giorni, in particolare abbiamo iniziato con Keep on Rockin' nel pomeriggio con Mentite Spoglie, una canzone forte che bisogna ascoltare ad un certo volume, no? Pump up the volume. Poi è arrivato il nuovo singolo, è uscito il 18 di aprile, Luna Storta, e questo ha conquistato un pochino tutti perché è entrato in programmazione. Gruppo, chi sono? Distorsione Armonica, Disarm, di dove sono? Di Bergamo, cioè possibile che non vengano qua a colazione con la Radio Alta? E allora, in questo momento do il benvenuto a Distorsione Armonica, Disarm, perché sono qua in studio con Andrea Valietti.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Che è la voce, poi Nicola Tironi, ciao, chitarra, ciao, chitarra, e poi Claudio Bonetalli al basso. Ma salutiamo anche il batterista che in questo momento è a scuola.
2: A scuola.
0: A scuola.

0: diciamo così. Quando inizia il vostro percorso musicale, chi è che parla? Chi è il portavoce del gruppo di
1: Ma un po' tutti, direi.
2: Okay. Un po' tutti, però lui è
0: Andrea che è il front.
1: Parto io, vabbè, diciamo anni 90 abbiamo avuto la grande fortuna di partecipare a questo periodo storico miracolato, direi, di grunge, e quindi di grandi gruppi che ci ha aiutato un po', insomma, ad avere un'ispirazione.
0: Poi tu, quindi, sei fratello d'arte anche, no?
1: Sono anche fratello d'arte, sì, un saluto Marco. E sì, effettivamente quegli anni lì ci hanno portato un po' a seguire questo rock che a quei tempi era un po' una novità, diciamo, sicuramente proveniva dal progresso degli anni 70. Però diciamo che Mother Love Bone, Soundgarden, Alice in Chains, Mark Lanegan, tutta questa gente ci ha aiutato a sentirci parte di questo, diciamo, fenomeno musicale. E da lì è iniziata un po' la nostra storia,
0: il vostro percorso, poi magari un momento di pausa e poi il ritorno dovuto a che cosa? Cosa è successo? Perché vi siete ricomposti, Claudio?
2: Ma l'occasione è stata quella di avere un momento anagrafico, ho detto ma perché non riproviamo, ci siamo quindi ritrovati con le nostre vecchie scalette. Abbiamo chiesto a degli amici del Druso di farci suonare e abbiamo fatto una data, quindi questa è stata l'occasione per tornare insieme e ritrovarci. Ma poi è rimasto sempre lì l'idea di fare delle cose nostre che non avevamo mai fatto, e quindi più di recente ci siamo ritrovati per suonare, diciamo, liberi da una scaletta. E poi da questo poi forse nasce proprio il progetto.
0: E poi ecco la cosa importante, secondo me, ecco perché ci tengo a sostenere sempre la radio locale o comunque la televisione locale, il poter ascoltare, il poter passare attraverso l'emittente la produzione musicale, perché non solo quella dei locali, ma anche ascoltando la musica attraverso la radio ha una, come dire, una dimensione diversa. Non so se siete d'accordo su questo. Nicola, tu sei alla chitarra, sì. Ti ho visto bello carico anche nel video, anche nei concerti.
3: No, diciamo che è la libertà di espressione, no? Cioè finalmente ritrovare una propria dimensione, riuscire a fare musica propria ti libera un po' da tutta quella cosa che sei legato al fatto di far cover, musica di altri, sì. Comunque in un certo periodo ci ha rappresentato, che però avevamo la necessità di esprimere noi stessi finalmente, no? Per cui suonare con un pezzo tuo.
0: Quindi libertà.
3: È la libertà.
0: Libertà,
3: sì, libertà di espressione proprio.
0: E il super controllo poi, come si diceva prima, dall'ingegnere, no? In questo caso da Francesco James Dini, che vi ha sistemati, diciamo, allora, a livello di produzione, di arrangiamenti.
2: Sì, James non è solo un ingegnere, nel senso che
3: è un musicista.
0: Quindi vi ha.
2: Ci siamo trovati subito anche in sintonia anche su certi gusti. Lui fa produzioni nazionali, internazionali, anche con un sound molto contemporaneo. Ritrovare un certo tipo di sound credo che gli abbia dato entusiasmo.
0: Sì, infatti l'ho visto anche nel video. Poi, ecco, io lo dico a chi ci sta seguendo in questo momento, la voce di Andrea Valio è particolare, è quasi distonica, non lo so, non riesco, ho impiegato un pochino a capirla anch'io, sembrano tre voci in una, non lo so, tu hai una voce veramente particolare, originalissima, l'ho mai sentita?
1: Sì, beh, diciamo che è un po' frutto del lavoro di anni, nel senso che comunque i passaggi vari da appunto quello che ho detto prima, quindi il fenomeno di cui si parlava, c'è stato un po' di blues, c'è stato un po' un arricchimento di colori vari fino ad arrivare all'italiano, e l'italiano va interpretato in un certo modo. E questa cosa qua effettivamente ti porta un po' a fare questa sovrapposizione.
0: Tu curi anche i testi, sono molto molto belli.
1: Li abbiamo curati io e Claudio, e quindi testi.
0: Che hai fatto tu, Nicola? E sono tra di te. Allora, preparatevi. Mentite spoglie è una canzone che quando io l'ho trasmessa in Keep on Rocking, c'è un ascolto molto attento di quella trasmissione, tutti, ma chi sono? Ma da dove arrivano? Ma che forti! Cioè, è piaciuta molto. È un suono forte, potente, ma dovete rimanere sintonizzati perché poi suoneremo quella che in questo momento sta girando nelle nostre 24 ore, i nuovi suoni, che è Luna Storta. Però vi prepariamo, così vi sciogliete a

0: fino alla fine. Noi siamo abituati ad ascoltare la canzone all'inizio, alla fine questa è Mentite spoglie con Disarm, distorsione armonica. Applauso a questi ragazzi. Mi piace molto il vostro suono, il vostro tiro, i testi delle canzoni. Andrea, so che tu ci tieni particolarmente.
1: È stato un bel percorso, è stato un po' anche
2: la prima volta che ci siamo confrontati con questa cosa, ed è iniziata insomma negli ultimi 2 anni questo aspetto qua, e è stato molto divertente. Appassionante.
0: Sì, anche perché unire la parola italiana al brano rock, un po' di fiba mi avete riportato anche a quello.
2: Viva Pelù.
0: Voi siete soddisfatti del lavoro fatto? Cioè, questo è l'inizio di un nuovo percorso, Nicola?
1: Sì, assolutamente.
0: Sì.
1: Cioè, nel senso, sì.
0: Ti vedo convintissimo. Cioè.
1: Sì, allora, è frutto comunque di alcuni anni, perché comunque la cosa, il progetto nasce poco prima del Covid, poi però effettivamente in questi ultimi 2 anni abbiamo voluto tirare un po' la somma di quella fase compositiva, di quella fase creativa che avevamo. E sì, comunque ci abbiamo preso gusto, diciamo.
0: Chi scrive la musica? Chi è l'autore?
3: Allora, viene da un flusso, cioè nel senso che noi facciamo delle jam session, no? E diciamo che ci sono due poli. Andrea è più... è quello più creativo. Io sono quello che cerca di normalizzare,
0: quindi butta giù la base. Sì, Andrea butta giù la base e poi voi...
3: io e Nicola cerchiamo di dare un ordine a
2: cosa. Al disordine
0: poi arriva James.
3: James ulteriormente dice,
1: no, diciamo che poi c'è il passaggio con Marco, che Marco ci mette
0: riga. Fantastico. Allora, stiamo conoscendo questo gruppo, ripeto, sono di Bergamo. Ma ve l'aspettavate che qua da Radio Alta andasse in onda, o è capitato così a caso? Nicola, tu che sei interessato a questa cosa,
1: allora,
0: cioè, te la immaginavi?
1: Io devo dire che quando siamo usciti dallo studio con James e ho risentito i pezzi in macchina la prima volta, ho detto cavolo,
0: cioè sei rimasto colpito,
1: siamo credibili, cioè la prima cosa che mi sono detto è questa cosa qua, no? Poi magari ho peccato un po' di presunzione, però non lo so. E però confrontandomi con te, che sei uno che comunque, cioè, la musica la mastica ormai
0: è un pochino,
1: esatto, e ho detto sentiamo il feedback di uno che ci capisce, cioè nel senso non soltanto il mio parere. E sai, il tuo feedback inizialmente è stato quello: ma aspetta, sentiamola ancora, no dai, aspetta, fammela risentire. Cioè, per cui sì, cioè non è che hai detto beh sì dai va bene.
0: No, ci mancherebbe. Voi lo sapete, cioè la filosofia di Radio Alta, il nostro claim è musica grande. Noi cerchiamo di filtrare quanti no abbiamo detto anche a tanti altri artisti. Teniamo in particolare ai nostri, cioè quelli del luogo, quindi gli autoctoni, e non tutti passano. Quando ho sentito Mentite spoglie, e in particolare adesso fra poco la sentiremo,
2: Luna storta,
0: qua ci siamo ragazzi, c'è una base di partenza veramente fortissima.
2: E non è finita qua, posso dirlo.
0: Assolutamente. Noi siamo la radio media partner ai concerti nazionali dei Disarm. Allora, care ascoltatrici, la festa della mamma, facciamoci questo regalo, rimanete qui con me, con noi, perché fra poco sentiremo il singolo nuovo, si dice così, cioè il nuovo singolo, sì. Che è... ti piace Claudio?
1: Anche su Spotify
0: nuovo singolo, Luna storta. State qui con noi, torniamo fra poco. Colazione
4: con Radio Alta. Radio Alta.
5: Spot.
6: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
7: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
6: Questo è Facchi Camini e Stufe.
7: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
6: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
7: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it. www.energiaalta.it.
8: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
9: Da Tanghetti, affari perfetti.
10: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
9: Da Tanghetti, affari perfetti.
11: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it.
7: Radio Alta.
0: Questa è la radio che state ascoltando, Radio Alta. Salutiamo chi ci segue da Bergamo TV, sta facendo colazione con noi per questo venerdì 8 maggio, una giornata importante perché insomma, stiamo ospitando questo gruppo bergamasco Disarm. Come vi trovate, ragazzi? Tutto bene, Andrea?
2: Molto bene. Sei a disposizione? Confortevole.
0: Ecco,
2: assolutamente.
0: Comfort zone in questo momento. Questo è il vostro logo bellissimo. Tra l'altro il loro nome è Disarm, questa composizione fra distorsione armonica. Però mi piace perché può avere anche diversi significati, no? Disarm, soprattutto in questo periodo.
2: Diciamo che non siamo proprio tanto legati all'aspetto, diciamo, politicizzato, però casualmente arriva anche questa impressione che ci può stare.
0: Questa cosa. Poi ho visto un altro logo molto bello, se state curando anche questa immagine, no? Bella, dietro un grande lavoro, quindi i testi, la musica, il gruppo, l'amicizia, immagino che voi siate amici, non siete più giovanissimi, quindi state vivendo un momento professionale, musicale, consapevole.
2: Ma assolutamente, nel senso che questa cosa ci tiene anche comunque molto giovani. Ci fa tornare un po' indietro nel tempo, ci aiuta anche a ristabilizzare un po' questo mondo. E a me particolarmente piace molto ritornare ancora nella cantina dove facciamo i suoni, dove facciamo le jam e ci divertiamo molto, però questa cosa ovviamente non può essere, non può finire lì. È partito poi il progetto.
0: Però tu lo dici anche nella canzone, non può finire lì, no?
2: Sì. Sì.
0: Seguite il testo, non solo di Luna Storta che sentiremo fra poco, ma anche di Mentite Spoglie. Tu che cosa racconti? Luna Storta cos'è? Io l'ho interpretato, cioè stamattina mi sono alzato, la Luna Storta e questo.
2: Ma guarda, io qua cederei la parola a Claudio. È un po' più l'autore.
3: Sì, forse sono un po' più l'autore, è un po' più mia. Com'è.
0: Quindi si è svegliato con la Luna Storta?
3: No, la Luna Storta è avere a che fare con un proprio lato d'ombra. E quindi questo rapporto che ho con questo aspetto più umbratile, lunatico. Infatti è una canzone più che del mattino, una canzone notturna.
0: Ok. Allora facciamo una cosa, sentiamo il brano, però ragazzi, ascoltatori, ascoltatrici, telespettatrici, telespettatori, ci dovete dare un giudizio, un parere, io lo chiedo sempre in Equipo Rock, cioè un sondaggio che noi apriamo. Voi avete avuto un sacco di voti. Cioè, siete stati più votati dei Muse. Cioè,
3: chi sono i Muse?
0: Matthew Bello mi chiede rispetto ad Andrea. Sentite la voce, sentite il testo, la canzone Luna Storta è programmata qui a Radio Alta, l'ascoltiamo e per la prima volta la vediamo in colazione con Radio Alta, quindi con il video. Luna Storta, Disarm.

0: Disarm con Luna Storta dal vivo qui a colazione con Radio Alt. Ma è bellissima, è bella questa canzone. Prendo ciò che tu mi dai. L'hai scritta tu, Claudio?
1: Sì, l'ho scritta io.
0: Pensavi a chi?
1: Ah, penso al mio brutto carattere sostanzialmente, che mi dà un po' da fastidio, ma sì, da anche tanto.
0: Bellissimo.
1: Come farci scrivere queste canzoni?
0: Una bella canzone. Quindi lo chiedo agli ascoltatori. Io mi rendo conto, Andrea, che il vostro suono è particolare. Il vostro suono, per chi vi ascolta per la prima volta, è distorce, scusate il gioco di parole, no? Da distorsione armonica, da quello che siamo abituati ad ascoltare, no? Dalla comfort zone acustica,
2: sì,
0: di
2: perché,
0: tutti i brani.
2: Sai, è il frutto di un insieme di suoni, cioè tipo
0: la sua
2: voce così graffiante, il suono della chitarra sua è molto graffiante così, poi arriva il mio suono invece che è molto
0: più aperto,
2: stereo, molto aperto così, per cui riesce ad amalgamare,
0: sì, è vero, c'è un bel impasto,
2: sì, anche se lui probabilmente
0: è grezzo, blues andante, sì. Fantastico. La prossima volta venite qua con chitarra, magari acustica, facciamo qualcosa. Com'è che fa Luna Storta?
3: Prendo ciò che tu mi dai.
0: Dai, accenna.
4: Prendo ciò che tu mi dai.
0: Mamma mia.
3: Vabbè.
5: Bellissimo. Poi qua non possiamo spingere, sì, ora, però forza, dal vivo, se ci venite,
0: ecco,
5: lo sentirete.
0: Vivo dove? C'è qualche progetto?
1: Ci stiamo organizzando, partecipiamo ovviamente al grande festival di Clamore, che insomma ci sono 11 palchi.
0: Quando inizia?
1: Mi sembra il 20 o 21 giugno. Sì, qui ci sono più di una settimana.
0: Estate, fatemi sapere perché così lo
1: stiamo,
0: diciamo,
1: organizzando per i festival estivi. Adesso questo è il momento dei festival.
0: Sì, ecco, Disarm, ricordate, questo è il logo dei Disarm, lo facciamo vedere a chi ci sta seguendo attraverso da Bergamo TV, ma anche dai social. Io vi auguro ogni bene, perché state portando avanti la parola della musica, la musica grande. Questa cosa mi fa piacere, poi siete locali, siete di Bergamo, e quindi su Radio Alta si ascolterà Luna Storta, già si sta sentendo, cioè,
3: ci fa piacere questo.
0: Nuovi suoni, Luna Storta, Disarm, Nicola. Ragazzi, in bocca al lupo per tutto,
1: grazie.
0: L'album esce, cioè questo EP esce adesso, no?
1: il 15 maggio,
0: quindi Spotify,
1: piattaforme, Apple, Amazon.
0: E poi il vinile.
1: E il vinile.
0: Fatevi sto regalo.
3: Ci può stare.
0: Sì. Andrea Valietti, tu con la tua voce puoi essere solo così digitale.
3: Sì, poi ci piacerebbe che la gente ci ascoltasse su dei veri impianti, non solo da telefonino.
0: Bravo.
3: Questo è molto importante.
0: Apriamo un altro discorso.
3: Sì.
0: Allora, saluto Andrea Valietti, che è il frontman, la voce.
3: Grazie a tutti.
0: Del gruppo
3: mille.
0: Disarm. Nicola Tironi,
2: ciao,
0: chitarra.
2: Grazie.
0: Claudio Bonetalli, aiutatemi con il batterista che adesso
1: Marco Moravito.
0: Marco Moravito, che lo salutiamo. Francesco James Dini. Ecco, ricordate che Luna Storta, questa canzone di Disarm, è in programmazione qui su Radio Alta. Non la potete assolutamente perdere. In bocca al lupo, Disarm, distorsione armonica, qui a colazione con Radio Alta.
3: Grazie.
6: Spot.
7: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
8: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
9: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
10: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
11: Voglio più!
12: Ma più cosa?
11: Più risparmio!
12: Ma vai da Conad!
13: Via.
12: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
11: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
12: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
11: Questa è convenienza!
12: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
14: Radio Alta, la musica grande.

0: come saltava, era entusiasta della sua canzone Just for Tonight con Gilbert Montagné, che ricorderete tutti in quel periodo. Lui fece questa canzone, poi probabilmente forse ne ha incise altre, però rimane questa, ogni tanto viene riesumata questa canzone Just for Tonight, sempre anni 80. Allora, mi sono piaciuti i Disarmi, io mi rendo conto che sono suoni sempre un po' diversi, ecco perché quando vi parlo molte volte dell'allenamento del cervello, no, sulla musica, abituati al niente, e quando senti qualcosa di un pochino diverso dici fammi capire, ecco, impariamo ad ascoltare cose nuove. Ma a questo punto, a proposito di cose nuove, andiamo direttamente a trovare il nostro ragioniere Don Pepuzzo, eccoci.
1: Nata a tutti, anche per il sole
0: che bello, che bello. Dove si trova? In quale montagna è in questo momento?
1: Adesso sono a Villa d'Almè, sì.
0: La montagna, la nota montagna, il Pizzo Villa d'Almè, no? Il noto, esatto. Pizzo.
1: Però sono pronto stasera a partire a fare un bel weekend nella mia bellissima, seconda casa, Zambla.
0: Pensavo, ok, in provincia di Zambla, in provincia di Botta.
1: Principato di Monaco.
0: Sì, no, Principato di Botta di
1: Zambla. Di Zambla.
0: Allora, ragioniere, andiamo a vedere le nostre fottine. Guarda qui.
1: Guarda qui.
0: Sì, questo. Cos'è un garage senza te? È fantastico.
1: Non so stare.
0: Allora, divieto di sosta, no? Lui ha scritto senza te non so stare, cioè prima c'era il non so stare, poi qualcuno ci ha scritto sopra senza te non so stare, ci ha messo anche il cuoricino Cupido.
1: Non so stare. Quindi, diciamo che col gioco di parole ha fatto le due cose.
0: È riuscito a fare le due cose. Beh, molto simpatico. Poi vendisi, dai, vendo anch'io. Tu vendi, esatto. Lei vende. Proprietà, sì. Proprietà, rivolgersi ai proprietari. E a chi mi rivolgo? Ai proprietari.
1: Esatto. Proprietari.
0: Certo, se è proprietà, vendesi. Avrà già venduto? Ma secondo me è ancora lì. Ancora lì a vendere. Cartello. L'ingresso è consentito ad un massimo di una persona contemporaneamente. Certo. Perché sto pensando che ci sono quelli che hanno mezzo cervello, quelli che non ce l'hanno, e quindi se c'è una persona ma che è una sola o metà, contemporaneamente a chi? A nessun altro. Chi? Contemporaneamente quello che ha scritto forse non ce l'ha il cervello. Poi
1: questo, la gelosia, dove arriva la gelosia?
0: Sì. messenger credo. Ti tolgo l'amicizia che mia moglie mi guarda e non vuole che tengo donne nel mio computer. Mi dispiace tanto, spero che non ti offendi. Ok, chi ha scritto questo? Ma figurati, anzi, ringrazia tua moglie da parte mia. Figura, non preoccuparti, è così. Meglio perderli che trovarli. Bene, ragioni. Don Pipuzzo, ci sentiamo lunedì mattina. Grazie, ciao, buona giornata.
1: Lunedì dal Tutto Food di Milano potrei fare il collegamento.
0: Ok, va bene, l'aspettiamo. Grazie al nostro ragioniere Lodetti. Bene, siamo in chiusura del nostro spazio, della nostra settimana con la colazione con Radio Alta. Tante cose, viva la mamma, salutiamo tutte le mamme, grazie per i vostri messaggi, per tutto quello che mi avete raccontato anche per questa giornata. Salutiamo gli ospiti, e quindi Juanita Pezzotta, la mamma Juanita, Diego e Miro o Davide Miro, Nicole, ma non mi ricordo i nomi, e poi con Claudio Bonetalli, Nicola Tironi, Andrea Valietti, che sono stati qui con noi, il gruppo dei Disarma di Stazione Armonica. Grazie a Claudio Castelli, io sono Teo Mangione, fra poco c'è Davide Munari con Nell'aria c'è, e poi noi ci sentiamo lunedì mattina. Passate un weekend che sia bello tranquillo, sereno. Lunedì mattina ci sarà la nostra Madaschi e tante cose dopo Micaela e Franco. Vi aspetto, io sono Teo Mangione, questa è Colazione con Radio Alta.
2: Radio Alta. Sono le 8 e 59 minuti. Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.it.
0: E questa notizia di cronaca, tragedia in bici, il dolore di Castelli Calepio per la morte di Nicola, successo a Tagliuno nel tardo pomeriggio del 7 maggio all'altezza della rotatoria, la vittima Nicola Belbruti che dopo il diploma liceale lavorava ai Filagni, il sindaco, questo crocevia è pericoloso. Ancora in prima pagina, Bergamo da Daminelli Ride di 2 minuti, razzia da 75.000 euro, il colpo in via Ghislandi alle 4 della notte tra mercoledì e giovedì, la spaccati in azione tre incappucciati con torce, guanti, piedi di porco, indaga la questura. Atalanta, loghi storici e radici nerazzurre, l'Atalanta lancia una mostra diffusa a Bergamo, il progetto si svilupperà dall'11 al 27 maggio con installazioni in diversi luoghi della città, da piazzale Goisis a Colle Aperto passando per Corus Life e l'Accademia Carrara. L'ipotesi della presentazione della nuova identità visiva nel club nel secondo anniversario della Europa League vinta a Dublino, che ovviamente ricordiamo tutti. Aggiorniamo la pagina del nostro giornale e leggiamo ancora questa notizia di apprensione in Città Alta, segnalato un ragazzo con una pistola, era un'arma giocattolo, è stato denunciato la polizia a seguito di una segnalazione, ha fermato il ragazzo di 15 anni che nello zaino aveva una pistola soft air senza tappino rosso che si aggirava nei pressi di un istituto scolastico di Città Alta. Il traffico, andiamo a vedere in A4, in questo momento si viaggia regolarmente verso Milano, verso Venezia, anche in Brebemi e poi punti critici, 671 ancora con rallentamenti prima del sottopasso di Colognola, bene invece sulla Villa del Meddalmine, è migliorato il traffico anche in zona Ramera Petosino, Lina Arancione, anche sull'asse Mugazzone Paltriniano. Bene Galleria Montenegrone, la linea è verde fino alla 671, fino anche alla 42, Valcavallina è verde, così come Tangenziale Sud e anche Valle Imagna, quindi situazione tranquilla in questo momento almeno per quanto riguarda il traffico. Il meteo invece per le prossime ore: cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo presenza di qualche addensamento pomeridiano, comunque non sono previste piogge nelle prossime ore. La temperatura massima sarà di 21 gradi. 9, 2 minuti, 27 secondi, aggiornamenti 10:11, mezzogiorno, contemporanea televisiva Bergamo TG, ore 12 e alle 13.
2: Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.it. Spot, spot.
3: Solo da Iperal, dal 6 al 19 maggio, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio, 6 cornetti classici Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,59 euro.
2: La primavera presenta...
4: L'Edera si sta arrampicando in salotto! La rosa canina morde! Ah!
2: Il ritorno degli orti viventi.
5: Se il tuo giardino fa paura, domalo con Giardini Veri. Progettazione in 3D per ogni tipo di area e manutenzione del verde. Impianti di irrigazione, potature e nuove piantumazioni. Giardini Veri. Al cinema? No! Nel cuore di Città Alta, Bergamo e su giardiniveri.com. La natura, in ogni contesto.
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
2: Radio Alta.
8: Radio Alta.
2: La musica grande.

0: Radio Alta presenta Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo? Informazione, cultura, interviste in città e dintorni. Nell'aria c'è. Conduce Davide Munari.
1: Buongiorno, oggi vorrei iniziare con una curiosità perché ne abbiamo anche già parlato nella prima parte della mattinata. Festa della mamma, festa della mamma. Io ho sempre saputo che si festeggiava e si festeggia l'8 di maggio. Festa della mamma è una di quelle cose, Natale lo impari, è il 25 di dicembre, la festa della mamma è l'8 di maggio. No, non è così. Allora sono andato un po' a documentarmi. Allora, per fare un po' di chiarezza, la festa della mamma è una festa che viene da molto indietro, la festeggiavano i greci, i romani, ma poi ufficialmente risale alla metà dell'Ottocento e ci trasferiamo negli Stati Uniti, dove Anne Reeves Jarvis cercò di riunire le madri nordiste e sudiste dopo la guerra civile e organizzò questo incontro tra loro. Quindi sua figlia all'inizio del Novecento rese la festa una consuetudine fino a che il presidente Wilson non la ufficializzò e rimase per la seconda domenica di maggio. In Italia fu introdotta a Brescia questa festa nel 1956 da una dirigente scolastica che si chiamava Emma Lubian Missiaia, che appunto nacque a Padova, poi si trasferì a Brescia nel 48. Emma Lubian Missiaia, un simbolo del femminismo italiano, che decise di portare la festa nel suo istituto. Poi l'anno successivo fu scelta la data dell'8 di maggio e nel 2001 venne poi fissata per consuetudine ufficialmente anche da noi la seconda domenica del mese. Quindi in questo caso parliamo della domenica che arriva, quindi il 10. Però vedete che c'era un 8, io lo sapevo che c'era l'8 e non mi sbagliavo. 329 11 84 864, nell'aria c'è @radioalta.it, la nostra musica grande, lui è Riccardo Cocciante, che ascoltiamo con sincerità. Buon ascolto.

0: Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo?
1: Andiamo a Treviglio per due serate, il 25 e il 27 di maggio, segnatevi la data, perché vi parlo di uno dei protagonisti del teatro, del cinema italiano, non soltanto. Lui è Claudio Santamaria, che sarà il protagonista di questi due incontri di cui vi ho appena accennato le date. Claudio Santamaria, secondo me, è uno dei volti più riconoscibili del cinema italiano contemporaneo. Roma, nacque a Roma nel 74, ha costruito una carriera molto solida, muovendosi tra cinema d'autore, produzioni popolari, fiction e teatro. Tutti lo ricordano per lo chiamavano Gig Robot, un grande successo dove ha interpretato un supereroe decisamente atipico. Ha portato sullo schermo un personaggio fragile, umano, lontano dagli stereotipi, un ruolo che poi gli è valso anche il David di Donatello come miglior attore. Nel corso degli anni ha dimostrato una grande versatilità, perché è stato protagonista di film drammatici, di commedie, di serie televisive, di fiction. Io ad esempio lo ricordo in una performance, secondo me, magistrale per una fiction Rai, in cui interpretava Rino Gaetano, ed era lui, sembrava di vedere veramente Rino Gaetano, a proposito di biopic che vanno molto di moda in questo periodo. Claudio Santamaria ha più volte raccontato di non amare le etichette, di considerare il suo lavoro come un lavoro continuo di ricerca, e quindi proprio su questo si concentrerà l'incontro a Treviglio. Non una lezione teorica, ma un dialogo aperto in cui racconterà il suo percorso, le difficoltà del mestiere, le scelte e anche i momenti di svolta della sua carriera, perché ci sarà spazio per parlare di come si costruisce un personaggio, di cosa significhi entrare anche in una storia, renderla credibile, ma anche di come si gestiscono il successo e le aspettative, anche le mancate aspettative. Un aspetto molto interessante che Santamaria metterà in luce è che lui non ha seguito un percorso lineare, perché prima di affermarsi ha fatto lavori molto diversi, ha studiato il doppiaggio, si è formato sul campo costruendo passo dopo passo la sua identità artistica, quindi questo rende ancora di più il racconto vicino a chi ascolta, perché non è la storia di un talento così, no? Pam, immediato, no? È una crescita fatta di tentativi, di errori e di prove e riprove. Quindi due incontri per conoscere non soltanto l'attore, ma anche la persona, con uno sguardo autentico sul mestiere. L'appuntamento è a Treviglio per queste serate che uniscono cinema, esperienza e racconto diretto. E vi ricordo ancora quelle che sono le date: 25 e 27 di maggio. Tutto questo, ecco, nella giornata del 25, ore 20 e 45 al Teatro Nuovo di Treviglio, c'è appunto quello che vi raccontavo, come si costruisce un personaggio, cosa vuol dire fare l'attore, che cos'è il cinema italiano oggi. Mentre mercoledì 27 maggio siamo allo spazio all'Anteo Spazio Cinema, ore 20 e 45, si potrà assistere alla proiezione di Lo chiamavano Gig Robot di Mainetti, Gabriele Mainetti, e poi la serata sarà introdotta dalla Bottanta, e il biglietto costa 14 euro già in prevendita su Viva Ticket. Insomma, Claudio Santamaria, protagonista di due serate in quel di Treviglio, assolutamente imperdibili. 25 e 27 maggio.
2: Del Rai firma la colonna sonora ufficiale di 007 First Light, il nuovo videogioco di IO Interactive che reimmagina le origini di James Bond. Il tema principale è scritto e composto da Lana insieme a David Arnold, storico autore della saga, qui al suo atteso ritorno. Una produzione che unisce l'estetica unica di Lana e l'eredità musicale di Bond, creando un suono immediatamente riconoscibile e totalmente nuovo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lana del Rey, 007 First Light.

su Radio Alta. Continuiamo a parlare di teatro. Vi voglio ricordare un appuntamento di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, proprio con una dei protagonisti, una nuova compagnia teatrale che prende il nome dei Maledetti Teatranti. Compagnia teatrale che nasce come prosieguo del discorso del Teatro del Nodo di Bergamo, a cura di Daniela Bertoletti, e che è evoluta fino ad arrivare ai Maledetti Teatranti. I Maledetti Teatranti che saranno in scena domani alle 20:45 al Teatro di Levate, ingresso libero. Anche qui, se non l'avete ascoltata, andate a recuperare su Mixcloud l'intervento

0: probabilmente soffermarci, sorridere e anche riflettere, ragionare su quelli che sono dei punti fermi, anche secondo me, delle nostre dinamiche familiari. Le stanze del tempo, i maledetti teatranti, sabato 9 maggio, ore 20:45. Restate lì, non muovetevi, perché dopo l'appuntamento con le notizie ritorniamo con la nostra musica grande, con gli Human League.
1: Nell'aria c'è, torna dopo la pubblicità.
2: La febbre del sabato sera.
3: Wow, gli anni 70 sono tornati. Mancano i pantaloni a zampa e i Bee Gees e sembrerà lo studio 54.
4: Se hai amato la disco music degli anni 70, non puoi fare a meno di
5: Saturday Night Fever.
6: Cosa sono i Bee Gees?
7: È un gruppo composto da fratelli, hanno scritto La febbre del sabato sera.
6: Cos'è La febbre del sabato sera?
4: Solo

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la Colf o Badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
2: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349979. Sabato orario continuato.
3: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buongiorno da Franco Rossi. Oggi, nel primo anniversario della sua elezione e giorno in cui la Chiesa ricorda la Vergine del Rosario venerata nel santuario di Pompei, Papa Leone è in visita alla città, è appena arrivato in elicottero campagna festa del santuario. Primo appuntamento l'incontro al Tempio della Carità, che accoglie persone provenienti da contesti di disagio sociale nei diversi centri del santuario, poi il saluto agli ammalati e la venerazione delle spoglie del fondatore del santuario, San Bartolo Longo. Alle 10.30 la messa pontificale e la tradizionale supplica alla Madonna di Pompei. Nel pomeriggio la visita a Napoli, nell'incontro con il clero nel Duomo e con i cittadini alle 17 in piazza del Plebiscito. In questo primo anno, segnato da guerre, tensioni e linguaggi carichi di conflittualità, la sua voce ha richiamato tutti alla responsabilità della pace, non come formula astratta, ma come esigenza evangelica e compito quotidiano, via di verità, giustizia e dialogo. Lo siamo grati per averci ricordato che la pace nasce dalla fede del risorto e si oppone al male con la forza mite e tenace del Vangelo. Così si legge nel messaggio di auguri della Presidenza della CEI a Papa Leone nel primo anniversario della sua elezione. All'estero, il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, assicura il presidente Trump, dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, avverte il presidente americano. Il comando statunitense spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e aver risposto con raid di autodifesa. Un soccorritore della protezione civile albanese è stato ucciso da un attacco aereo israeliano nel sud del paese. La notizia comunicata dalla protezione civile è stata ripresa dai media internazionali, tra cui Al Jazeera. L'attacco, secondo quanto riportato, è avvenuto con un drone contro un camion lungo una strada a Farciuba. Il numero di attacchi russi sull'Ucraina

0: della scorsa notte dimostra chiaramente che da parte russa non c'è nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco sul fronte, come abbiamo fatto nelle ultime 24 ore. Anche oggi l'Ucraina risponderà con la stessa moneta, così il presidente ucraino Zelensky. La procura di Pavia chiude la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio avrebbe ucciso, conclude il TAC Chiara Poggi, che aveva rifiutato una sua avanza. 19 anni di distanza, i PM riscrivono una nuova verità. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.

0: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
1: Con la tazza diciottina, bevi latte la mattina.
0: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
1: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
2: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta.
3: Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo? Informazione, cultura, interviste in città e dintorni.

Love is all that matters, The Human League su Radio Alta. Ho un paio di appuntamenti di cui vi voglio parlare per la giornata di oggi e voglio parlarvi nel caso di specie di Katia Follesa, attrice comica arcinota, volto della TV, del teatro, della comicità, e porterà in scena questa sera alla Corus Life Arena per la prima volta da sola su un palco questo spettacolo con il suo consueto umorismo travolgente, fatto di ironia, di osservazioni taglienti, la sua energia contagiosa. Il titolo è già tutto un programma. Il titolo è No vabbè, mi adoro, e Katia Follesa questa sera sarà impegnata appunto alla Corus Life Arena ore 21. Mentre, sempre per quanto riguarda questa sera, Paolo Conte via con me al Cineteatro Quelet di Redona, ci sarà la proiezione di questa pellicola cinematografica dedicata al grande cantautore di Asti, paragonato dal New York Times a Tom Waits, Randy Newman. Paolo Conte è sicuramente uno dei massimi cantori del mondo, perché le sue canzoni vivono continuamente nuove giovinezze, girano per il mondo, perché Conte è così, ti prende, ti porta via con sé, per citare un antico adagio, e ti lascia, come dire, così, ad osservare. È un documentario che di fatto è un itinerario ideale, con la voce narrante di Luca Zingaretti, per raccontare questo personaggio eclettico, per certi versi anche molto enigmatico, molto misterioso. Una grande storia, non soltanto quella musicale, con l'intreccio consueto di parole, versi, musiche, che poi raccontano attraverso le sue canzoni le vite di tutti noi. Via con me Paolo Conte, questo documentario al Cineteatro Quelet di Redona, ore 21 questa sera, ingresso 6 euro. Carmen Consoli adesso con L'ultimo bacio qui su Radio Alta. Questa è la nostra musica grande.

0: Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo?
1: Ci portiamo un po' avanti con le lancette dell'orologio e soprattutto con le pagine del calendario, perché arriviamo a settembre. Io vi invito a segnarla subito questa data, perché vi parlo di Gianni Morandi, 28 di settembre, Corus Life Arena. Grande protagonista Gianni Morandi della musica italiana, molto atteso come appuntamento, proprio perché Gianni Morandi è un simbolo della nostra musica, è capace poi di parlare a tutti, perché secondo me lui tra i pochi della sua epoca è stato veramente capace di parlare a tutti, rimanendo sempre attuale. Non a caso, insomma, sapete, no, come è noto lui, no, l'eterno ragazzo. Quindi la sua lunghissima carriera, ricca di successi dagli esordi degli anni 60 fino ad oggi, ha saputo reinventarsi veramente tante volte senza perdere il contatto con il pubblico, anche nei momenti bui tra la fine degli anni 70 e i primi degli anni 80. Tempo fa vidi un documentario che poi era tratto, o meglio era corredato, da alcune interviste dell'epoca svolte dalla Rai, che di fatto poi sono archivio pubblico, nel senso che poi ci fu questo periodo nella sua carriera, alla fine degli anni 70, in cui lui conobbe un po' lo sfavore del pubblico, e lui, anziché darsi per vinto, chiaramente con l'amarezza di fondo, perché insomma, non, sempre di stando con i piedi bene per terra, perché uno poi l'amarezza la prova, siamo persone umane, ma con quell'amaro di fondo, lui si mise a studiare ancora di più, si mise a studiare musica, lui si diplomò al conservatorio in contrabbasso, se non ricordo male, ecco, quindi tanto di cappello a questo signore della musica italiana. E questo concerto sarà proprio un viaggio dentro la storia della sua musica, e sul palco porterà i grandi successi che tutti quanti conoscono, anche i brani più recenti, in questo racconto che poi unisce il passato con il presente. Morandi negli ultimi anni ha dimostrato ancora una volta, secondo me, la capacità di rinnovarsi, ma al di là dei numeri, al di là del successo, quello che colpisce è l'energia che questo signore porta sempre sul palco, indipendentemente da quale che sia il palco, perché lo si vede sempre energico sul palco dei suoi concerti, sul palco televisivo, sul palco radiofonico, sul palco sportivo, e perché non dimentichiamo anche la sua grande passione per la corsa, la maratona, non so quante ne abbia fatte nel corso della sua vita. Quindi un appuntamento, segnatevi la data 28 di settembre per una serata che si preannuncia veramente speciale, perché Gianni Morandi, con la sua voce, con la sua storia, continua ancora oggi a mettere d'accordo davvero

0: All Night Long, Kanks, quanto mi piace qui su Radio Alta. Io vi ho già una fame atavica, si dice, no? Fame atavica, si può dire, sì. Ho tanta fame, ecco. E a tal proposito sarà anche la notizia, però vi voglio parlare di un appuntamento a Bergamo. Che sbarca a Bergamo, c'ho una fame boia. Sbarca a Bergamo tra trulli, pizzica, street food, e si chiama La Puglia che ti piglia. La Puglia che ti piglia, che parte proprio questa sera e durerà fino a domenica. Un format interessante al Parco Goisis. Ci sarà questo villaggio pugliese itinerante, una magica atmosfera molto suggestiva, con queste strutture poi a forma di trullo, gli immancabili ulivi, le luminarie pugliesi e il miglior cibo di strada, con la grande produzione gastronomica, enogastronomica pugliese, con serate e incontri a tema oltretutto durante tutte le serate. Oggi dalle 18 alle 24, sabato dalle 10 alle 24, invece domenica dalle 10 alle 22:30. Non mancheranno gli intrattenimenti musicali durante la sera. Ad esempio, sabato sera ci sarà questa esibizione con musiche tradizionali e danze a cura del gruppo musicale AS Sud, a Sud, e ci saranno vari momenti anche di apprendimento, come ad esempio domenica alle 11 si parlerà e si vedrà anche la filatura della mozzarella. Insomma, cose veramente interessanti. La Puglia che ti piglia, Parco Goisis, siamo in via Goisis in città per tutto il fine settimana. Io mi fermo qui perché non ce la faccio più. Mi perdonerete, ma vi lascio in buona compagnia, perché la nostra musica grande continua, e poi il nostro venerdì pomeriggio che ti piglia anche lui, non solo la Puglia, con la Rocker Play Mainstream e il nostro Teo Mangione, e poi Luciano Berri con Discovery Dance. Io sono Davide Munari, ci risentiamo lunedì per una nuova e mirabolante settimana di Nell'aria c'è. Grazie mille per l'ascolto.
1: Discovery Funk. Da lunedì a giovedì alle 16 e alle 19. Su Radio Alta c'è un appuntamento con il ritmo. Discovery Funk.
2: Dalle radici del funk alle ultime novità. Ogni pomeriggio alle 4 scopo per voi le perle.

0: Versace.
1: Discovery Funk.
0: Spot, spot. Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
2: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: La musica grande. Radio Alta.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Somber torna dopo il successo di Home Wrecker con il nuovo singolo Potential, che conferma un 2026 straordinario dopo la nomination ai Grammy come miglior artista esordiente. Il brano segue l'album d'esordio I Barely Know Her, uscito la scorsa estate e già ricco di hit globali. Nei credits spiccano la scrittura e la coproduzione dello stesso Somber, nato a New York e oggi tra le voci più potenti dell'indie pop internazionale. Per nuovi suoni, su Radio Alta. Somber, Potential.

0: Radio Alta. Sono le 9:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Ladri in azione all'alba in pieno centro a Bergamo. Con un'auto hanno sfondato una vetrina del negozio di Tiziana Fausti e si sono portati via decine di borsi di noti brand della moda. Sentiamo Massimo Sonzogni.
2: Sono stati sufficienti un paio di minuti a due malviventi per portarsi via tra le 50 e le 70 borse dal negozio Tiziana Fausti nel centro di Bergamo al quadriportico del Sentierone. Un colpo anche economicamente rilevante, considerato che i prodotti trafugati sono di marchi che vanno da Fendi a Valentino, da Dolce & Gabbana a Yves Saint Laurent. È accaduto all'alba, poco prima delle 5:30 di questa mattina. È stata divelta l'unica vetrina priva della barra antisfondamento, accanto alla tabaccheria Cremaschi e al bar nazionale. I ladri l'hanno piegata utilizzando un'auto, una Fiat 500L, riuscendo a entrare nel negozio da una fessura. Soltanto a furto avvenuto, la vetrina è crollata a terra. Un'azione rapidissima, considerato che è immediatamente scattato l'allarme collegato alla centrale operativa di sorveglianza italiana. Soltanto poco più di un anno fa, a gennaio 2025, lo stesso negozio era stato preso di mira dai ladri. Anche in quel caso avevano agito con un'auto Ariete. Le successive indagini avevano portato all'individuazione e all'arresto dei componenti della banda. Sul posto stamane sono intervenuti gli agenti della polizia con i colleghi della scientifica. Dalla visione della registrazione del sistema di videosorveglianza, tra l'altro, si vede un uomo che, a colpo già avvenuto, notando la vetrina a terra, appoggia la bicicletta all'edificio, entra nel negozio, si prende una delle borse rimaste, si rimette in sella e se ne va. «Sono senza parole», ha dichiarato la titolare. «Per noi ora è un problema. Le borse che ci hanno rubato erano della collezione estiva e sarà difficile reperirle perché le aziende stanno già producendo per la stagione invernale».
1: E proprio anche in seguito a questo ultimo fatto, la sindaca Elena Carnevali ha scritto al ministro degli interni Piantedosi, nella piena consapevolezza del costante impegno, della professionalità e del lavoro svolto quotidianamente dalla prefettura, questura, dall'insieme delle disponibilità attuali delle forze dell'ordine e della polizia locale, ho ritenuto, si legge in un comunicato, di scrivere al ministro Piantedosi per chiedere un incontro sul tema del rafforzamento degli organici, in particolare della Polizia di Stato. So bene che la richiesta non è nuova da parte delle città, l'investimento e il potenziamento delle telecamere, che in quest'ultima circostanza sono elementi imprescindibili anche al fine delle indagini, rappresentano un investimento considerevole insieme al potenziamento dell'organico e della nuova organizzazione della polizia locale per una presenza sul territorio che ci assumiamo per garantire sicurezza urbana e integrata. L'attuale configurazione del capoluogo richiede però una riflessione che superi i parametri demografici. Bergamo è sempre più un polo di attrattività economica, culturale, universitaria, sportiva e turistica, reso ancora più nevralgico dalla presenza dell'aeroporto, e a tale dinamismo si affianca, continua il comunicato, la gestione di fenomeni sociali complessi anche con il supporto del terzo settore. E allora si ribadisce la piena disponibilità, ma la ferma richiesta di un arricchimento dell'organico. Cambiamo argomento. Calusco dada nella morsa del traffico dopo la chiusura del ponte di Brivio. Nelle ore di punta picchi fino a 11.000 auto. Il sindaco della città è stato nostro ospite all'edizione delle 12 del telegiornale.
3: Io vorrei sottolineare che in questi giorni stiamo avendo dei grossi problemi per quanto riguarda la viabilità. Come lei sa, è stato chiuso il ponte di Brivio e in alternativa i cittadini non possono che andare o al ponte di Cantù, quindi a Calolzio Corte, oppure possono venire a Calusco d'Adda. In alternativa possono andare a Trezzo e utilizzare il ponte di Trezzo o il ponte autostradale. Noi abbiamo avuto, con la chiusura del ponte di Brivio il 4 di maggio, un aumento del 33% delle auto che transitano sul nostro ponte. Quindi, con l'aumento delle automobili, per darle un'indicazione, noi siamo passati dalle 6.000 auto che passavano dalle 6 di mattina alle 10 di mattina alle 11.000 auto di lunedì 4 maggio, a 10.008 a martedì 5 maggio, e ieri invece sono calate a 7.700. Il problema però sta nel fatto che queste auto transitano tutte proprio nel periodo di punta, dalle 6.30 alle 9.30. Passato questo periodo, diciamo, il transito è regolare. Noi stiamo facendo il possibile per poter intervenire e regolare questo transito, però l'aumento di traffico è talmente elevato che non si riuscirà a risolvere completamente il problema. Il problema potrà essere risolto soltanto con la costruzione del nuovo ponte.
1: Parliamo di altre infrastrutture. Quasi 6 milioni di euro saranno investiti grazie al bando, un bando della Regione Lombardia, per le stazioni ferroviarie di Treviglio Centrale e Verdellino d'Almine. Sono stati presentati i dettagli di questo progetto questa mattina. Per sapere di che cosa si tratta, sentiamo il servizio di Massimo Sonzoni.
4: Oggi a Treviglio, per presentare il risultato del bando multimodale, 60 milioni di euro per tutta Regione Lombardia, 10 progetti finanziati, due dei quali presentati stamattina, Treviglio e Verdellino, per la stazione di Verdello d'Almine. Poco più di 5 milioni di euro che cambieranno le facce di queste due stazioni. L'obiettivo è proprio quello, da una parte realizzare la multimodalità, ma anche di restituire una parte di territorio, che è quello delle stazioni, per fare in modo che diventino elementi e poli attrattivi e non solo punti di passaggio, magari anche un po' critici.
5: Creare un nuovo piazzale della stazione, valorizzando il trasporto pubblico locale, valorizzando i percorsi per i pedoni, valorizzando le aree di sosta per le persone con disabilità e anche la nuova velostazione, ma soprattutto la connessione con la città, quindi dal piazzale di Treviglio Fiera, stazione centrale, una ciclabile per poi chiudere al piazzale della stazione ovest.
6: Un progetto importante che andrà ad abbracciare tanti interventi sul territorio, messa in sicurezza di percorsi ciclopedonali, mettere in rete soprattutto tratti ciclopedonali che portano ai punti di attrazione di tutto il territorio, collegamenti con la stazione, rifacimento di tutto il piazzale con velostazione, accessibilità, collegamenti con la stazione del BRT e tanti altri servizi che verranno implementati. Sicuramente un territorio che si riqualifica, continua a rigenerarsi e diventa sempre più appetibile anche per tutti coloro che devono utilizzare questi servizi ormai importanti per tutto il territorio.
0: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
7: Solo da Iperal, dal 6 al 19 maggio, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? 6 cornetti classici Algi da confezione da 450 grammi a soli 3,59 euro.
8: È arrivata! Diciottina! La tazzina!
9: Con la tazza diciottina, bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
10: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
9: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
10: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
9: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
11: Voglio più!
12: Più!
11: Più!
0: Ma più cosa?
11: Più risparmio!
0: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
11: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
0: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
11: Questa è convenienza!
0: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
13: La musica grande, la musica grande. Radio Alta, la musica grande.
14: Radio Alta.
15: Alta Play Yesterday, gli anni 90.

40 anni dopo, i Litfiba pubblicano finalmente 17 Re, il brano escluso dall'album culto del 1986 e rimasto un mistero della nostra musica. Esce oggi in una speciale edizione vinile maxi single verde, prima tiratura già sold out. Nel brano ritroviamo la firma storica di Piero Pelù, Diego Renzulli, Antonio Agliazzi e Gianni Maroccolo, con una produzione che riporta in primo piano l'anima rock wave della band. Per nuovi suoni su Radio Alta, Litfiba 17 Re.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: La primavera presenta.
2: L'Edera si sta arrampicando in salotto. La rosa canina morde.
1: Il ritorno degli orti viventi.
3: Se il tuo giardino fa paura, domalo con Giardini Veri. Progettazione in 3D per ogni tipo di area e manutenzione del verde. Impianti di irrigazione, potature e nuove piantumazioni. Giardini Veri. Al cinema? No! Nel cuore di Città Alta a Bergamo e su giardiniveri.com. La natura in ogni contesto.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: È arrivata 18ina, la tazzina.
7: Con la tazza 18ina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alto sta con te.
8: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. 18ina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
7: Con la tazza 18ina bevi latte la mattina.
8: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. 18ina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online 18ina la tazzina, la tua amica della mattina.
7: Con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
9: Buongiorno da Franco Rossi, auguri della presidenza della CEI a Papa Leone, oggi a Pompei e a Napoli, per il suo primo anno di pontificato. In un messaggio si legge: in questo primo anno segnato da guerre, tensioni e linguaggi carichi di conflittualità, la sua voce ha richiamato tutti alla responsabilità della pace, non come formula astratta ma come esigenza evangelica e compito quotidiano, via di verità, giustizia e dialogo. Le siamo grati per averci ricordato che la pace nasce dalla fede nel risorto e si oppone al male con la forza mite e tenace del Vangelo. Ci ha mostrato con chiarezza paterna le coordinate del cammino: annuncio del Vangelo, costruzione della pace, promozione della dignità umana, cultura del dialogo. Ad Assisi, a conclusione della nostra assemblea generale, si legge ancora nella lettera di auguri, ci ha chiesto di essere profezia di pace per il mondo. Abbiamo accolto queste parole come consegna pastorale perché le nostre comunità siano luoghi di ascolto, riconciliazione, prossimità. E oggi, come dicevamo, Papa Leone è a Pompei. Il suo primo appuntamento, l'incontro al Tempio della Carità, che accoglie persone provenienti da contesti di disagio sociale nei diversi centri del santuario. Ascoltiamo le parole del Pontefice.
10: Quasi di tutto, però, come abbiamo detto, c'è la preghiera e in particolare il Santo Rosario. Posto simbolicamente a fondamento del santuario e della città, esso è il motore nascosto che rende possibile tutto il resto. Raccomando perciò a tutti voi di tenere sempre viva e di diffondere questa antica e bellissima devozione, grazie alla quale, contemplando i misteri della vita di Gesù con gli occhi semplici e materni di Maria, quanto Egli ha operato penetra nei nostri cuori e trasforma la nostra esistenza.
9: Il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, assicura il presidente Trump, dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, avverte il presidente americano. Un soccorritore della protezione civile libanese è stato ucciso da un attacco aereo israeliano nel sud del paese. La notizia è stata comunicata dalla protezione civile e ripresa dai media internazionali. Il numero di attacchi russi sull'Ucraina della scorsa notte dimostra chiaramente che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco sul fronte, come abbiamo fatto nelle ultime 24 ore. Anche oggi l'Ucraina risponderà con la stessa moneta, così sul social X il presidente ucraino Zelensky. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
11: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
12: Radio Alta. La musica grande. Radio
13: Play Yesterday, gli anni 2000.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Alta Play Yesterday.
2: Generazione 2000.

0: Helios è davvero super! Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Helios, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Valgandino prima del semaforo di Leffe. 0357349. Sabato orario continuato.
1: Voglio più!
2: Più!
1: Più!
3: Ma più cosa?
1: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad!
4: Via.
3: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
3: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa.
1: Questa è convenienza!
3: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
5: Radio Alta.

Cecilia La Rosa torna con Vivi. Il nuovo singolo è già disponibile negli store digitali e anticipazione dell'album omonimo in uscita il 27 maggio. Il brano nasce da un momento intenso della sua vita e porta la firma produttiva di Piero Cassano insieme a Raizon Edoardo Benevides Costa. Dopo i singoli del 2024 e le aperture ai grandi artisti italiani, Vivi segna il cuore del suo nuovo percorso. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa, Vivi.

0: Radio Alta. Sono le 10:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Ladri in azione all'alba in pieno centro a Bergamo. Con un'auto hanno sfondato una vetrina del negozio di Tiziana Fausti e si sono portati via decine di borse di noti brand della moda. Sentiamo Massimo Sonzogni.
2: Sono stati sufficienti un paio di minuti a due malviventi per portarsi via tra le 50 e le 70 borse dal negozio Tiziana Fausti nel centro di Bergamo al quadriportico del Sentierone. Un colpo anche economicamente rilevante, considerato che i prodotti trafugati sono di marchi che vanno da Fendi a Valentino, da Dolce & Gabbana a Yves Saint Laurent. È accaduto all'alba, poco prima delle 5:30 di questa mattina. È stata divelta l'unica vetrina priva della barra antisfondamento, accanto alla tabaccheria Cremaschi e al bar nazionale. I ladri l'hanno piegata utilizzando un'auto, una Fiat 500L, riuscendo a entrare nel negozio da una fessura. Soltanto a furto avvenuto, la vetrina è crollata a terra. Un'azione rapidissima, considerato che è immediatamente scattato l'allarme collegato alla centrale operativa di sorveglianza italiana. Soltanto poco più di un anno fa, a gennaio 2025, lo stesso negozio era stato preso di mira dai ladri. Anche in quel caso avevano agito con un'auto Ariete. Le successive indagini avevano portato all'individuazione e all'arresto dei componenti della banda. Sul posto stamane sono intervenuti gli agenti della polizia con i colleghi della scientifica. Dalla visione della registrazione del sistema di videosorveglianza, tra l'altro, si vede un uomo che, a colpo già avvenuto, notando la vetrina a terra, appoggia la bicicletta all'edificio, entra nel negozio, si prende una delle borse rimaste, si rimette in sella e se ne va. «Sono senza parole», ha dichiarato la titolare. «Per noi ora è un problema. Le borse che ci hanno rubato erano della collezione estiva e sarà difficile reperirle perché le aziende stanno già producendo per la stagione invernale».
1: E proprio anche in seguito a questo ultimo fatto, la sindaca Elena Carnevali ha scritto al ministro degli interni Piantedosi, nella piena consapevolezza del costante impegno, della professionalità e del lavoro svolto quotidianamente dalla prefettura, questura, dall'insieme delle disponibilità attuali delle forze dell'ordine e della polizia locale, ho ritenuto, si legge in un comunicato, di scrivere al ministro Piantedosi per chiedere un incontro sul tema del rafforzamento degli organici, in particolare della Polizia di Stato. So bene che la richiesta non è nuova da parte delle città, l'investimento e il potenziamento delle telecamere, che in quest'ultima circostanza sono elementi imprescindibili anche al fine delle indagini, rappresentano un investimento considerevole insieme al potenziamento dell'organico e della nuova organizzazione della polizia locale per una presenza sul territorio che ci assumiamo per garantire sicurezza urbana e integrata. L'attuale configurazione del capoluogo richiede però una riflessione che superi i parametri demografici. Bergamo è sempre più un polo di attrattività economica, culturale, universitaria, sportiva e turistica, reso ancor più nevralgico dalla presenza dell'aeroporto, e a tale dinamismo si affianca, continua il comunicato, la gestione di fenomeni sociali complessi anche con il supporto del terzo settore. E allora si ribadisce la piena disponibilità, ma la ferma richiesta di un arricchimento dell'organico. Cambiamo argomento, Calusco Dadda nella morsa del traffico. Dopo la chiusura del ponte di Brivio nelle ore di punta, picchi fino a 11.000 auto. Il sindaco della città è stato nostro ospite all'edizione delle 12 del telegiornale.
3: Io vorrei sottolineare che in questi giorni stiamo avendo dei grossi problemi per quanto riguarda la viabilità. Come lei sa, è stato chiuso il ponte di Brivio e in alternativa i cittadini non possono che andare o al ponte di Cantù, quindi a Calolzio Corte, oppure possono venire a Calusco Dadda, in alternativa possono andare a Trezzo e utilizzare il ponte di Trezzo o il ponte autostradale. Noi abbiamo avuto, con la chiusura del ponte di Brivio il 4 di maggio, un aumento del 33% delle auto che transitano sul nostro ponte. Quindi, con l'aumento delle automobili, per darle un'indicazione, noi siamo passati dalle 6.000 auto che passavano dalle 6 di mattina alle 10 di mattina alle 11.000 auto di lunedì 4 maggio, a 10.008 a martedì 5 maggio e ieri invece sono calate a 7.700. Il problema però sta nel fatto che queste auto transitano tutte proprio nel periodo di punta, dalle 6:30 alle 9:30. Passato questo periodo, diciamo, il transito è regolare. Noi stiamo facendo il possibile per poter intervenire e regolare questo transito, però l'aumento di traffico è talmente elevato che non si riuscirà a risolvere completamente il problema. Il problema potrà essere risolto soltanto con la costruzione del nuovo ponte.
1: Parliamo di altre infrastrutture. Quasi 6 milioni di euro saranno investiti grazie al bando, un bando della Regione Lombardia, per le stazioni ferroviarie di Treviglio Centrale e Verdellino Dalmine. Sono stati presentati i dettagli di questo progetto questa mattina. Per sapere di che cosa si tratta, sentiamo il servizio di Massimo Sonzoni.
4: Oggi a Treviglio per presentare il risultato del bando multimodale, 60 milioni di euro per tutta Regione Lombardia, 10 progetti finanziati, due dei quali presentati stamattina, Treviglio e Verdellino per la stazione di Verdello Dalmine. Poco più di 5 milioni di euro che cambieranno le facce di queste due stazioni. L'obiettivo è proprio quello, da una parte realizzare la multimodalità, ma anche di restituire una parte di territorio, che è quello delle stazioni, per fare in modo che diventino elementi e poli attrattivi e non solo punti di passaggio, magari anche un po' critici.
5: Creare un nuovo piazzale della stazione, valorizzando il trasporto pubblico locale, valorizzando i percorsi per i pedoni, valorizzando le aree di sosta per le persone con disabilità e anche la nuova velostazione, ma soprattutto la connessione con la città, quindi dal piazzale di Treviglio Fiera, stazione centrale, una ciclabile per poi chiudere al piazzale della stazione ovest.
6: Un progetto importante che andrà ad abbracciare tanti interventi sul territorio, messa in sicurezza di percorsi ciclopedonali, mettere in rete soprattutto tratti ciclopedonali che portano ai punti di attrazione di tutto il territorio, collegamenti con la stazione, rifacimento di tutto il piazzale con velostazione, accessibilità, collegamenti con la stazione del BRT e tanti altri servizi che verranno implementati. Sicuramente un territorio che si riqualifica, continua a rigenerarsi e diventa sempre più appetibile anche per tutti coloro che devono utilizzare questi servizi ormai importanti per tutto il territorio.
0: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
7: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
8: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
9: È arrivata Diciottina, la tazzina.
10: Con la tazza Diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
11: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
10: Con la tazza Diciottina bevi latte la mattina.
11: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
10: Con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
12: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colf o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
0: La musica grande. Radio Alta. La musica grande.
13: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday. Gli anni 90.

febbraio. Nightingale Lane. Dal suo album indipendente My 21 Century Blues, Rye torna con un brano che unisce soul moderno e produzione minimale. Il pezzo porta la firma della stessa Rye, sempre più protagonista della scena UK. Per nuovi suoni su Radio Alta, Rye, Nightingale Lane.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Solo da Iperal, dal 6 al 19 maggio, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? 6 cornetti classici Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,59 euro.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
3: Voglio più!
4: Ma più cosa?
3: Più risparmio!
4: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
3: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
4: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
3: Questa è convenienza!
4: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Un giorno da Franco Rossi, nel giorno in cui la Chiesa ricorda la Vergine del Rosario venerata nel santuario di Pompei, Papa Leone è in visita nella città. Primo appuntamento, l'incontro al Tempio della Carità, che accoglie persone provenienti da contesti di disagio sociale nei diversi centri del santuario. Poi, nel santuario di Pompei, l'incontro con gli ammalati e la venerazione delle spoglie di San Bartolo Longo, fondatore del santuario. È in corso la messa pontificale. Nel pomeriggio la visita a Napoli, incontro con il clero nel Duomo e poi con i cittadini alle 17 in piazza del Plebiscito. In questo primo anno segnato da guerre, tensioni e linguaggi carichi di conflittualità, la sua voce ha richiamato tutti alla responsabilità della pace. E quanto scrive la presidenza della CEI nel messaggio di auguri inviato oggi a Papa Leone in occasione del primo anniversario della sua elezione al soglio pontificio. Ci ha mostrato con chiarezza paterna le coordinate del cammino: annuncio del Vangelo, costruzione della pace, promozione della dignità umana, cultura del dialogo. Ad Assisi, a conclusione della nostra Assemblea Generale, ci ha chiesto di essere profezia di pace per il mondo. Abbiamo accolto queste parole come consegna pastorale perché le nostre comunità siano luoghi di ascolto, riconciliazione e prossimità. Il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, assicura il presidente americano Trump, dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Ma colpiremo con più forza se non firmano l'accordo in fretta, avvertito il presidente. Intanto il comando statunitense spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e aver risposto con raid di autodifesa. Il numero di attacchi russi sull'Ucraina della scorsa notte dimostra chiaramente che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco sul fronte. Come abbiamo fatto nelle ultime ore, anche oggi il paese risponderà con la stessa moneta. Così il presidente ucraino Zelensky, commentando il mancato rispetto della tregua dell'8 e del 9 maggio. L'Agenzia Britannica per la Sicurezza Sanitaria segnala un nuovo caso sospetto di hantavirus. Si tratta di un cittadino britannico segnalato sull'isola Tristan de Cunha nel Sud Atlantico. Qui i croceristi della nave Ondius erano sbarcati il mese scorso. Il loro viaggio, lo ricordiamo, era partito da Ushuaia in Argentina, dove si segnalano altri 40 casi. La nave fa rotta per Tenerife, dove è attesa tra sabato e domenica. Il ministro degli esteri italiani infine ha accolto alla Farnesina Marco Rubio per un vertice bilaterale. In agenda è un confronto sui principi internazionali e il rafforzamento dei rapporti Italia-USA. USA alle 11.30 il segretario di Stato americano Rubio incontrerà la premier Meloni. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot, spot.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta.
8: Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: Generazione 2000.
1: Il grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi.
0: La musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: la musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: La primavera presenta...
2: L'Edera si sta arrampicando in salotto! La rosa canina morde! Ah!
1: Il ritorno degli orti viventi.
0: Se il tuo giardino fa paura, domalo con Giardini Veri. Progettazione in 3D per ogni tipo di area e manutenzione del verde. Impianti di irrigazione, potature e nuove piantumazioni. Giardini Veri. Al cinema? No! Nel cuore di Città Alta, Bergamo e su giardiniveri.com. La natura in ogni contesto.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: Radio Alta. La musica grande.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Alex Warren, Fever Dream. Dopo il successo virale dei primi singoli, Alex Warren pubblica un brano pop rock dal taglio cinematografico, prodotto da John Feldman, testo personale e ritornello che resta. Per nuovi suoni su Radio Alta, Alex Warren, Fever.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Altaplay Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: Vittima Nicola Berbruti, travolto da una vettura mentre stava tornando a casa a Grumello del Monte dopo una uscita con gli amici. Vani i soccorsi, il ragazzo è morto sul colpo. Con Luca l'ospedale entra in casa, 457 visite negli ultimi 6 mesi, dati della SST Papa Giovanni. Sulle unità di continuità assistenziale, l'età media dei pazienti, 82 anni, grazie al monitoraggio, meno del 5% degli assistiti ha dovuto far ricorso al pronto soccorso. Il servizio può essere attivato soltanto dal medico di famiglia o dai reparti ospedalieri a seguito delle dimissioni. Notifiche, cartelle esattoriali, oltre 18.000 recapitate nel 2025, tra multe non pagate, tributi arretrati. Il centro logistico di Poste Italiane a Redona gestisce flussi massicci di atti. Nel periodo di picco partono oltre 3.500 buste in pochi giorni. Bozzetto e il Davide della creatività, quando la matita vince la spada. Davide Donatello speciale al regista e cartonist Papà del Signor Rossi, l'incontro con Mattarella, il tributo al cinema di animazione destinato non soltanto ai bambini, ma a raccontare con ironia un mondo che sta cambiando. Bergamo TG, buongiorno, ben trovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura la cronaca: rientro a casa dopo una corsa in bicicletta con gli amici, si è trasformato in tragedia per Nicola Berbruti, 19enne di Grumello del Monte, rimasto vittima di un violento incidente stradale sulla provinciale 91. Mancavano poche centinaia di metri all'arrivo quando intorno alle 19.30 di ieri il giovane è stato travolto da una BMW Station Wagon mentre attraversava la strada nei pressi di una rotatoria a Tagliuno tra via Falconi e via San Salvatore. L'impatto è stato talmente violento da sbalzare Nicola e la sua bicicletta a decine di metri di distanza, rendendo vano ogni tentativo di rianimazione da parte dei soccorritori giunti sul posto con l'automedica, l'ambulanza e lì di soccorso. Il ragazzo, dopo il diploma al liceo sportivo turistico, aveva iniziato a lavorare come cameriere al ristorante ai Filagni. È morto sul colpo a breve distanza dall'abitazione dove viveva con i genitori e il fratello. Sul luogo del sinistro è intervenuto anche il sindaco Adriano Pagani, che si è detto profondamente scosso per l'ennesimo dramma consumatosi su un tratto stradale già tristemente noto per la sua pericolosità. E questa mattina c'è stato un altro incidente alle 9.30 sulla provinciale della Valle Seriana, a Ponte Nossa, nei pressi della deviazione per la Valle del Riso. Due auto si sono scontrate e ci sono 3 feriti. Sul posto sono accorse le ambulanze, un'automedica. Da Bergamo è stato anche allertato lì di soccorso, con il quale è stato trasportato in ospedale il ferito più grave. Ulteriori aggiornamenti nel corso del telegiornale. Andiamo avanti. Aveva nello stomaco 74 ovuli di droga. Una donna di 44 anni, di origine nigeriana ma residente a Torino, è stata arrestata all'aeroporto di Orio al Serio. L'hanno fermata gli uomini dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli assieme a quelli della Guardia di Finanza nel corso dei continui controlli contro il traffico internazionale di stupefacenti. La 44enne era in arrivo dallo scalo appunto di Bruxelles, dove aveva soggiornato poche ore, da dove era giunta una segnalazione dall'autorità doganale belga. È stato appurato che aveva raggiunto Amsterdam in treno il giorno precedente per poi spostarsi a Bruxelles in autobus. Si tratta appunto di un viaggio della droga, un corriere della droga. Gli esami radiologici eseguiti all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo hanno infatti confermato la presenza degli ovini contenenti droga nello stomaco. In totale ne sono stati recuperati 16 di cocaina, 58 di eroina, per un peso complessivo di oltre 837 grammi, pari a 11.000 dosi potenziali. La sostanza sequestrata avrebbe potuto fruttare 248.000 euro. Momenti di apprensione ieri mattina nei pressi dell'istituto scolastico vicino a Città Alta. La segnalazione di un giovane che si aggirava con quella che sembrava a tutti gli effetti un'arma da fuoco ha fatto scattare l'intervento immediato della polizia. Gli agenti, grazie alle descrizioni fornite dai testimoni, hanno rintracciato poco dopo un ragazzino italiano di 15 anni. La perquisizione ha confermato i sospetti. All'interno dello zaino il giovane nascondeva una pistola, ma si trattava di una pistola giocata. appunto l'arma era priva del tappo rosso, caratteristica che la rendeva visibilmente identica ad un modello reale, generando così il panico tra i presenti. Il quindicenne è stato accompagnato in questura e denunciato in stato di libertà per violazione della normativa sulle armi. L'operazione si è svolta senza criticità per la sicurezza degli studenti e i cittadini, ma la polizia ha ribadito l'appello alla responsabilità. L'uso di oggetti ludici simili ad armi vere può provocare davvero gravi situazioni di allarme sociale. Cambiamo argomento: trasformare la stazione ferroviaria in veri e propri hub intermodali. L'obiettivo principale è quello di migliorare l'accessibilità agli scali, così ci sono investimenti importanti per le stazioni ferroviarie di Treviglio Centrale, di Verdellino Dalmine.
1: Oggi a Treviglio per presentare il risultato del bando multimodale, 60 milioni di euro per tutta Regione Lombardia, 10 progetti finanziati, due dei quali presentati stamattina, Treviglio e Verdellino per la stazione di Verdello Dalmine. Poco più di 5 milioni di euro che cambieranno le facce di queste due stazioni. L'obiettivo è proprio quello, da una parte realizzare la multimodalità, ma anche di restituire una parte di territorio, che è quello delle stazioni, per fare in modo che diventino elementi e poli attrattivi e non solo punti di passaggio, magari anche un po' critici.
2: Creare un nuovo piazzale della stazione, valorizzando il trasporto pubblico locale, valorizzando i percorsi per i pedoni, valorizzando le aree di sosta per le persone con disabilità e anche la nuova velostazione, ma soprattutto la connessione con la città, quindi dal piazzale di Treviglio Fiera, stazione centrale, una ciclabile per poi chiudere al piazzale della stazione Ovest.
3: Un progetto importante che andrà ad abbracciare tanti interventi sul territorio, messa in sicurezza di percorsi ciclopedonali, mettere in rete soprattutto tratti ciclopedonali che portano ai punti di attrazione di tutto il territorio, collegamenti con la stazione, rifacimento di tutto il piazzale con velostazione, accessibilità, collegamenti con la stazione del BRT e tanti altri servizi che verranno implementati. Sicuramente un territorio che si riqualifica, continua a rigenerarsi e diventa sempre più appetibile anche per tutti coloro che devono utilizzare questi servizi ormai importanti per tutto il territorio.
0: Ed ora ci occupiamo delle UCA, unità di continuità assistenziale, 347 visite in 6 mesi, un servizio che si attiva direttamente dai medici di base di famiglia oppure dai medici in fase di dimissione dall'ospedale. Sentiamo i particolari nel servizio.
4: La medicina del futuro non aspetta il paziente in corsia, ma lo raggiunge tra le mura di casa, e questo è il bilancio estremamente positivo dell'attività delle UCA, unità di continuità assistenziale della SST Papa Giovanni XXIII, che nel semestre tra ottobre 2025 e marzo 2026 ha trasformato il domicilio di molti bergamaschi in un presidio ospedaliero di alta precisione. I dati parlano chiaro: in soli 6 mesi le equipe mobili hanno effettuato 347 visite domiciliari, assistendo 165 cittadini. Il profilo dell'utente tipo è quello del grande anziano, l'età media è di 82 anni, spesso affetto da patologie croniche che rendono difficile, se non rischioso, lo spostamento verso l'ospedale. Il dato più significativo riguarda l'efficacia del monitoraggio. Dopo l'intervento dell'UCA, meno del 5% degli assistiti ha avuto necessità di tornare in pronto soccorso, confermando come la tempestività delle cure domiciliari sia la chiave per decongestionare i reparti d'urgenza. Luca non è una semplice visita di controllo, ma un'estensione tecnologica dell'ospedale formata da medici specialisti, tra cui pneumologi, internisti e medici d'emergenza e di infermieri. Portando al letto del malato strumenti come ecografi portatili e CG, il team può decidere la strategia terapeutica in tempo reale. Il servizio garantisce inoltre radiografie domiciliari e analisi del sangue attraverso un percorso rapido interno, favorendo le dimissioni precoci e rientro protetto a casa. L'unità, nata in linea con le direttive del decreto ministeriale 77, agisce come un ponte tra l'ospedale e il territorio in stretta sinergia con i medici di medicina generale. È importante sottolineare che il cittadino non può attivare il servizio direttamente. L'attivazione avviene tramite la centrale operativa territoriale su indicazione dei medici di famiglia o dei reparti ospedalieri in fase di dimissione. Operativo 6 giorni su 7, dalle 8 alle 20, il servizio offre una copertura capillare che garantisce sicurezza ai pazienti più fragili e sollievo alle loro famiglie.
0: E ci colleghiamo con Simone Cuocina, pneumologo del Luca dell'Unità di Continuità Assistenziale della SST Papa Giovanni XXIII. Benvenuto, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti.
0: Allora, definiamo bene cosa sono le UCA e soprattutto a quali bisogni si rivolge.
5: Sì, come è stato brillantemente detto nel servizio, Luca è un'equipe formata da infermieri e medici specialisti dell'ospedale Papa Giovanni, e quello che fa è di fatto effettuare visite domiciliari e monitoraggio domiciliare. Porta una diagnostica di primo livello al domicilio di questi malati, dei malati fragili, ma porta anche un'expertise medica e infermieristica e anche la possibilità di un confronto anche in tempo reale con altre figure specialistiche dell'ospedale e non. L'obiettivo, come appunto è stato detto nel servizio, è quello di creare un ponte, un raccordo tra la realtà ospedaliera che conosciamo bene e il territorio, la medicina generale. Infatti ricordiamo che il contesto territoriale bergamasco è sicuramente molto eterogeneo, perché da un lato abbiamo la città, abbiamo l'Interland dove ci sono gli ospedali, insomma c'è un facile accesso alle cure, dall'altra parte però abbiamo anche il territorio montuoso, abbiamo le valli, dove temi come l'accessibilità alle cure o la prossimità delle cure, ecco, sono molto sentiti.
0: Chi sono i pazienti che possono beneficiare di questo servizio?
5: Sicuramente l'anziano è l'assistito target, quindi la popolazione anziana, ma non solo, il paziente fragile di ogni fascia di età, a parte la fascia pediatrica in cui ci vuole un sapere ancora più specialistico, e in generale un paziente con tante comorbidità, un paziente che ha un deficit nella mobilizzazione, sia essa perenne o anche soltanto temporanea, e quindi per esempio fatica ad accedere a quelli che sono i servizi ambulatoriali. L'idea appunto è quella di portare a casa di questi pazienti una strumentazione diagnostica, il sapere per cercare di venire incontro a questi bisogni.
0: Lo abbiamo detto nel servizio che non c'è l'accesso diretto, cioè non può il cittadino attivare questo servizio, ma serve insomma l'intermediazione del medico di famiglia, piuttosto che durante le dimissioni appunto ospedaliere, quindi che sia il medico che lo dimette che magari prevede e diciamo prescrive questa possibilità.
5: È così, non è previsto un accesso diretto da parte del cittadino, perché il servizio UCA si configura come un servizio di secondo livello. È però attivabile, quindi come è stato ribadito dai medici, dai colleghi dei reparti del pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni, dell'azienda ospedaliera dell'SST Papa Giovanni, così come anche dai medici di assistenza primaria che di fronte a una situazione di particolare un'acuzie clinica che però non configuri il carattere di emergenza urgenza, possa attivare l'UCA. E ricordiamo, per l'emergenza urgenza bisogna chiamare il 112, e quindi il medico di base possa direttamente da territorio a territorio attivare effettivamente l'UCA. C'è poi una fattispecie particolare, che è quella dei pazienti orfani, noi li chiamiamo così, sono i pazienti che sono sprovvisti di medico di assistenza primaria. Ecco, c'è la possibilità da parte degli infermieri di famiglia e comunità, gli IFEC, laddove presenti, di attivarci.
0: Un'ultima domanda, appunto per non creare confusione con queste sigle, insomma, UCA si differenzia da UNICA, che è un altro servizio?
5: Sì, è giusto e doveroso sottolineare la differenza, anche per via della difficoltà di questi acronimi. Le UCA, Unità di Continuità Assistenziale, sono il servizio di cui abbiamo parlato, quindi questo servizio di secondo livello attivabile direttamente da un medico. E invece UNICA, o meglio la centrale medica unica che si trova ad Almine e che è il riferimento della continuità assistenziale tradizionale o ex guardia medica, quella è invece attiva, il cittadino che si trovi di fronte a una necessità clinica, abbia necessità di una prestazione sanitaria che anche in questo caso non configuri l'emergenza urgenza, ma che non sia differibile quindi a quando è presente il medico di assistenza primaria. Stiamo parlando sostanzialmente della notte e dei giorni festivi e prefestivi, ecco, può chiamare il 116-117, che è il numero unico armonizzato, e parlare direttamente con un medico della centrale unica.
0: Grazie a Simone Quacina, grazie per questo intervento nel telegiornale, buon lavoro.
5: Grazie a voi e arrivederci.
0: Ingiunzioni di pagamento, migliaia sono le missive indesiderate recapitate ogni anno.
4: Ci sono missive che per chi le riceve pesano molto di più di una semplice lettera pubblicitaria o di una bolletta ordinaria. Sono le buste che portano i loghi del Comune o di Equitalia, portatrici di notizie che nessuno vorrebbe leggere. Cartelle esattoriali, preavvisi di fermo amministrativo o intimazioni di pagamento. Si tratta della macchina della riscossione che si mette in moto, spesso alimentata da multe stradali mai saldate o tributi locali rimasti in sospeso nel tempo.
6: Possono essere bolli delle auto non pagate, tassa rifiuti non pagata, pagamenti che comunque non sono stati effettuati o magari il cittadino si è semplicemente dimenticato, ecco, o comunque è stato pagato ma arriva un avviso e quindi poi si fanno le varie procedure di controllo.
4: Questo delicato ingranaggio si svolge nel centro logistico di Redona, dove la gestione della corrispondenza diventa un compito di estrema responsabilità e precisione.
7: Qui lavoriamo gli atti del Comune di Bergamo e gli atti Equitalia. Diciamo che è una corrispondenza un po' più delicata rispetto alla posta tradizionale e al pacco, e diciamo che è ciò per il quale il cittadino magari non ci ama particolarmente, e per questo, proprio per la delicatezza che e l'attenzione che merita, diciamo che è un'area a sé dove viene prestata un'attenzione maggiore rispetto a magari ad altre cose.
4: In questo snodo cittadino il lavoro non segue un ritmo lineare, ma procede per flussi impietosi. Ci sono periodi dell'anno in cui la circolazione dei documenti si impenna drasticamente, vedendo transitare migliaia di atti in pochi giorni.
7: Ogni volta che arrivano dai 3.500 in su, e poi noi li prendiamo in carico, li dividiamo, li smistiamo come si fa, diciamo, come la posta tradizionale, li smistiamo per i vari messi notificatori, perché comunque restano comunque atti ufficiali, e poi vengono distribuiti e vengono recapitati ai cittadini.
4: È in questi momenti di picco che la pressione si sposta sulle spalle dei messi notificatori, i terminali ultimi di un processo che non ammette errori di consegna. I numeri che gravitano attorno a questo ufficio restituiscono chiaramente la dimensione del fenomeno su tutto il territorio. Nel 2025 sono state recapitate oltre 18.000 notifiche. Per chi maneggia questi plichi a Redona, ogni busta non è soltanto un numero di protocollo, ma un atto ufficiale che incide direttamente sulla vita e sulle tasche dei bergamaschi, rendendo quello dei messi un mestiere tanto essenziale quanto spesso ingrato.
0: I sorrisi di Matteo e la forza di mamma Marta, una vita da caregiver.
4: La vita di Marta è un incastro di amore e resistenza, dove il ruolo di mamma si fonde con quello di caregiver totalizzante. Il suo secondo figlio Matteo, 14 anni, convive con una malattia rara che ha compromesso il suo sviluppo cognitivo e impone una vigilanza costante, specialmente di notte, a causa di frequenti crisi epilettiche.
8: Essere caregiver, come lui, è di occuparsi di tutto, di condividere sia le fatiche che le sue gioie, ma condividere proprio tutto.
4: Eppure in questa quotidianità stravolta Matteo risponde con una forza inaspettata. È un ragazzino socievole che comunica attraverso sorrisi e tenerezze, un linguaggio che Marta ha imparato a decifrare con profonda sensibilità.
8: Quando lui sta bene, stiamo bene anche noi. Magari non possiamo sognare una vacanza in Sardegna o piuttosto fuori all'estero, ma perché lui soffre di crisi, perché fuori dal routine non sta bene, quindi anche noi non stiamo bene.
4: Ogni mattina Matteo si prepara per frequentare le medie alla Donadoni, un impegno che segna il ritmo della sua crescita.
8: Lui va a scuola, è felice, è uguale come gli altri bimbi, perché è a scuola, può abbracciare compagni, per noi questo è la felicità.
4: Grazie alla dedizione della famiglia, a supporto degli specialisti, il ragazzino ha raggiunto traguardi di autonomia fondamentali, come imparare a bere da solo. Piccole conquiste per questa famiglia rappresentano vittorie immense.
8: Se lui è felice, sono felice anche io, quindi lui mi insegna la felicità.
4: Nonostante l'impegno della cura non conosca soste, Marta ha scelto di mantenere il suo impiego part-time come OS in una struttura sanitaria. Una decisione spinta dal bisogno economico, ma soprattutto dalla necessità di preservare uno spazio di identità personale e un contatto con l'esterno.
8: Non siamo solo caregiver, infatti per quello anche mi combatto di continuare ad andare a lavorare, perché esisto anche io.
4: Per lei la sfida più grande resta vincere l'isolamento, dalle vacanze studiate su misura alla vita di ogni giorno. L'obiettivo è non chiudersi nel proprio mondo, garantendo a Matteo e alla sua famiglia un posto attivo nella società.
9: Quindi siamo solo io, mio marito, Matteo e figlio grande, che cerchiamo di far vivere la vita un pochino più normale, tra virgolette, quello che si riesce, ma praticamente sono io e mio marito, quindi siamo due caregiver di Matteo, perché io senza mio marito non riuscirei e lui senza di me non riuscirebbe.
0: Davide di Donatello speciale a Bruno Bozzetto, l'omaggio al padre che ha creduto in lui negli anni 60.
4: È un Davide che depone la spada per impugnare finalmente una matita. La serata di gala del Davide di Donatello ha celebrato il genio creativo di Bruno Bozzetto, artista che tra la Milano dei Natali e la Bergamo d'adozione e d'amore ha saputo raccontare i paradossi del nostro tempo. Lo chiamano tutti maestro, un titolo che lui però non ama, preferendo la concretezza del lavoro artigianale alla solennità dei complimenti. La giornata è iniziata con l'emozione dell'incontro al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella, preludio di una serata di gala dove Bozzetto è salito sul palco in uno smoking impeccabile, completato da un dettaglio simbolico, il papillon rubato al suo alter ego più celebre, il signor Rossi. Un premio speciale che non è soltanto un tributo personale, ma un atto di giustizia verso un genere troppo spesso considerato meno rispetto alle grandi pellicole cinematografiche. Bozzetto ha voluto ribadire con forza che dietro un corto di animazione non c'è soltanto un disegno, ma un'intera filiera di professionalità, la stessa che si ritrova nei titoli di coda di qualsiasi film. La sua matita, d'altronde, continua a raccogliere le contraddizioni di un'umanità spesso vittima e carnefice delle proprie catastrofi, restituendole con un'ironia che la sua firma inconfondibile. È stata un'occasione carica di affetto che Bozzetto ha voluto condividere con il nipote Tommaso, presente in questi giorni speciali. Sul palco l'immagine più bella, quel Davide che per una notte ha smesso i panni del guerriero per farsi portavoce del tratto universale e geniale di chi ha fatto del disegno la propria vita. Con un omaggio speciale al padre che negli anni 60 ha creduto in quel figlio innamorato del disegno animato, in un tempo in cui l'unico concorrente era un americano di nome Walt Disney.
10: Anziché la spada mettiamo una matita che serve per inventare sogni, per volare nella fantasia e non per uccidere. Quindi direi che è molto più bello.
11: Il maestro Bruno Bozzetto.
10: Grazie.
0: Eccolo qua, Bruno Bozzetto con la statuetta del Davide Donatello. Benvenuto e congratulazioni.
10: Ciao Paola, grazie, saluti a tutti.
0: Senti un po', com'è stata? Una grande emozione? Vabbè, sei abituata insomma, a riconoscenti, però no, questo ha un peso anche specifico, nel senso che pesa tantissimo questa statuetta.
10: Pesa moltissimo. No, in effetti è un premio che mi ha fatto molto piacere, sia perché mi viene dato soprattutto dal mondo del cinema e, come ho detto anche sul palco, noi siamo un po' relegati in un mondo che viene ritenuto solo per bambini, e non è così. Noi quando facciamo un film facciamo le stesse identiche cose che fa un regista, e scriviamo la storia, scriviamo la sceneggiatura, abbiamo il montaggio, abbiamo la musica, i rumori, e quindi alla fine realizziamo un film che è a tutti gli effetti un film cinematografico e non un disegno animato. Vedete, provate a immaginare che è come sintetizzazione di un film di Paolo Sorrentino sottoscrivessero film con attori. E da noi succede, io faccio un film che so, Allegro non troppo, che è un film musicale, e sotto viene scritto film d'animazione. Faccio Western Soda, che è un western, e mi scrivono che è un film d'animazione mentre sarebbe un western. Ecco, queste sono cose che andrebbero evitate, quindi mi ha fatto piacere prendere questo premio perché ho potuto parlarne anche a nome di tutti, perché è un problema che riguarda tutti noi.
0: Senti, hai fatto un omaggio, un ricordo a tuo padre, sì, che ti ha indirizzato, onor del vero, eh?
10: Io ho iniziato con lui e devo dire che gli sono estremamente riconoscente, sia perché era una persona eccezionale, si chiama Umberto tra le altre cose, che non l'ho detto lassù. E lui mi ha aiutato pur non sapendo minimamente che lavoro stavo facendo, cioè lui mi vedeva fare centinaia di disegni e non capiva bene, però mi ha aiutato, mi ha costruito la prima macchina, la verticale, per riprendere i film, mi aiutava nel sonoro, mi ha aiutato veramente tanto, ma soprattutto è stato l'aiuto morale, il piacere di avere accanto qualcuno che credeva in me e mi dava fiducia. Quindi sono molto grato a lui e naturalmente a tutti i collaboratori che mi hanno aiutato nella vita, perché fare 300 film significa fare non so quanti milioni di disegni, e se non avessi avuto

0: che sono meravigliosi, sono esseri viventi esattamente come noi, che soffrono, gioiscono, che vorrebbero godere la vita come noi e che invece noi trattiamo veramente come oggetti. Quindi ve lo ricordo, ve lo ripeto, rispettateli e cercate di amarli, sono i veri amici che abbiamo sulla terra, che non ci tradiranno mai.
1: Grazie a Bruno Bozzetto e congratulazioni ancora. Vuoi tenere in mano la statuetta?
0: Sì, come no, pesa molto, però ce la faccio. Eccola qui, è veramente bella, è il più bel premio che ho preso, in effetti.
1: Grazie a Bruno Bozzetto, grazie.
0: Ciao, grazie a tutti.
1: Si è aperta ufficialmente a Genova la 97esima adunata nazionale degli alpini. Anche quest'anno la nostra provincia c'è chi ha deciso di raggiungere la città che ospita la adunata, niente proprio di meno che in bicicletta. Sentiamo.
2: Non una semplice pedalata in compagnia, ma 225 chilometri da Gorle a Genova per essere testimoni e protagonisti di un incontro, quello rappresentato dalla 97esima adunata nazionale degli alpini, che oggi più che mai è occasione per ricordare la solidarietà, l'amicizia e l'impegno che nessuno riuscirà mai a intaccare, che caratterizzano ogni singolo gruppo e sezione delle Penne Nere.
3: È una tradizione, sì, perché noi siamo un gruppo di amici alpini. Primo anno Vicenza, secondo anno Biella e quest'anno Genova. È aggregazione, è bellissimo stare tutti insieme.
2: C'è chi dalla nostra provincia ha deciso di raggiungere Genova a piedi, come i camminatori dai colli di San Fermo, chi pedalando attraverso l'Europa e non soltanto. In ogni caso mossi da quello spirito di appartenenza che rende unici coloro che hanno avuto l'onore di indossare il tradizionale cappello con la penna e i tanti amici che ne condividono le esperienze quotidiane, non di rado a servizio di chi è in difficoltà in ogni paese della Bergamasca.
4: Significa tanto, significa condividere la stessa passione, la fatica, anche perché lo facciamo giusto per condividere questa cosa, per arrivare a Genova e condividere appunto questa passione e tutti i valori degli alpini assieme.
2: Da Gorle, per una ventina di ciclisti, partenza all'alba, al sorgere del sole. Su molti caschetti non manca l'inconfondibile penna nera. Prima tappa a Bobbio, in provincia di Piacenza, nel cuore della Val Trebbia. Poi di nuovo in sella, fino a Genova, nel segno di quel legame indissolubile, fondato su una fratellanza silenziosa, che nei giorni della adunata nazionale fa sentire la propria voce, con uno straordinario momento di festa.
4: Sai cos'è la cosa bella? Che ogni anno praticamente si rinnova in modo spontaneo. C'è solidarietà, c'è entusiasmo e questa è una cosa bellissima.

0: Siamo in chiusura di questa edizione del telegiornale, grazie di averci seguito fin qui e a tra poco.
1: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: È arrivata 18.

0: 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
1: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
0: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
3: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colf o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp

0: allo 06 87 16 55 05. CAF CISL, il CAF dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
1: Radio Alta, Bergamo, è in onda.
2: Spot, spot.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

0: Radio Alta. La musica grande. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Voglio più!
4: Più!
3: Più!
0: Ma più cosa?
3: Più risparmio!
0: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
3: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
0: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
3: Questa è convenienza!
0: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
5: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Valgandino prima del semaforo di Leffe. 0357349979. Sabato orario continuato.
0: Radio Alta, la

Alex Fanjul, featuring Kenan, If It's Only Love. Produzione internazionale dal taglio dance pop, con synth morbidi e un beat elegante. Alex Fanjul firma musica e produzione, mentre Kenan aggiunge la linea vocale che dà al pezzo un respiro radiofonico globale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Alex Fanjul featuring Kenan, If It's Only Love.

0: Radio Alta. Sono le 13. Radio Alta. Il radiogiornale di Bergamo.
1: In apertura la cronaca. Rientro a casa dopo una corsa in bicicletta con gli amici, si è trasformato in tragedia per Nicola Berbruti, 19enne di Grumello del Monte, rimasto vittima di un violento incidente stradale sulla provinciale 91. Mancavano poche centinaia di metri all'arrivo quando intorno alle 19.30 di ieri il giovane è stato travolto da una BMW Station Wagon mentre attraversava la strada nei pressi di una rotatoria a Tagliuno tra via Falconi e via San Salvatore. L'impatto è stato talmente violento da sbalzare Nicola e la sua bicicletta a decine di metri di distanza, rendendo vano ogni tentativo di rianimazione da parte dei soccorritori giunti sul posto con l'automedica, l'ambulanza e lì di soccorso. Il ragazzo, dopo il diploma al liceo sportivo turistico, aveva iniziato a lavorare come cameriera al ristorante ai Filagni. È morto sul colpo a breve distanza dall'abitazione dove viveva con i genitori e il fratello. Sul luogo del sinistro è intervenuto anche il sindaco Adriano Pagani, che si è detto profondamente scosso per l'ennesimo dramma consumatosi su un tratto stradale già tristemente noto per la sua pericolosità. E questa mattina c'è stato un altro incidente alle 9.30 sulla provinciale della Valle Seriana a Ponte Nossa, nei pressi della deviazione per la Valle del Riso. Due auto si sono scontrate e ci sono tre feriti. Sul posto sono accorse le ambulanze e un'automedica. Da Bergamo è stato anche allertato lì di soccorso, con il quale è stato trasportato in ospedale il ferito più grave. Ulteriori aggiornamenti nel corso del telegiornale. Andiamo avanti. Aveva nello stomaco 74 ovuli di droga. Una donna di 44 anni, di origine nigeriana ma residente a Torino, è stata arrestata all'aeroporto di Orio al Serio. L'hanno fermata gli uomini dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli assieme a quelli della Guardia di Finanza nel corso dei continui controlli contro il traffico internazionale di stupefacenti. La 44enne era in arrivo dallo scalo appunto di Bruxelles, dove aveva soggiornato poche ore, da dove era giunta una segnalazione dall'autorità doganale belga. È stato appurato che aveva raggiunto Amsterdam in treno il giorno precedente per poi spostarsi a Bruxelles in autobus. Si tratta appunto di un viaggio della droga, un corriere della droga. Gli esami radiologici eseguiti all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo hanno infatti confermato la presenza degli ovuli contenenti droga nello stomaco. In totale ne sono stati recuperati 16 di cocaina, 58 di eroina per un peso complessivo di oltre 837 grammi, pari a 11.000 dosi potenziali. La sostanza sequestrata avrebbe potuto fruttare 248.000 euro. Momenti di apprensione ieri mattina nei pressi dell'istituto scolastico vicino a Città Alta. La segnalazione di un giovane che si aggirava con quella che sembrava a tutti gli effetti un'arma da fuoco ha fatto scattare l'intervento immediato della polizia. Gli agenti, grazie alle descrizioni fornite dai testimoni, hanno rintracciato poco dopo un ragazzino italiano di 15 anni. La perquisizione ha confermato i sospetti. All'interno dello zaino il giovane nascondeva una pistola, ma si trattava di una pistola giocata. L'arma era priva del tappo rosso, caratteristica che la rendeva visibilmente identica ad un modello reale, generando così il panico tra i presenti. Il quindicenne è stato accompagnato in questura e denunciato in stato di libertà per violazione della normativa sulle armi. L'operazione si è svolta senza criticità per la sicurezza degli studenti e i cittadini, ma la polizia ha ribadito l'appello alla responsabilità. L'uso di oggetti ludici simili ad armi vere può provocare davvero gravi situazioni di allarme sociale. Cambiamo argomento. Trasformare la stazione ferroviaria in veri e propri hub intermodali. L'obiettivo principale è quello di migliorare l'accessibilità agli scali. Così ci sono investimenti importanti per le stazioni ferroviarie di Treviglio Centrale e di Verdellino Dalmine.
2: Oggi a Treviglio per presentare il risultato del bando multimodale, 60 milioni di euro per tutta Regione Lombardia, 10 progetti finanziati, due dei quali presentati stamattina, Treviglio e Verdellino per la stazione di Verdello Dalmine. Poco più di 5 milioni di euro che cambieranno le facce di queste due stazioni. L'obiettivo è proprio quello, da una parte realizzare la multimodalità, ma anche di restituire una parte di territorio, che è quello delle stazioni, per fare in modo che diventino elementi e poli attrattivi e non solo punti di passaggio, magari anche un po' critici.
3: creare un nuovo piazzale della stazione, valorizzando il trasporto pubblico locale, valorizzando i percorsi per i pedoni, valorizzando le aree di sosta per le persone con disabilità e anche la nuova velostazione, ma soprattutto la connessione con la città, quindi dal piazzale di Treviglio Fiera, stazione centrale, una ciclabile per poi chiudere al piazzale della stazione ovest.
4: Un progetto importante che andrà ad abbracciare tanti interventi sul territorio, messa in sicurezza di percorsi ciclopedonali, mettere in rete soprattutto tratti ciclopedonali che portano ai punti di attrazione di tutto il territorio, collegamenti con la stazione, rifacimento di tutto il piazzale con velostazione, accessibilità, collegamenti con la stazione del BRT e tanti altri servizi che verranno implementati. Sicuramente un territorio che si riqualifica, continua a rigenerarsi e diventa sempre più appetibile anche per tutti coloro che devono utilizzare questi servizi ormai importanti per tutto il territorio.
1: Ed ora ci occupiamo delle UCA, unità di continuità assistenziale, 347 visite in 6 mesi, un servizio che si attiva direttamente dai medici di base di famiglia oppure dai medici in fase di dimissione dall'ospedale. Sentiamo i particolari nel servizio.
5: La medicina del futuro non aspetta il paziente in corsia, ma lo raggiunge tra le mura di casa, e questo è il bilancio estremamente positivo dell'attività delle UCA, unità di continuità assistenziale della SST Papa Giovanni XXIII, che nel semestre tra ottobre 2025 e marzo 2026 ha trasformato il domicilio di molti bergamaschi in un presidio ospedaliero di alta precisione. I dati parlano chiaro: in soli 6 mesi le equipe mobili hanno effettuato 347 visite domiciliari, assistendo 165 cittadini. Il profilo dell'utente tipo è quello del grande anziano, l'età media è di 82 anni, spesso affetto da patologie croniche che rendono difficile, se non rischioso, lo spostamento verso l'ospedale. Il dato più significativo riguarda l'efficacia del monitoraggio. Dopo l'intervento dell'UCA, meno del 5% degli assistiti ha avuto necessità di tornare in pronto soccorso, confermando come la tempestività delle cure domiciliari sia la chiave per decongestionare i reparti d'urgenza. L'UCA non è una semplice visita di controllo, ma un'estensione tecnologica dell'ospedale formata da medici specialisti, tra cui pneumologi, internisti e medici d'emergenza ed infermieri. Portando al letto del malato strumenti come ecografi portatili e CG, il team può decidere la strategia terapeutica in tempo reale. Il servizio garantisce inoltre radiografie domiciliari e analisi del sangue attraverso un percorso rapido interno, favorendo le dimissioni precoci e rientro protetto a casa. L'unità, nata in linea con le direttive del decreto ministeriale 77, agisce come un ponte tra l'ospedale e il territorio in stretta sinergia con i medici di medicina generale. È importante sottolineare che il cittadino non può attivare il servizio direttamente. L'attivazione avviene tramite la centrale operativa territoriale su indicazione dei medici di famiglia o dei reparti ospedalieri in fase di dimissione. Operativo 6 giorni su 7, dalle 8 alle 20, il servizio offre una copertura capillare che garantisce sicurezza ai pazienti più fragili e sollievo alle loro famiglie.
0: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo. Tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
6: Conference sì o conference no? Questo è l'abletico dubbio che sta mettendo in discussione il mondo atalantino, il dubbio che divide il mondo, scrive quest'oggi nell'ultimo contributo Enrico Mazza all'interno di Corner, anche sulla pagina di Facebook. Io l'ho dovuto convocare perché mi sembra un argomento talmente intrigante. Poi tu sei dettagliato, scientifico nell'analizzare questo contesto, per cui ti do il benvenuto. Però prima, Enrico, se me lo consenti, sono andato in regia con Beppe De Vecchi, che mi ha mostrato veramente una schermata che mi sembra molto interessante, da cui poter partire. Eccola qua. Grazie a Beppe, grazie anche a Cristian Fulgosi. Questi sono, Enrico, i 10 anni d'Europa recenti e, come vedi, in alcune stagioni, quella del 21-22, siamo arrivati ottavi. Qualche anno prima siamo arrivati settimi, certo c'era l'Europa League, poi come vedi in blu la Champions League. Prego, ti cedo immediatamente la parola, ti chiedo scusa per la lunga introduzione, però mi sembrava più che doveroso proprio ripartire da questo concetto.
7: Sì, buongiorno a tutti innanzitutto, svolgo subito il mio dovere Fabrizio, ti do qualche numero, perché anch'io sono andato a guardare qualche stagione passata e c'è questo anno, chiamiamolo anno nero, no? Il 2021-2022, dove l'Atalanta arrivò ottava, ci arrivò con 59 punti, oggi ne abbiamo 55, quindi anche queste ultime tre partite che mancano, che qualcuno osa definire inutili o accessorie, in realtà per me hanno un'importanza significativa, perché Paladino è impegnato a mantenere questo settimo posto, fornire delle prestazioni magari di gioco anche un po' superiori alle ultime e cercare anche di superare quella quota di 59 punti che è stata la quota minima negli anni, negli ultimi 9 anni di Gasperini. Ne abbiamo 55. Aggiungo che complessivamente la gestione di Paladino sta viaggiando alla media di 1,75 punti, è sceso ovviamente, avevamo toccato anche un livello di 2 punti a partita, che vorrebbe dire qualificazione Champions. 1,75, 6 nelle medie, saremmo stati senza purtroppo quell'avvio un po' sciagurato, in una buona zona Europa League, ma il dato che è un po' preoccupante è che nelle ultime 9 partite abbiamo fatto solo 10 punti. L'Atalanta si è un po' cacciata sotto un cielo grigio dall'eliminazione della Coppa Italia, che ha lasciato anche un po' così, un po' di malumore nella tifoseria. Mancano 3 giornate. A me non viene altro da dire, molto semplice, cerchiamo di finire bene questo campionato.
6: Partendo da domenica sera avremo una sfida nella scala del calcio al Meazza contro il Milan. Come avete visto, la regia vi ha proposto poi la pagina di corner. Poco business, tanto calcio, 2 punti, meglio giocarla. Questa è la sintesi del tuo articolo, che viene rilanciato anche da Roberto Belingheri all'interno della pagina Facebook di Corner, e lì come da tradizione si scatena il ricco dibattito, ognuno poi dice giustamente la sua, Luca Rossi eccetera eccetera, innanzitutto la dobbiamo conquistare, per cui non è così assodato, bisogna anche dipendere dall'Inter per la finale di Coppa Italia e soprattutto portare a casa dei risultati in queste 3 ultime gare, che sono anche abbastanza impegnative sulla carta, perché Milan, Bologna e Fiorentina, eccolo qua il calendario, non mi sembra così leggero, anche perché la Lazio mi sembra veramente in un momento di forma sicuramente migliore al nostro. Però subito un telespettatore ti chiede, Francesco Mangili, che saluto, ieri è un macellaio che mi ha detto: Fabrizio, ti do una milanese, prima mi dava la Fiorentina, adesso mi ha dato la milanese, probabilmente riferito alla gara di domenica. Grazie mille Francesco, però questo è il concetto, credo, fondamentale. Conquistiamo la Conference, sarebbe sicuramente sempre un traguardo importante, però Francesco Mangini ti chiede come mai questo momento così appannamento, credo che sia il termine giusto.
7: Sì, diciamo che l'Atalanta di Paladino ha vissuto anche delle settimane entusiasmanti, probabilmente il picco della sua gestione lo abbiamo raggiunto quando abbiamo affrontato il Napoli in casa e il Dortmund nello spareggio dei playoff, 2 belle vittorie casalinghe, aiutate anche da un briciolo di fortuna. Secondo me il momento di delusione più importante è stato proprio successivamente a questo trionfo in casa con Dortmund, che diciamo gli storici si sono anche divertiti ad inserire in una classifica prestigiosa delle migliori partite nella storia dell'Atalanta, anche come importanza, come spettacolarità e come livello emozionale. Purtroppo a questo, quando ci si aspettava che l'Atalanta guadagnasse in autostima e quindi prendesse slancio da queste vittorie, è arrivata la trasferta di Sassuolo, dove dovevamo agganciarci al treno, anche forse in quel momento ancora anche della Champions League, e ahimè lì la squadra ha dimostrato di non riuscire a essere continua. Era stato un primo segnale, si sono trovate delle giustificazioni, ma poi è stato un susseguirsi di partite positive ad altre negative, più le seconde, devo dire. E Palladino, anche se è vero che quel po' di fortuna che avevamo all'inizio ci è girato contro, soprattutto secondo me nella partita con la Juve in casa, dove abbiamo fatto un'ottima prestazione perdendo 1-0, tirandoci in porta da soli, però Palladino non può limitarsi a dire che è solo una questione di sfortuna. Lo abbiamo visto anche in casa col Genoa, soprattutto a Cagliari, la squadra in questo momento mostra...
6: Ecco, ma lo stesso Palladino poi l'ha detto in conferenza stampa, caro Enrico, cioè lui stesso ha detto, ha dato 2 giorni di riposo dopo il pareggio col Genoa, cioè vedi i ragazzi un po' sulle gambe, come dicono quelli bravi.
7: Sì, io dico, non tocca a noi, secondo me, soprattutto sotto questi aspetti di gestione del gruppo, andare a sindacare le scelte di Palladino. Evidentemente sta usando più la carota che il bastone, evidentemente si rende conto che i calciatori più di questo non possono dare, e quindi da qui questi giorni di riposo che magari qualche volta hanno fatto anche storcere il naso a parte della tifoseria. Credo che non sia un bel finale di stagione, che soprattutto, adesso vediamo appunto come stavamo dicendo, come lo finiamo, ma sicuramente lascia adito anche a del lavoro da fare quest'estate, che sarà ancora una volta impegnativo per la società, perché evidentemente la rosa ha dimostrato dei limiti.
6: Ecco, ti sei portato avanti, tanto è vero che ricevo un messaggio da un nostro fedelissimo telespettatore Gianluigi Zucchetti, che ti chiede soprattutto, perché poi è stato un bel dibattito anche lunedì sera con Matteo De Santis e con i suoi ospiti. Palladino, che fa Palladino? Cosa fa Palladino? Punto di domanda, perché ha dato degli indizi nella conferenza stampa, ma ci sono dei giocatori che stiamo valutando, addirittura far riscaldare Raspadori per dare dei segnali a coloro che sono in campo. Però dalle indiscrezioni pubblicate un po' su tutti gli organi di stampa ha preso tempo per la riconferma, almeno io riporto quanto leggo come voi del resto.
7: Sì, secondo me l'Atalanta si trova un po' in una posizione scomoda. Io aggiungo al ruolo dell'allenatore anche quello del direttore sportivo D'Amico. Mi sembra che entrambi abbiano ancora un contratto per un altro anno, quindi da parte loro si possono permettere anche tra virgolette di stare alla finestra, e quindi l'Atalanta non può che prendere atto di questa situazione. Ripeto, è una situazione un po' scomoda, perché innanzitutto ricordiamo che abbiamo ancora Juric, che non avendo trovato altre squadre è di fatto ancora a libro paga dell'Atalanta. Non credo che la società abbia voglia e intenzione di, tra virgolette, licenziare un altro allenatore, però è vero che anche questo allenatore ancora non si è espresso su un'eventuale conferma dell'incarico. Tutto questo, io lo dico senza troppi giri di parole, non fa bene, perché nel calcio italiano, che è già un calcio asfittico con pochi soldi, ci sarebbe bisogno di programmazione.
6: Ecco, però ho un assist dalla regia, grazie mille a Beppe De Vecchi, che ha recuperato il sito Milan News. Cioè, a Milano si è scatenata la bufera, addirittura 20.000 firme raccolte dai tifosi in poche ore per chiedere l'allontanamento dell'amministratore delegato Furlani. Zazzaroni che rilancia: le ultime voci vogliono il DS Tar in uscita e Cardinale e Ibra in aperto contrasto con Allegri. Sembra che in Italia ci sia una gara a farsi del male, non lo so, perché il Milan è in questo contesto, la Juventus è in un altro, dove anche lì le linee, per fortuna c'è Spalletti, mi dice l'amico Andrea Iannotta. Noi non abbiamo la certezza ancora su Palladino per l'anno prossimo, caro Enrico, in che acque stiamo nuotando?
7: Nuotiamo in un mare tempestoso, perché purtroppo quasi tutte le squadre big metropolitane non godono di una gestione manageriale e anche di capitali come quella che i tifosi vorrebbero, e quindi da qui queste situazioni. Il Milan, attenzione, è una società che da quando è stata presa dal gruppo Red Bird ha completamente stravolto il proprio bilancio, che perdeva acqua da tutte le parti. Da due anni il bilancio del Milan è inutile o comunque sostanzialmente in pareggio. Questo però fa a pugni con quello che è l'ambizione di una piazza importante, di una tifoseria importante, che vede tra l'altro i cugini dell'Inter comunque inanellare qualche trofeo. E quindi ecco che passo falso, alle prime incertezze di campionato, tra l'altro con alla guida un allenatore che non ha certo nel bel gioco il suo obiettivo principale, si annuncia, ho sentito per domenica, si annuncia anche una protesta della tifoseria, esatto, sugli spazi di San Siro.
6: Ecco, l'eco di Bergamo però mette a confronto due eccellenze, perché indubbiamente Carnesecchi e Maignan sono il meglio che c'è in porta, con Svilare, un articolo molto interessante che trovate a pagina 50, firma di Luca Bonzani. Poi c'è Leao, che è nell'occhio della critica, con i tifosi che addirittura l'hanno fischiato. Trovate sempre un articolo all'interno dell'Eco di Bergamo. Eccolo qua, la freccia portoghese che ha mancato troppi bersagli. Per l'attacco anti-Milan di domenica sera, Krstović è favorito su Scamacca. Visto che abbiamo ancora un minuto, cosa ti aspetti, Enrico?
7: Ma abbiamo bisogno che il nostro migliore in campo non sia sempre il portiere. Ecco, questo è un problema, ricollegandomi all'articolo. Ti dico, le aspettative sono abbastanza basse, perché vedo, come ho detto prima, una squadra un po' arrivata, che non riesce forse neanche a trovare lo spirito o l'ambizione di una volta. Non so quanto questa famosa conference possa muovere un po' quella che è la voglia di buttare così il cuore oltre l'ostacolo. E poi andare a giocare a San Siro non è mai facile. Mi auspico, non è una previsione, mi auspico, ripeto, che i nostri maggiori elementi di spicco, quindi De Ketelaer, ma anche Raspadori, piuttosto che Scamacca o Krstović, possono fornire delle buone prestazioni.
6: Allora, leggete oggi l'approfondimento all'interno di Corner, oppure sulla pagina Facebook di Enrico Mazza. Come sempre io ti ringrazio per il prezioso contributo, ci sentiremo domenica sera dalle frequenze di Radio Alta. Grazie Enrico, buona giornata e buon lavoro.
7: Un saluto e una buona giornata a tutti, grazie.
6: Grazie mille. Oggi, per la gioia di Cristian Fulgosi in regia, inizia anche il 109° Giro d'Italia. Cassano e Motta, che sono i due corridori della nostra zona, della Lombardia, non vedono l'ora. Grazie a Beppe De Vecchi, come sempre grazie a voi. Ci rivediamo domani con Xavier Iacobelli. Buona giornata.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.

vita in un momento. È facile, è semplice, basta lasciar libero l'istinto. La libertà, l'università sono solamente un'occasione, ma è debole e complice chi non ha il coraggio di andare.

0: Costanzo Del Pinto torna in radio con Push the Button, il nuovo singolo distribuito da Believe e pubblicato da Next Stop Music Publishing. Un brano esplosivo che racconta l'attimo in cui decidi di spegnere il pilota automatico e cambiare tutto. Un gesto, un interruttore, una rivoluzione personale. Cantautore e polistrumentista molisano, Del Pinto porta nel pezzo tutta la sua esperienza. Dalle collaborazioni con Dodi Battaglia e Marco Masini ai palchi internazionali. Per nuovi suoni, su Radio Alta Costanzo Del Pinto. Push the Button.
1: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
0: Solo da Iperal, dal 6 al 19 maggio, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? 6 cornetti classici Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,59 euro.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
0: Sintonizzati su Radio Alta con il sistema DAB Plus e scopri la differenza. Per un suono pulito e perfetto, passa al digitale con Radio Alta. È facile, è semplice ed è la migliore esperienza di ascolto che puoi avere. Radio Alta, ora anche in digitale con DAB Plus. Sintonizzati e ascolta la differenza. Radio Alta, la tua musica, la tua radio, il tuo suono perfetto. Radio Alta, in digitale con DAB Plus.
5: This is Radio Alta, Radio Alta, Classics Rock Style.
6: È tempo di grandi classici del rock.
5: It's time of rock classics.
7: Rock Style, Rock Style.
6: Radio Alta, musica grande.
5: It's time of rock classics.
6: Rock Style.

0: La musica grande. Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: È arrivata diciottina, la tazzina.
5: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
6: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
5: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
6: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina.

0: Radio Alta.
1: Alta Play.
2: È arrivata in radio Ella Langley con Choosing Texas, il singolo già forte di mezzo miliardo di stream. Scritto da Ella Langley con Luke Dick, Miranda Lambert e Joy Beth Taylor, prodotto da Ben West, il brano ha conquistato la numero uno della Billboard Hot 100, della Hot Country Songs e dell'Airplay Country, un risultato storico per una donna. Estratto dall'album Dandelion, già in tutti gli store di musica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Ella Langley, Choosing Texas.

0: Radio Alta. Sono le 13:59 minuti.
1: Spot, spot.
2: La primavera presenta.
3: L'Edera si sta arrampicando in salotto. La rosa canina morde.
2: Il ritorno degli orti viventi.
4: Se il tuo giardino fa paura, domalo con Giardini Veri. Progettazione in 3D per ogni tipo di area e manutenzione del verde. Impianti di irrigazione, potature e nuove piantumazioni. Giardini Veri. Al cinema? No! Nel cuore di Città Alta, Bergamo e su giardiniveri.com. La natura in ogni contesto.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics Rock Style.
8: È tempo di grandi classici del rock.
7: It's time of rock classics.
9: Rock Style. Rock Style.
8: Radio Alta. Musica grande.
7: It's time of rock classics.
10: Rock Style.

0: Radio Alta. Radio
1: Alta. Spot, spot.
2: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colf o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
3: Voglio più!
4: Più!
3: Più!
1: Ma più cosa?
3: Più risparmio!
1: Ma vai da Conad!
5: Via, via!
1: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
3: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
1: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
3: Questa è convenienza!
1: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.

pubblica Love Will Show Us Our Way, un brano dream pop dalle atmosfere intime e luminose. La produzione, curata in studio tra Londra e Berlino, mette al centro synth morbidi e una scrittura molto personale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mist, Love Will Show Us Our Way. You

0: Radio Alta, la musica grande.
1: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics rock style. The best.
2: È tempo di grandi classici del rock.
1: It's time of rock classics.

discover that

0: Stilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: È arrivata! Diciottina! La tazzina!
2: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
3: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
2: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
3: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina.

0: musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Alta Play.
1: Take That, You Are a Superstar. Nuovo capitolo della band britannica tratto dall'album This Life, pubblicato da EMI con produzione di Dave Cobb e un ritorno al pop elegante che caratterizza la formazione di Gary Barlow. Per nuovi suoni su Radio Alta, Take That, You Are a Superstar.

0: Radio Alta. Sono le 14:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: In apertura la cronaca. Rientro a casa dopo una corsa in bicicletta con gli amici, si è trasformato in tragedia per Nicola Berbruti, 19enne di Grumello del Monte, rimasto vittima di un violento incidente stradale sulla provinciale 91. Mancavano poche centinaia di metri all'arrivo quando intorno alle 19:30 di ieri il giovane è stato travolto da una BMW Station Wagon mentre attraversava la strada nei pressi di una rotatoria a Tagliuno tra via Falconi e via San Salvatore. L'impatto è stato talmente violento da sbalzare Nicola e la sua bicicletta a decine di metri di distanza, rendendo vano ogni tentativo di rianimazione da parte dei soccorritori giunti sul posto con l'automedica, l'ambulanza e lì di soccorso. Il ragazzo, dopo il diploma al liceo sportivo turistico, aveva iniziato a lavorare come cameriera ristorante ai Filagni. È morto sul colpo a breve distanza dall'abitazione dove viveva con i genitori e il fratello. Sul luogo del sinistro è intervenuto anche il sindaco Adriano Pagani, che si è detto profondamente scosso per l'ennesimo dramma consumatosi su un tratto stradale già tristemente noto per la sua pericolosità. Questa mattina c'è stato un altro incidente alle 9:30 sulla provinciale della Valle Seriana a Ponte Nossa, nei pressi della deviazione per la Valle del Riso. Due auto si sono scontrate e ci sono 3 feriti. Sul posto sono accorse le ambulanze e un'automedica. Da Bergamo è stato anche allertato lì di soccorso, con il quale è stato trasportato in ospedale il ferito più grave.
2: Cambiamo argomento. Calusco Dada nella morsa del traffico. Dopo la chiusura del ponte di Brivio nelle ore di punta, picchi fino a 11.000 auto. Il sindaco della città è stato nostro ospite all'edizione delle 12 del telegiornale.
3: Io vorrei sottolineare che in questi giorni stiamo avendo dei grossi problemi per quanto riguarda la viabilità. Come lei sa, è stato chiuso il ponte di Brivio e in alternativa i cittadini non possono che andare o al ponte di Cantù, quindi a Calolzio Corte, oppure possono venire a Calusco Dada. In alternativa possono andare a Trezzo e utilizzare il ponte di Trezzo o il ponte autostradale. Noi abbiamo avuto, con la chiusura del ponte di Brivio il 4 di maggio, un aumento del 33% delle auto che transitano sul nostro ponte. Quindi, con l'aumento delle automobili, per darle un'indicazione, noi siamo passati dalle 6.000 auto che passavano dalle 6 di mattina alle 10 di mattina alle 11.000 auto di lunedì 4 maggio, a 10.008 a martedì 5 maggio e ieri invece sono calate a 7.700. Il problema però sta nel fatto che queste auto transitano tutte proprio nel periodo di punta, dalle 6:30 alle 9:30. Passato questo periodo, diciamo, il transito è regolare. Noi stiamo facendo il possibile per poter intervenire e regolare questo transito, però l'aumento di traffico è talmente elevato che non si riuscirà a risolvere completamente il problema. Il problema potrà essere risolto soltanto con la costruzione del nuovo ponte.
1: Momenti di apprensione ieri mattina nei pressi dell'istituto scolastico vicino a Città Alta. La segnalazione di un giovane che si aggirava con quella che sembrava a tutti gli effetti un'arma da fuoco ha fatto scattare l'intervento immediato della polizia. Gli agenti, grazie alle descrizioni fornite dai testimoni, hanno rintracciato poco dopo un ragazzino italiano di 15 anni. La perquisizione ha confermato i sospetti. All'interno dello zaino il giovane nascondeva una pistola, ma si trattava di una pistola giocata. L'arma era priva del tappo rosso, caratteristica che la rendeva visibilmente identica ad un modello reale, generando così il panico tra i presenti. Il quindicenne è stato accompagnato in questura e denunciato in stato di libertà per violazione della normativa sulle armi. L'operazione si è svolta senza criticità per la sicurezza degli studenti e i cittadini, ma la polizia ha ribadito l'appello alla responsabilità. L'uso di oggetti ludici simili ad armi vere può provocare davvero gravi situazioni di allarme sociale.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: Radio Alta. Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
4: Solo da Iperal, dal 6 al 19 maggio, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? 6 cornetti classici Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,59 euro.
0: Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday. Gli anni Ottanta.
8: Sweet dreams are made of this. Who am I?
9: Alta Play Yesterday.

cui Left Behind arriva dal recente lavoro d'archivio di Paul McCartney, registrazioni d'epoca restaurate e completate con la produzione del team MPL. Un pezzo che unisce melodia classica e arrangiamenti moderni. Per nuovi suoni su Radio Alta, Paul McCartney, Days We Left Behind.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: La primavera presenta.
2: L'Edera si sta arrampicando in salotto. La rosa canina morde.
1: Il ritorno degli orti viventi.
3: Se il tuo giardino fa paura, domalo con Giardini Veri. Progettazione in 3D per ogni tipo di area e manutenzione del verde. Impianti di irrigazione, potature e nuove piantumazioni. Giardini Veri. Al cinema? No! Nel cuore di Città Alta a Bergamo e su giardiniveri.com. La natura in ogni contesto.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Voglio più!
7: Più!
6: Più!
0: Ma più cosa?
6: Più risparmio!
0: Ma vai da Conad!
8: Via.
0: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconti.

0: per sua intercessione, venga dal Dio della pace un'effusione sovrabbondante di misericordia che tocchi i cuori, placchi i rancori e gli odi fratricidi, illumini quanti hanno speciali responsabilità di governo. Fratelli e sorelle, nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell'amore. Questa potenza divina dell'amore che Gesù il Signore ci ha rivelato e donato.
1: Mentre andiamo in onda, il pontefice ha raggiunto Napoli, la visita alla cattedrale, poi alle 17.30 in piazza del Plebiscito, l'incontro con la popolazione. Con la Premier non abbiamo discusso argomenti specifici come il ritiro delle truppe americane dall'Europa, lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, che ha incontrato stamane a Palazzo Chigi la Premier Meloni. Il colloquio è durato circa un'ora e mezzo e Rubio è tornato anche sull'incontro di ieri con Papa Leone. Abbiamo un rapporto molto forte col Vaticano, questo viaggio era stato pianificato molto tempo prima, così il segretario di Stato. L'omicidio di Garlasco per i carabinieri del nucleo investigativo di Milano, la colpevolezza di Alberto Stasi rappresentò una suggestione creata in fase processuale e cavalcata in modo mediatico in 18 anni, e quanto si legge negli atti dell'indagine appare francamente difficile, scrivono gli uomini dell'arma, percorrere una logica con il filo di una suggestione creata in fase processuale. Resta in vigore il cessate il fuoco con l'Iran, assicura Trump, dopo che Teheran ha accusato a più riprese gli Stati Uniti di aver violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Manca ancora la risposta iraniana alla proposta lanciata dagli Stati Uniti per far finire il conflitto. Ucraina, accuse incrociate infine tra Kiev e Mosca per la rottura del cessate il fuoco che era stato annunciato da Putin per il fine settimana in occasione del giorno della vittoria. È tutto.
2: Spot, spot. Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it. Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 90.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta. Alta Play Yesterday.
0: Suono 90.

0: la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: È arrivata diciottina, la tazzina.
2: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
3: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
2: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
3: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te!
4: Ecco, sei davvero super! Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349. Sabato orario continuato.
5: Voglio più!
6: Più!
5: Più!
0: Ma più cosa?
5: Più risparmio!
0: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
5: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
0: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
5: Questa è convenienza!
0: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
7: Radio Alta, Radio Alta,
8: Radio Alta.
0: La musica grande. Alta Play Today. Massima rotazione.

0: La musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Bob Sinclair firma I Can't Wait, nuovo singolo house che richiama le sue radici French Touch. Il pezzo nasce dalla collaborazione con i produttori del suo studio parigino e mantiene quel groove elegante che ha reso Sinclair un'icona mondiale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Bob Sinclair, I Can't Wait.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Sono le 15 e 58 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: In apertura la cronaca. Rientro a casa dopo una corsa in bicicletta con gli amici, si è trasformato in tragedia per Nicola Berbruti, 19enne di Grumello del Monte, rimasto vittima di un violento incidente stradale sulla provinciale 91. Mancavano poche centinaia di metri all'arrivo quando intorno alle 19.30 di ieri il giovane è stato travolto da una BMW Station Wagon mentre attraversava la strada nei pressi di una rotatoria a Tagliuno tra via Falconi e via San Salvatore. L'impatto è stato talmente violento da sbalzare Nicola e la sua bicicletta a decine di metri di distanza, rendendo vano ogni tentativo di rianimazione da parte dei soccorritori giunti sul posto con l'automedica, l'ambulanza e lì di soccorso. Il ragazzo, dopo il diploma al liceo sportivo turistico, aveva iniziato a lavorare come cameriera ristorante ai Filagni. È morto sul colpo a breve distanza dall'abitazione dove viveva con i genitori e il fratello. Sul luogo del sinistro è intervenuto anche il sindaco Adriano Pagani, che si è detto profondamente scosso per l'ennesimo dramma consumatosi su un tratto stradale già tristemente noto per la sua pericolosità. Questa mattina c'è stato un altro incidente alle 9.30 sulla provinciale della Valle Seriana a Ponte Nossa, nei pressi della deviazione per la Valle del Riso. Due auto si sono scontrate e ci sono tre feriti. Sul posto sono accorse le ambulanze, un'automedica. Da Bergamo è stato anche allertato lì di soccorso, con il quale è stato trasportato in ospedale il ferito più grave. Cambiamo argomento: trasformare la stazione ferroviaria in veri e propri hub intermodali. L'obiettivo principale è quello di migliorare l'accessibilità agli scali. Così ci sono investimenti importanti per le stazioni ferroviarie di Treviglio Centrale e di Verdellino Dalmine.
2: Oggi a Treviglio per presentare il risultato del bando multimodale, 60 milioni di euro per tutta Regione Lombardia, 10 progetti finanziati, due dei quali presentati stamattina, Treviglio e Verdellino per la stazione di Verdello Dalmine. Poco più di 5 milioni di euro che cambieranno le facce di queste due stazioni. L'obiettivo è proprio quello, da una parte realizzare la multimodalità, ma anche di restituire una parte di territorio, che è quello delle stazioni, per fare in modo che diventino elementi e poli attrattivi e non solo punti di passaggio, magari anche un po' critici.
3: Creare un nuovo piazzale della stazione, valorizzando il trasporto pubblico locale, valorizzando i percorsi per i pedoni, valorizzando le aree di sosta per le persone con disabilità e anche la nuova velostazione, ma soprattutto la connessione con la città, quindi dal piazzale di Treviglio Fiera, stazione centrale, una ciclabile per poi chiudere al piazzale della stazione ovest.
4: Un progetto importante che andrà ad abbracciare tanti interventi sul territorio, messa in sicurezza di percorsi ciclopedonali, mettere in rete soprattutto tratti ciclopedonali che portano ai punti di attrazione di tutto il territorio, collegamenti con la stazione, rifacimento di tutto il piazzale con velostazione, accessibilità, collegamenti con la stazione del BRT e tanti altri servizi che verranno implementati. Sicuramente un territorio che si riqualifica, continua a rigenerarsi e diventa sempre più appetibile anche per tutti coloro che devono utilizzare questi servizi ormai importanti per tutto il territorio.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
5: Fra pochi minuti su Radio Alta, la pista universale vi aspetta. Luciano Berri, l'omino funk, sarà al mixer con Discovery Dance.
0: Spot, spot.
6: Solo da Iperal, dal 6 al 19 maggio, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? 6 cornetti classici Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,59 euro.
7: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
8: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
7: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
9: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
10: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
11: Radio Alta, la musica grande. Wow.

0: Visto che ha a disposizione due piatti, un DJ è presente in due fusionari. Un piatto suona la musica che i ballerini si divertono a ballare in questo istante, e l'altro suona la musica che si divertiranno a ballare nel futuro imminente.
1: Discovery Dance by Luciano Barry.
2: La puntata di oggi avrà una caratteristica abbastanza inusuale, per una sua parte tutto sommato omogenea, nel senso che toccheremo alcuni classici della musica anni 70 intervallati da qualcos'altro che scoprirete solo rimanendo sintonizzati e seguendo la puntata di oggi di Discovery Dance, la pista da ballo universale. E allora subito, per chiarirci, let's clean up the ghetto. We'll be right back.

0: quando la discussione finisce sul feeling sound, diventa veramente difficile trovare la quadra, cioè definire universalmente quale possa essere la canzone più bella, più interessante. Sono decine, centinaia. Però poi quando si arriva a parlare di Let's Clean Up Together, insomma, l'accordo sembra molto più probabile e possibile, se non altro perché è una canzone certamente del feeling sound, ma delle caratteristiche decisamente esclusive rispetto a tutto il resto. Allora noi oggi abbiamo iniziato così e poi abbiamo proseguito con il suono di Salsoul Records insieme a Carol Williams, Love Is You, anno 77. Poi un po' di freschezza, quella di Mary Claire Dubaldo, Rhythm Is Magic, anno 94, e Mother's Romance, Everybody Salsa, anno 81. E festone finale, Hamilton Boano, Let's Start the Dance, era il 1981. È tutto per questa settimana, un nuovo episodio tra 7 giorni.
1: Discovery Dance by Luciano Barry.
2: Spot, spot. Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi

0: Mobili.it.
1: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colf o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
2: Nel giorno del primo anniversario della sua elezione, Papa Leone oggi in visita in campagna, poco fa nel Duomo di Napoli per l'incontro con il clero e la vita consacrata. Il pontefice ha mostrato ai fedeli l'ampolla con il sangue di San Gennaro che si è sciolto in precedenza. Stamane la visita al santuario di Pompei.
3: Oggi ricordiamo il primo anniversario delle elezioni a pontefice. Dovevo dunque venire qui, ha detto lui stesso, a porre il mio servizio sotto la protezione della Vergine Santa, in questo 8 maggio che è la festa della Madonna di Pompei. Momento centrale della mattinata, la messa celebrata alle 10:30, conclusa con la recita della supplica alla Madonna di Pompei, questa famosa preghiera recitata in tante parti del mondo, specialmente oggi. Leone ha parlato del rosario da recitare ancora oggi come preghiera, con due intenzioni sempre attuali: una di queste è la famiglia, l'altra la pace. Di fronte a un'economia, ha detto ancora, che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana. La mattinata era iniziata alle 9 qui a Pompei, incontrando le opere di carità della città, un'altra eredità importante del fondatore del santuario San Bartolo Longo. Bellissime storie di accoglienza, anche di vite segnate in tenera età, persino dell'abbandono. Allo studio.
2: Grazie a Paolo Fucili. Tra poco il pontefice raggiungerà Piazza Plebiscito, nel cuore di Napoli, per l'abbraccio con i cittadini. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro petroliere vicino al blocco dell'Iran, lo riporta poco fa Fox News, secondo cui le forze americane hanno condotto ulteriori operazioni nell'area. Per quanto riguarda invece i negoziati, la proposta statunitense è ancora in fase di valutazione. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano all'agenzia di stampa nazionale Tasnim. Colloquio di un'ora e mezza a Palazzo Chigi tra il segretario di Stato americano Rubio e la premier Meloni. Spero ci sia una proposta seria dell'Iran nelle prossime ore, aveva detto Rubio, incontrando poi la stampa e rilanciando il ruolo degli Stati Uniti come mediatori per risolvere anche il conflitto in Ucraina. Segnalato un nuovo caso sospetto di antivirus su un'isola nell'Atlantico meridionale, non si tratta però di un passeggero della nave da crociera olandese dove si era sviluppato il focolaio che ha portato alla morte di 3 persone.
4: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
5: Play Yesterday, gli anni 2000.
0: Alta Play Yesterday.
5: Generazione 2000.
0: Le hit che hanno dominato le classifiche.
5: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: È arrivata Diciottina, la tazzina.

0: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
1: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
0: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè,
1: Radio Alta sta con te.
3: Voglio più,
4: più,
3: più.
5: Ma più cosa?
3: Più risparmio.
5: Ma vai da Conad. Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
3: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
5: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
3: Questa è convenienza.
5: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
6: La musica grande. Radio Alta.
7: Alta Play Today. I nostri brani preferiti.
8: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Disarm, distorsione armonica, tornano con Luna Storta, il nuovo singolo tratto dal loro EP d'esordio, Disarm, registrato e prodotto da Francesco James Dean. Un brano notturno e visionario, dove la scrittura italiana incontra un alternative rock maturo e graffiante. Per nuovi suoni su Radio Alta, Disarm, Luna Storta.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Parlami di te in questa mezz'ora, farò finta di non saperne niente questa sera, di non averti vista dalla prima volta, di aver già immaginato questa scena.

0: Radio Alta. Sono le 17. Spot, spot. La primavera presenta.
1: L'Edera si sta arrampicando in salotto. La rosa canina morde.
0: Il ritorno degli orti viventi. Se il tuo giardino fa paura, domalo con Giardini Veri. Progettazione in 3D per ogni tipo di area e manutenzione del verde. Impianti di irrigazione, potature e nuove piantumazioni. Giardini Veri. Al cinema? No! Nel cuore di Città Alta a Bergamo e su giardiniveri.com. La natura in ogni contesto.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.

Generazione 2000. La musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Solo da Iperal, dal 6 al 19 maggio, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? 6 cornetti classici Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,59 euro.
0: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari

si fa a cambiare vita in un momento? Facile e semplice, basta lasciar libero l'istinto. La libertà, l'università sono solamente un'occasione, ma è debole e complice chi non ha il coraggio di andare.

0: Com'è una Costanzo Del Pinto torna in radio con Push the Button, il nuovo singolo distribuito da Believe e pubblicato da Next Stop Music Publishing. Un brano esplosivo che racconta l'attimo in cui decidi di spegnere il pilota automatico e cambiare tutto. Un gesto, un interruttore, una rivoluzione personale. Cantautore e polistrumentista molisano, Del Pinto porta nel pezzo tutta la sua esperienza. Dalle collaborazioni con Dodi Battaglia e Marco Masini ai palchi internazionali. Per nuovi suoni, su Radio Alta Costanzo Del Pinto. Push the Button.
1: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. La musica grande di Radio Alta. Massima rotazione.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: È arrivata diciottina, la tazzina.
2: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
3: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
2: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
3: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
4: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colf o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
5: Elco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1.000 euro. Elcos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357 34979. Sabato orario continuato.
0: La musica grande, Radio Alta.
2: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
3: I Duran Duran aprono il 2026 con Free to Love, il nuovo singolo realizzato insieme al leggendario Nile Rodgers, anche coautore del brano. Il pezzo, lanciato al BBC Radio 2 Breakfast Show, anticipa il grande ritorno della band come headliner al BST Hyde Park il 5 luglio, con gli Scissor Sisters come special guest. Nei credits spiccano la produzione della band e la regia del videoclip firmata da Jonas Åkerlund, con la partecipazione di Clara Amfo. Per nuovi suoni su Radio Alta.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Altaplay Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: Radio Alta.
1: Sono le 17:59.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: In apertura la cronaca. Rientro a casa dopo una corsa in bicicletta con gli amici, si è trasformato in tragedia per Nicola Berbruti, 19enne di Grumello del Monte, rimasto vittima di un violento incidente stradale sulla provinciale 91. Mancavano poche centinaia di metri all'arrivo quando intorno alle 19:30 di ieri il giovane è stato travolto da una BMW Station Wagon mentre attraversava la strada nei pressi di una rotatoria a Tagliuno tra via Falconi e via San Salvatore. L'impatto è stato talmente violento da sbalzare Nicola e la sua bicicletta a decine di metri di distanza, rendendo vano ogni tentativo di rianimazione da parte dei soccorritori giunti sul posto con l'automedica, l'ambulanza e lì di soccorso. Il ragazzo, dopo il diploma al liceo sportivo turistico, aveva iniziato a lavorare come cameriere al ristorante ai Filagni. È morto sul colpo a breve distanza dall'abitazione dove viveva con i genitori e il fratello. Sul luogo del sinistro è intervenuto anche il sindaco Adriano Pagani, che si è detto profondamente scosso per l'ennesimo dramma consumatosi su un tratto stradale già tristemente noto per la sua pericolosità. Questa mattina c'è stato un altro incidente alle 9:30 sulla provinciale della Valle Seriana a Ponte Nossa, nei pressi della deviazione per la Valle del Riso. Due auto si sono scontrate e ci sono 3 feriti. Sul posto sono accorse le ambulanze e un'automedica. Da Bergamo è stato anche allertato lì di soccorso, con il quale è stato trasportato in ospedale il ferito più grave. Ed ora ci occupiamo delle UCA, unità di continuità assistenziale, 347 visite in 6 mesi, un servizio che si attiva direttamente dai medici di base di famiglia oppure dai medici in fase di dimissione dall'ospedale. Sentiamo i particolari nel servizio. La medicina del futuro non aspetta il paziente in corsia, ma lo raggiunge tra le mura di casa, e questo è il bilancio estremamente positivo dell'attività delle UCA, unità di continuità assistenziale della SST Papa Giovanni XXIII, che nel semestre tra ottobre 2025 e marzo 2026 ha trasformato il domicilio di molti bergamaschi in un presidio ospedaliero di alta precisione. I dati parlano chiaro: in soli 6 mesi le equipe mobili hanno effettuato 347 visite domiciliari, assistendo 165 cittadini. Il profilo dell'utente tipo è quello del grande anziano, l'età media è di 82 anni, spesso affetto da patologie croniche che rendono difficile, se non rischioso, lo spostamento verso l'ospedale. Il dato più significativo riguarda l'efficacia del monitoraggio. Dopo l'intervento dell'UCA, meno del 5% degli assistiti ha avuto necessità di tornare in pronto soccorso, confermando come la tempestività delle cure domiciliari sia la chiave per decongestionare i reparti d'urgenza. Luca non è una semplice visita di controllo, ma un'estensione tecnologica dell'ospedale formata da medici specialisti, tra cui pneumologi, internisti e medici d'emergenza ed infermieri. Portando al letto del malato strumenti come ecografi portatili, ECG, il team può decidere la strategia terapeutica in tempo reale. Il servizio garantisce inoltre radiografie domiciliari e analisi del sangue attraverso un percorso rapido interno, favorendo le dimissioni precoci e rientro protetto a casa. L'unità, nata in linea con le direttive del decreto ministeriale 77, agisce come un ponte tra l'ospedale e il territorio in stretta sinergia con i medici di medicina generale. È importante sottolineare che il cittadino non può attivare il servizio direttamente. L'attivazione avviene tramite la centrale operativa territoriale su indicazione dei medici di famiglia o dei reparti ospedalieri in fase di dimissione. Operativo 6 giorni su 7, dalle 8 alle 20, il servizio offre una copertura capillare che garantisce sicurezza ai pazienti più fragili e sollievo alle loro famiglie.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
3: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
1: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
5: La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: Radio Alta. Alta Play.
1: Lei è Sienna Spyro, cantautrice inglese rivelazione del nuovo pop soul. Il brano si chiama The Visitor, una piano ballad pubblicata da Capitol Records con un arrangiamento d'archi firmato dal premio Oscar Peter Rotter e la produzione di Omer Fedi e Michael Pollack. Una canzone nata dopo 9 riscritture che racconta la paura di essere solo di passaggio nella vita degli altri. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Sienna Spyro, The Visitor.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: La primavera presenta.
2: L'Edera si sta arrampicando in salotto. La rosa canina morde.
1: Il ritorno degli orti viventi.
3: Se il tuo giardino fa paura, domalo con Giardini Veri. Progettazione in 3D per ogni tipo di area e manutenzione del verde. Impianti di irrigazione, potature e nuove piantumazioni. Giardini Veri. Al cinema? No! Nel cuore di Città Alta a Bergamo e su giardiniveri.com. La natura in ogni contesto.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Discovery Funk.
0: Dal cuore pulsante del groove fino agli angoli più nascosti del mondo, Luciano Berri ti guida tra classici, rarità e novità sorprendenti. A fantastic voyage
7: to the land of funk. Alle 4 del pomeriggio si entra nella terra del funk. Accendiamo i riflettori sul meglio.

0: Universal.
1: Discovery Funk.
0: Spot, spot.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Tutto Atalanta News. Su Radio Alta. Le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
3: Conference sì o conference no? Questo è l'abletico dubbio che sta mettendo in discussione il mondo atalantino, il dubbio che divide il mondo, scrive quest'oggi nell'ultimo contributo Enrico Mazza all'interno di Corner, anche sulla pagina di Facebook. Io l'ho dovuto

0: da convocare, perché mi sembra un argomento talmente intrigante. Poi tu sei dettagliato, scientifico nell'analizzare questo contesto, per cui ti do il benvenuto. Però prima, Enrico, se me lo consenti, sono andato in regia con Beppe De Vecchi, che mi ha mostrato veramente una schermata che mi sembra molto interessante, da cui poter partire. Eccola qua. Grazie a Beppe, grazie anche a Cristian Fulgosi. Questi sono, Enrico, i 10 anni d'Europa recenti e, come vedi, in alcune stagioni, quella del 21-22, siamo arrivati ottavi. Qualche anno prima siamo arrivati settimi, certo, c'era l'Europa League, poi, come vedi in blu, la Champions League. Prego, ti cedo immediatamente la parola, ti chiedo scusa per la lunga introduzione, però mi sembrava più che doveroso proprio ripartire da questo concetto.
1: Sì, buongiorno a tutti innanzitutto, svolgo subito il mio dovere, Fabrizio, ti do qualche numero, perché anch'io sono andato a guardare qualche stagione passata e c'è questo anno, chiamiamolo anno nero, no? 2021-2022, dove l'Atalanta arrivò ottava, ci arrivò con 59 punti, oggi ne abbiamo 55, quindi anche queste ultime tre partite che mancano, che qualcuno osa definire inutili o accessori, in realtà per me hanno un'importanza significativa, perché Paladino è impegnato a mantenere questo settimo posto, fornire delle prestazioni magari di gioco anche un po' superiori alle ultime e cercare anche di superare quella quota di 59 punti che è stata la quota minima negli ultimi 9 anni di Gasperini. Ne abbiamo 55. Aggiungo che complessivamente la gestione di Palladino sta viaggiando alla media di 1,75 punti, è sceso ovviamente, avevamo toccato anche un livello di 2 punti a partita, che vorrebbe dire qualificazione Champions. 1,75, 6 nelle medie, saremmo stati senza purtroppo quell'avvio un po' sciagurato in una buona zona Europa League, ma il dato che è un po' preoccupante è che nelle ultime 9 partite abbiamo fatto solo 10 punti. L'Atalanta si è un po' cacciata sotto un cielo grigio dall'eliminazione della Coppa Italia, che ha lasciato anche un po' così un po' di malumore nella tifoseria. Mancano 3 giornate. A me non viene altro da dire, molto semplice, cerchiamo di finire bene questo campionato.
0: Partendo da domenica sera avremo una sfida nella scala del calcio al Meazza contro il Milan. Come avete visto, la regia vi ha proposto poi la pagina di corner. Poco business, tanto calcio, 2 punti. Meglio giocarla, questa è la sintesi del tuo articolo, che viene rilanciato anche da Roberto Belingheri all'interno della pagina Facebook di Corner, e lì, come da tradizione, si scatena il ricco dibattito. Ognuno poi dice giustamente la sua, Luca Rossi, eccetera, eccetera. Innanzitutto la dobbiamo conquistare, per cui non è così assodato, bisogna anche dipendere dall'Inter per la finale di Coppa Italia e soprattutto portare a casa dei risultati in queste 3 ultime gare, che sono anche abbastanza impegnative sulla carta, perché Milan, Bologna e Fiorentina, eccolo qua il calendario, non mi sembra così leggero, anche perché la Lazio mi sembra veramente in un momento di forma sicuramente migliore al nostro. Però subito un telespettatore ti chiede, Francesco Mangini, che saluto, ieri è un macellaio che mi ha detto, Fabrizio, ti do una milanese, prima mi dava la Fiorentina, adesso mi ha dato la milanese, probabilmente riferito alla gara di domenica. Grazie mille, Francesco. Però questo è il concetto, credo, fondamentale. Conquistiamo la Conference, sarebbe sicuramente sempre un traguardo importante. Però Francesco Mangini ti chiede, come mai questo momento così di appannamento, credo che sia il termine giusto.
1: Sì, diciamo che l'Atalanta di Palladino ha vissuto anche delle settimane entusiasmanti. Probabilmente il picco della sua gestione lo abbiamo raggiunto quando abbiamo affrontato il Napoli in casa e il Dortmund nello spareggio dei playoff, due belle vittorie casalinghe, aiutate anche da un briciolo di fortuna. Secondo me il momento di delusione più importante è stato proprio successivamente a questo trionfo in casa col Dortmund, che diciamo gli storici si sono anche divertiti ad inserire in una classifica prestigiosa delle migliori partite nella storia dell'Atalanta, anche come importanza, come spettacolarità e come livello emozionale. Purtroppo a questo, quando ci si aspettava che l'Atalanta guadagnasse in autostima e quindi prendesse slancio da queste vittorie, è arrivata la trasferta di Sassuolo, dove dovevamo agganciarci al treno, anche forse in quel momento ancora anche della Champions League, e ahimè lì la squadra ha dimostrato di non riuscire a essere continua. Era stato un primo segnale, si sono trovate delle giustificazioni, ma poi è stato un susseguirsi di partite positive ad altre negative, più le seconde, devo dire. E Palladino, anche se è vero che quel po' di fortuna che avevamo all'inizio ci è girato contro, soprattutto secondo me nella partita con la Juve in casa, dove abbiamo fatto un'ottima prestazione perdendo 1-0, tirandoci in porta da soli, però Palladino non può limitarsi a dire che è solo una questione di sfortuna. Lo abbiamo visto anche in casa col Genoa, soprattutto a Cagliari, la squadra in questo momento mostra...
0: Ecco, ma lo stesso Palladino poi l'ha detto in conferenza stampa, caro Enrico, cioè lui stesso ha dato 2 giorni di riposo dopo il pareggio col Genoa, cioè vedi i ragazzi un po' sulle gambe, come dicono quelli bravi.
1: Sì, io dico, non tocca a noi, secondo me, soprattutto sotto questi aspetti di gestione del gruppo, andare a sindacare le scelte di Palladino. Evidentemente sta usando più la carota che il bastone, evidentemente si rende conto che i calciatori più di questo non possono dare, e quindi da qui questi giorni di riposo che magari qualche volta hanno fatto anche storcere il naso a parte della tifoseria. Credo che non sia un bel finale di stagione, che soprattutto, adesso vediamo appunto come stavamo dicendo, come lo finiamo, ma sicuramente lascia adito anche a del lavoro da fare quest'estate, che sarà ancora una volta impegnativo per la società, perché evidentemente la rosa ha dimostrato dei limiti.
0: Ecco, ti sei portato avanti, tanto è vero che ricevo un messaggio da un nostro fedelissimo telespettatore, Gianluigi Zucchetti, che ti chiede soprattutto, perché poi è stato un bel dibattito anche lunedì sera con Matteo De Santis e con i suoi ospiti, Palladino, che fa Palladino, cosa fa Palladino, punto di domanda, perché ha dato degli indizi nella conferenza stampa, ma ci sono dei giocatori che stiamo valutando, addirittura a far riscaldare Raspadori per dare dei segnali a coloro che sono in campo, però dalle indiscrezioni pubblicate un po' su tutti gli organi di stampa ha preso tempo per la riconferma, almeno io riporto quanto leggo come voi del resto.
1: Sì, secondo me l'Atalanta si trova un po' in una posizione scomoda, io aggiungo al ruolo dell'allenatore anche quello del direttore sportivo, D'Amico. Mi sembra che entrambi abbiano ancora un contratto per un altro anno, quindi da parte loro si possono permettere anche, tra virgolette, di stare alla finestra, e quindi l'Atalanta non può che prendere atto di questa situazione. Ripeto, è una situazione un po' scomoda, perché innanzitutto ricordiamo che abbiamo ancora Juric, che non avendo trovato altre squadre è di fatto ancora a libro paga dell'Atalanta. Non credo che la società abbia voglia e intenzione di, tra virgolette, licenziare un altro allenatore, però è vero che anche questo allenatore ancora non si è espresso su un'eventuale conferma dell'incarico. Tutto questo, io lo dico senza troppi giri di parole, non fa bene, perché nel calcio italiano, che è già un calcio asfittico con pochi soldi, ci sarebbe bisogno di programmare, di programmazione.
0: Ecco, però ho un assist dalla regia, grazie mille a Beppe De Vecchi, che ha recuperato il sito Milan News. Cioè, a Milano si è scatenata la bufera, addirittura 20.000 firme raccolte dai tifosi in poche ore per chiedere l'allontanamento dell'amministratore delegato Furlani. Zazzaroni che rilancia: le ultime voci vogliono il DS TAR in uscita e Cardinale e Ibra in aperto contrasto con Allegri. Sembra che in Italia ci sia una gara a farsi del male, non lo so, perché il Milan è in questo contesto, la Juventus è in un altro, dove anche lì le linee, per fortuna c'è Spalletti, mi dice l'amico Andrea Iannotta. Noi non abbiamo la certezza ancora sul Palladino per l'anno prossimo, caro Enrico, in che acque stiamo nuotando?
1: Nuotiamo in un mare tempestoso, perché purtroppo quasi tutte le squadre big metropolitane non godono di una gestione manageriale e anche di capitali come quella che i tifosi vorrebbero, e quindi da qui queste situazioni. Il Milan, attenzione, è una società che da quando è stata presa dal gruppo Redbird ha completamente stravolto il proprio bilancio, che perdeva acqua da tutte le parti. Da due anni il bilancio del Milan è inutile o comunque sostanzialmente in pareggio. Questo però fa a pugni con quello che è l'ambizione di una piazza importante, di una tifoseria importante, che vede tra l'altro i cugini dell'Inter comunque inanellare qualche trofeo. E quindi ecco che al primo passo falso, alle prime incertezze di campionato, tra l'altro con alla guida un allenatore che non ha certo nel bel gioco il suo obiettivo principale, si annuncia, ho sentito per domenica, si annuncia anche una protesta della tifoseria, esatto, sugli spazi di San Siro.
0: Ecco, l'eco di Bergamo, però mette a confronto due eccellenze, perché indubbiamente Carnesecchi e Maignan sono il meglio che c'è in porta con Svilare. Un articolo molto interessante che trovate a pagina 50, firma di Luca Bonzani. Poi c'è Leao, che nell'occhio della critica, con i tifosi che addirittura l'hanno fischiato. Trovate sempre un articolo all'interno dell'Eco di Bergamo. Eccolo qua, la freccia portoghese che ha mancato troppi bersagli. Per l'attacco anti-Milan di domenica sera, Krstović è favorito su Scamacca. Visto che abbiamo ancora un minuto, cosa ti aspetti, Enrico?
1: Ma abbiamo bisogno che il nostro migliore in campo non sia sempre il portiere, ecco, questo è un problema, ricollegandomi all'articolo. Ti dico, le aspettative sono abbastanza basse, perché vedo, come ho detto prima, una squadra un po' arrivata, che non riesce forse neanche a trovare lo spirito o l'ambizione di una volta. Non so quanto questa famosa conference possa muovere un po' quella che è la voglia di buttare così il cuore oltre l'ostacolo. E poi andare a giocare a San Siro non è mai facile. Mi auspico, non è una previsione, mi auspico, ripeto, che i nostri maggiori elementi di spicco, quindi De Ketelaer, ma anche Raspadori, piuttosto che Scamacca o Krstović, possono fornire delle buone prestazioni.
0: Allora, leggete oggi l'approfondimento all'interno di Corner, oppure sulla pagina Facebook di Enrico Mazza. Come sempre io ti ringrazio per il prezioso contributo, ci sentiremo domenica sera dalle frequenze di Radio Alta. Grazie Enrico, buona giornata e buon lavoro.
1: Un saluto e una buona giornata a tutti, grazie.
0: Grazie mille. Oggi, per la gioia di Cristian Fulgosi in regia, inizia anche il 109° Giro d'Italia. Cassano e Motta, che sono i due corridori della nostra zona, della Lombardia, non vedono l'ora. Grazie a Beppe De Vecchi, come sempre grazie a voi. Ci rivediamo domani con Xavier Iacobelli. Buona giornata.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. We'll be right back. Spot, spot.
3: È arrivata Diciottina, la tazzina.
4: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alto sta con te.
5: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
4: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina.
5: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
4: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
6: Voglio più,
7: più,
6: più.
2: Ma più cosa?
6: Più risparmio.
2: Ma vai da Conad.
8: Via, via.
2: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
6: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
2: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
6: Questa è convenienza.
2: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
9: Radio Alta, la musica grande.
2: Alta Play Today.

0: Achille Lauro in viaggio verso il paradiso. Estratto dal percorso più recente di Achille Lauro pubblicato da Warner Music. Produzione di Nicolò Boss Doms e arrangiamenti che uniscono pop orchestrale e scrittura autobiografica. Per nuovi suoni su Radio Alta. Achille Lauro in viaggio verso il paradiso.
1: Amore mio, non piangere. Non aver paura.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta.
1: Sono le 18 e 58 minuti.
0: Spot, spot.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Solo da Iperal, dal 6 al 19 maggio, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? 6 cornetti classici Algi da confezione da 450 grammi a soli 3,59 euro.
0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
2: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colf o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
0: La musica grande.
3: Radio Alta.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: In apertura la cronaca. Rientro a casa dopo una corsa in bicicletta con gli amici, si è trasformato in tragedia per Nicola Berbruti, 19enne di Grumello del Monte, rimasto vittima di un violento incidente stradale sulla provinciale 91. Mancavano poche centinaia di metri all'arrivo quando intorno alle 19.30 di ieri il giovane è stato travolto da una BMW Station Wagon mentre attraversava la strada nei pressi di una rotatoria a Tagliuno tra via Falconi e via San Salvatore. L'impatto è stato talmente violento da sbalzare Nicola e la sua bicicletta a decine di metri di distanza, rendendo vano ogni tentativo di rianimazione da parte dei soccorritori giunti sul posto con l'automedica, l'ambulanza e lì di soccorso. Il ragazzo, dopo il diploma al liceo sportivo turistico, aveva iniziato a lavorare come cameriera ristorante ai Filagni. È morto sul colpo a breve distanza dall'abitazione dove viveva con i genitori e il fratello. Sul luogo del sinistro è intervenuto anche il sindaco Adriano Pagani, che si è detto profondamente scosso per l'ennesimo dramma consumatosi su un tratto stradale già tristemente noto per la sua pericolosità. Questa mattina c'è stato un altro incidente alle 9.30 sulla provinciale della Valle Seriana a Ponte Nossa, nei pressi della deviazione per la Valle del Riso. Due auto si sono scontrate e ci sono tre feriti. Sul posto sono accorse le ambulanze e un'automedica. Da Bergamo è stato anche allertato lì di soccorso, con il quale è stato trasportato in ospedale il ferito più grave.
5: Cambiamo argomento. Calusco Dada nella morsa del traffico. Dopo la chiusura del ponte di Brivio nelle ore di punta, picchi fino a 11.000 auto. Il sindaco della città è stato nostro ospite all'edizione delle 12 del telegiornale.
6: Io vorrei sottolineare che in questi giorni stiamo avendo dei grossi problemi per quanto riguarda la viabilità. Come lei sa, è stato chiuso il ponte di Brivio e in alternativa i cittadini non possono che andare o al ponte di Cantù, quindi a Calolzio Corte, oppure possono venire a Calusco Dada. In alternativa possono andare a Trezzo e utilizzare il ponte di Trezzo o il ponte autostradale. Noi abbiamo avuto, con la chiusura del ponte di Brivio il 4 di maggio, un aumento del 33% delle auto che transitano sul nostro ponte. Quindi, con l'aumento delle automobili, per darle un'indicazione, noi siamo passati dalle 6.000 auto

0: possibile per poter intervenire e regolare questo transito, però l'aumento di traffico è talmente elevato che non si riuscirà a risolvere completamente il problema. Il problema potrà essere risolto soltanto con la costruzione del nuovo ponte.
1: Momenti di apprensione ieri mattina nei pressi dell'istituto scolastico vicino a Città Alta. La segnalazione di un giovane che si aggirava con quella che sembrava a tutti gli effetti un'arma da fuoco ha fatto scattare l'intervento immediato della polizia. Gli agenti, grazie alle descrizioni fornite dai testimoni, hanno rintracciato poco dopo un ragazzino italiano di 15 anni. La perquisizione ha confermato i sospetti. All'interno dello zaino il giovane nascondeva una pistola, ma si trattava di una pistola giocata. L'arma era priva del tappo rosso, caratteristica che la rendeva visibilmente identica ad un modello reale, generando così il panico tra i presenti. Il quindicenne è stato accompagnato in questura e denunciato in stato di libertà per violazione della normativa sulle armi. L'operazione si è svolta senza criticità per la sicurezza degli studenti e i cittadini, ma la polizia ha ribadito l'appello alla responsabilità. L'uso di oggetti ludici simili ad armi vere può provocare davvero gravi situazioni di allarme sociale. Cambiamo argomento: trasformare la stazione ferroviaria in veri e propri hub intermodali. L'obiettivo principale è quello di migliorare l'accessibilità agli scali. Così ci sono investimenti importanti per le stazioni ferroviarie di Treviglio Centrale e di Verdellino Dalmine.
2: Oggi a Treviglio per presentare il risultato del bando multimodale, 60 milioni di euro per tutta Regione Lombardia, 10 progetti finanziati, due dei quali presentati stamattina, Treviglio e Verdellino per la stazione di Verdello Dalmine. Poco più di 5 milioni di euro che cambieranno le facce di queste due stazioni. L'obiettivo è proprio quello, da una parte realizzare la multimodalità, ma anche di restituire una parte di territorio, che è quello delle stazioni, per fare in modo che diventino elementi e poli attrattivi e non solo punti di passaggio, magari anche un po' critici.
3: Creare un nuovo piazzale della stazione, valorizzando il trasporto pubblico locale, valorizzando i percorsi per i pedoni, valorizzando le aree di sosta per le persone con disabilità e anche la nuova velostazione, ma soprattutto la connessione con la città, quindi dal piazzale di Treviglio Fiera, stazione centrale, una ciclabile per poi chiudere al piazzale della stazione ovest.
4: Un progetto importante che andrà ad abbracciare tanti interventi sul territorio, messa in sicurezza di percorsi ciclopedonali, mettere in rete soprattutto tratti ciclopedonali che portano ai punti di attrazione di tutto il territorio, collegamenti con la stazione, rifacimento di tutto il piazzale con velostazione, accessibilità, collegamenti con la stazione del BRT e tanti altri servizi che verranno implementati. Sicuramente un territorio che si riqualifica, continua a rigenerarsi e diventa sempre più appetibile anche per tutti coloro che devono utilizzare questi servizi ormai importanti per tutto il territorio.
1: Ed ora ci occupiamo delle UCA, unità di continuità assistenziale. 347 visite in 6 mesi, un servizio che si attiva direttamente dai medici di base di famiglia oppure dai medici in fase di dimissione dall'ospedale. Sentiamo i particolari nel servizio. La medicina del futuro non aspetta il paziente in corsia, ma lo raggiunge tra le mura di casa, e questo è il bilancio estremamente positivo dell'attività delle UCA, unità di continuità assistenziale della SST Papa Giovanni XXIII, che nel semestre tra ottobre 2025 e marzo 2026 ha trasformato il domicilio di molti bergamaschi in un presidio ospedaliero di alta precisione. I dati parlano chiaro: in soli 6 mesi le equipe mobili hanno effettuato 347 visite domiciliari, assistendo 165 cittadini. Il profilo dell'utente tipo è quello del grande anziano, l'età media è di 82 anni, spesso affetto da patologie croniche che rendono difficile, se non rischioso, lo spostamento verso l'ospedale. Il dato più significativo riguarda l'efficacia del monitoraggio. Dopo l'intervento dell'UCA, meno del 5% degli assistiti ha avuto necessità di tornare in pronto soccorso, confermando come la tempestività delle cure domiciliari sia la chiave per decongestionare i reparti d'urgenza. Luca non è una semplice visita di controllo, ma un'estensione tecnologica dell'ospedale formata da medici specialisti, tra cui pneumologi, internisti e medici d'emergenza ed infermieri. Portando al letto del malato strumenti come ecografi portatili e CG, il team può decidere la strategia terapeutica in tempo reale. Il servizio garantisce inoltre radiografie domiciliari e analisi del sangue attraverso un percorso rapido interno, favorendo le dimissioni precoci e rientro protetto a casa. L'unità, nata in linea con le direttive del decreto ministeriale 77, agisce come un ponte

0: tra l'ospedale e il territorio in stretta sinergia con i medici di medicina generale. È importante sottolineare che il cittadino non può attivare il servizio direttamente. L'attivazione avviene tramite la centrale operativa territoriale su indicazione dei medici di famiglia o dei reparti ospedalieri in fase di dimissione. Operativo 6 giorni su 7, dalle 8 alle 20, il servizio offre una copertura capillare che garantisce sicurezza ai pazienti più fragili e sollievo alle loro famiglie. Ingiunzioni di pagamento, migliaia sono le missive indesiderate recapitate ogni anno. Ci sono missive che per chi le riceve pesano molto di più di una semplice lettera pubblicitaria o di una bolletta ordinaria. Sono le buste che portano i loghi del Comune o di Equitalia, portatrici di notizie che nessuno vorrebbe leggere, cartelle esattoriali, preavvisi di fermo amministrativo o intimazioni di pagamento. Si tratta della macchina della riscossione che si mette in moto, spesso alimentata da multe stradali mai saldate o tributi locali rimasti in sospeso nel tempo.
1: Possono essere bolli delle auto non pagate, tassa rifiuti non pagata, pagamenti che comunque non sono stati effettuati o magari il cittadino si è semplicemente dimenticato, ecco, o comunque è stato pagato ma arriva un avviso e quindi poi si fanno le varie procedure di controllo.
0: Questo delicato ingranaggio si svolge nel centro logistico di Redona, dove la gestione della corrispondenza diventa un compito di estrema responsabilità e precisione.
2: Qui lavoriamo gli atti del Comune di Bergamo e gli atti Equitalia. Diciamo che è una corrispondenza un po' più delicata rispetto alla posta tradizionale e al pacco, e diciamo che è ciò per il quale il cittadino magari non ci ama particolarmente, e per questo, proprio per la delicatezza che e l'attenzione che merita, diciamo che è un'area a sé dove viene prestata un'attenzione maggiore rispetto a magari ad altre cose.
0: In questo snodo cittadino il lavoro non segue un ritmo lineare, ma procede per flussi impietosi. Ci sono periodi dell'anno in cui la circolazione dei documenti si impenna drasticamente, vedendo transitare migliaia di atti in pochi giorni.
2: Ogni volta che arrivano dai 3.500 in su, e poi noi li prendiamo in carico, li dividiamo, li smistiamo come si fa, diciamo, come la posta tradizionale, li smistiamo per i vari messi notificatori, perché comunque restano comunque atti ufficiali, e poi vengono distribuiti e vengono recapitati ai cittadini.
0: È in questi momenti di picco che la pressione si sposta sulle spalle dei messi notificatori, i terminali ultimi di un processo che non ammette errori di consegna. I numeri che gravitano attorno a questo ufficio restituiscono chiaramente la dimensione del fenomeno su tutto il territorio. Nel 2025 sono state recapitate oltre 18.000 notifiche. Per chi maneggia questi plichi a Redona, ogni busta non è soltanto un numero di protocollo, ma un atto ufficiale che incide direttamente sulla vita e sulle tasche dei bergamaschi, rendendo quello dei messi un mestiere tanto essenziale quanto spesso ingrato. I sorrisi di Matteo e la forza di mamma Marta, una vita da caregiver. La vita di Marta è un incastro di amore e resistenza, dove il ruolo di mamma si fonde con quello di caregiver totalizzante. Il suo secondo figlio Matteo, 14 anni, convive con una malattia rara che ha compromesso il suo sviluppo cognitivo e impone una vigilanza costante, specialmente di notte, a causa di frequenti crisi epilettiche.
3: Essere caregiver, come lui, è di occuparsi di tutto, di condividere sia le fatiche che le sue gioie, ma condividere proprio tutto.
0: Eppure in questa quotidianità stravolta Matteo risponde con una forza inaspettata. È un ragazzino socievole che comunica attraverso sorrisi e tenerezze, un linguaggio che Marta ha imparato a decifrare con profonda sensibilità.
3: Quando lui sta bene, stiamo bene anche noi. Magari non possiamo sognare una vacanza in Sardegna o piuttosto fuori all'estero, ma perché lui soffre di crisi, perché fuori dal routine non sta bene, quindi anche noi non stiamo bene.
0: Ogni mattina Matteo si prepara per frequentare le medie alla Donadoni, un impegno che segna il ritmo della sua crescita.
3: Lui va a scuola, è felice, è uguale come gli altri bimbi, perché è a scuola, può abbracciare compagni, per noi questo è la felicità.
0: Grazie alla dedizione della famiglia e al supporto degli specialisti, il ragazzino ha raggiunto traguardi di autonomia fondamentali, come imparare a bere da solo. Piccole conquiste per questa famiglia rappresentano vittorie immense.
3: Se lui è felice, sono felice anche io, quindi Lui mi insegna la felicità.
0: Nonostante l'impegno della cura non conosca soste, Marta ha scelto di mantenere il suo impiego part-time come OSS in una struttura sanitaria. Una decisione spinta dal bisogno economico, ma soprattutto dalla necessità di preservare uno spazio di identità personale e un contatto con l'esterno.
3: Non siamo solo caregiver, infatti per quello anche mi combatto di continuare ad andare a lavorare, perché esisto anche io.
0: Per lei la sfida più grande resta vincere l'isolamento, dalle vacanze studiate su misura alla vita di ogni giorno. L'obiettivo è non chiudersi nel proprio mondo, garantendo a Matteo e alla sua famiglia un posto attivo nella società.
4: Quindi siamo solo io, mio marito, Matteo e figlio grande, che cerchiamo di far vivere la vita un pochino più normale, tra virgolette, quello che si riesce, ma praticamente sono io e mio marito, quindi siamo due caregiver di Matteo, perché io senza mio marito non riuscirei e lui senza di me non riuscirebbe.
5: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot. Le docce Barbati Bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
6: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
5: Radio Alta. Alta Play Yesterday.

le hit che hanno dominato le classifiche. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

Lady Gaga e Doechii firmano Runway, il primo brano tratto da Il Diavolo Veste Prada 2. La canzone, pensata per la pista da ballo, anticipa il film e vanta una squadra di autori d'eccezione: Bruno Mars, Jayla Hickman, Gaga, Andrew Watt, Harry Walter, The Mile e Jaida Love. La produzione è affidata a Bruno Mars, Watt, Sirkat e The Mile per una collaborazione inedita che unisce stile, energia e carattere. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lady Gaga e Doechii.

il venerdì sera Radio Alta e Dance.

and selected by Luciano Barry on Radio Alpha.

0: Discovery Dance by Luciano Barry.
1: Thanks, Gub. It's Friday. Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

tutti, il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

It's Friday! Grazie a Dio è venerdì! Il venerdì sera, Radio Alta e Dance!

Thanks, Gub. It's Friday. Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

Wake up. It's Friday. Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

Gab. It's Friday. Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.